0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: Emia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Emia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
3: Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo me ce sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra.
2: La smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché, più non me vuoi.
1: Perché, transfè, minista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo,
0: ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai,
1: si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gn.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slave.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Russa.
1: La voce
2: della cultura antagonista.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro, padre mio, che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, oh, no, ma fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campana.

0: sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Agustina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieni di siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai.

0: per il popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano 3 milioni i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fai ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi, anche solo per un attimo, prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere.

15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole e pensieri.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
2: Buongiorno, per Radio Onda Rossa ci troviamo dove?
3: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce eccetera.
2: Provincia di
3: Rivello, Potenza,
2: vicino Lago Negro.
3: Basilicata. Notoriamente la Basilicata è un paese, diciamo, a scarsa densità di popolazione e quindi con paesaggi incredibili. Queste aree sono tutte tutelate o da leggi sulla tutela del paesaggio o da parchi nazionali o da leggi europee sulla tutela della famosa rete Natura 2000. Tutto questo appunto ha fatto sì che noi come ecovillaggio, io sono Giovanni Netto, abbiamo scelto un gruppo di giovani e meno giovani dopo 7 anni di ricerca di stabilirci qui in questa valle. In particolare in questo luogo, in questa area di picnic, in questa contrada, in questo posto appunto bellissimo, evidentemente non è bello solo per noi adesso, ma ha attratto le energie dei popoli da sempre. Questo luogo poco più su c'è da sempre, si ritrovano statuette votive, danari e cose del genere, addirittura da Roma, che testimoniano una presenza da circa 2500 anni di popolazioni, in particolare gli antichi popoli pre-romani, diciamo, no? Quindi i Lucani in particolare qui, ma non soltanto, che venivano, le donne in particolare, a pregare la dea Mefite, cioè la dea dell'acqua, che è simbolo di fertilità e di vita, e quindi si trovano queste statuette di donne con un maialino in braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità, tutti d'accordo, anche la società che costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer la società e decide di fare questo strano gioco di rientrare da battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di Fiumicello che viene buttata giù e riuscire a Praia. Per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessante. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
2: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo. È importante.
3: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato. Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere. Ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà questo non lo diciamo noi, l'ho detto io per fare. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità, è già successo ad Eboli, sta succedendo che non sanno dove mettere un milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse, quindi siamo molto preoccupati per questo. Siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla perché ormai è tutto deciso, non è vero, noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
2: Come nasce, insomma, questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
4: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità e, indagando in rete, per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte delle queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto, l'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice: questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario, non ho ricevuto una lettera che mi dice: fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, che davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non, non coinvolga i proprietari del.
2: E i sindaci?
4: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una, essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte, c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere. Facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il Comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
2: Voi avete chiesto un incontro con RFI? C'è stato, insomma, oltre
4: Abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
2: Grazie.
4: A lei.
2: Allora, oggi 24 agosto è presente anche il Derico Pesce, perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna, insomma, c'è anche un po' di mobilitazione?
5: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo, perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
2: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare da Battipaglia a Tortora?
5: Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più, uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 chilometri in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però, per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria, se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti, e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere Affari d'Oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti Affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai. Anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di questi affari ne stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada. Non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria, quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo avanti Cristo, attivo dal V secolo avanti Cristo fino al III secolo avanti Cristo. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo avanti Cristo di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo avanti Cristo. È arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti, che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità già nel V secolo. Andrea, vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora, tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte, di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di Vasellame, dedicata al vino, a Dioniso. E quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
2: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
5: E poi c'è la possibilità di farsi di il fiume, il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
2: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione.
5: Socializzazione, picnic. Stanno facendo ora
2: tutto
5: l'arrosto,
2: rispetto
5: stanno
2: di...
5: preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì, a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri, sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui.
2: Quindi in quest'area attrezzata.
5: Da qui, che è il santuario del V secolo avanti Cristo, ci sono le case, che ci siamo noi rivelletti. Anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che stavano,
2: certo,
5: 20
2: poi per tanti anni,
5: per 10 anni sono previsti 10 anni.
2: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
5: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima, ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
2: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
5: c'è,
2: è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
5: No, qui farebbero un danno grave.
2: Anche perché questa è già una zona, insomma, che ha bisogno di molta tutela, non è una...
5: Tutela assoluta, è un danno anche umano, sì, enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune, il comune di Rivello, ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e, no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore, speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio, Gianni, la moglie e tutti i compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già,
2: già
5: c'è.
2: Ci arriviamo a Maratea con Italo e con
5: Ferrovia, e se vogliono farlo da Maratea,
2: da Roma sono
5: in giù,
2: sul Tirreno non c'è bisogno, veramente si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
5: il problema. È che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6, e loro li vogliono proprio spendere tutti. Perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
6: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua e noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale. Adesso andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori Rivello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta? Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le parti. Cioè, a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no? Mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto... Cioè, noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta, però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh. Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione. Cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga. Qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto.
7: Allora, siamo d'accordo, bene, signori?
8: D'accordo.
9: Io punto tutto.
10: Non ho tutti quei soldi.
9: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: 25 milioni.
1: 20 milioni.
0: 90 milioni.
1: 90 milioni.
0: 100 milioni di dollari.
1: 10 milioni.
0: 15 miliardi di dollari.
2: Tutto il denaro, sport. Tutto il denaro.
3: Chiamare in diretta e... come annunciato, andiamo a parlare invece ora della Peace Walk. Abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
4: Eccomi qua.
3: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
4: È giusto, è giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso ci troviamo, siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
3: E quindi fate un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
4: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane. Questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio di una della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre ci ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
3: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi può essere?
4: È molto auto-organizzata. Sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, la proposta è vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa, unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
3: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
4: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'Istituto Alexander Langer,
3: sì,
4: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
3: sì.
4: Abbiamo unito le forze, varie associazioni, io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche il i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
3: Benissimo, quindi, allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, sì. E magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
4: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti e aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata, e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo la fine dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
3: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci
4: ciao,
3: a breve.
4: Ciao, allora, ciao. Arrivederci a tutti.
3: Buon cammino.
4: Ciao. Saluto.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: E allora torniamo in onda sugli 87.9, sono le 10.37 e abbiamo in linea per gli aggiornamenti sulla Palestina, per gli aggiornamenti sulle iniziative sulla Palestina in Italia. E quindi a te la voce.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati e ritrovati anche coloro i quali ancora stanno facendo soggiorni giustamente per riposarsi dopo difficoltà costanti ovviamente nel quieto vivere e nelle attività politiche. E il riassunto di questa fine settimana si può verificare attraverso queste iniziative. La prima è che c'è stata Riace, il gemellaggio tra il comune di Riace e Deisha Betlemme, di cui parecchi compagni e compagne conoscono quel campo profughi, e in particolare tutta questa iniziativa è stata istruita e sostenuta da una nostra compagna della radio, da Anna Nacci, che in radio ha mantenuto per lunghissimi anni la rubrica Tarantola Rubra e che è stata artefice, perché si muove per la Palestina da tanto tempo, di aver coordinato le cose che sono state, che sono andate a buon fine, e quindi la vogliamo ringraziare. E il secondo capitolo è quello della necessità di sostenere questa iniziativa del premio Nobel per i bambini di Gaza. Tutti possono contribuire sottoscrivendo con la propria firma questa indicazione, che è venuta avanti da varie realtà e che quindi mi sembra da promuovere comunque sia ad ogni costo. L'altro passaggio è quello che in questa fine settimana il governo israeliano, il governo Netanyahu e tutta quella ricchezza di banditi che ci sono all'interno di quel governo hanno dichiarato guerra ai bambini di Gaza, oltremodo per l'utilizzo degli aquiloni, e questo fine settimana nelle iniziative italiane ci sarà veramente tanti aquiloni in giro per l'Italia, e questo è molto molto importante. E per ultimo, l'hai già affrontata tu, la questione del Dipartimento di Stato che ha messo sotto accusa il collettivo Autistici Inventati, quindi non mi azzardo a rientrare in merito. Voglio solo dire che il collettivo ha respinto qualsiasi accusa, riaffermando l'impegno a fornire la piattaforma per l'utilizzo di ogni conflittualità, e che ha ribadito che antifascismo e anticapitalismo e le proteste non è terrorismo, e questo condividiamo insieme. Ovviamente molto importante a capire dove sta a sbattere ovviamente la politica di Trump e la politica degli Stati Uniti. Prima di iniziare la rassegna delle iniziative eccetera, voglio ricordare che ieri eravamo presenti ai 20° di Renato Biagetti. È stato un happening estremamente importante, partecipato come al solito. Un saluto alla mamma e a tutte le mamme di Roma Antifascista. La cosa di cui volevo ribadire è che il tutto è andato anche in diretta con Bilal è un compagno palestinese che ha subito e di recente è tornato in libertà dopo 4 anni di detenzione amministrativa. Lo conosciamo un po' tutti perché ha partecipato veramente per tanti anni alle reciprocità con Roma e la Palestina, e quindi è andato in diretta e ci ha fatto un sacco piacere. Anche lui ha voluto ricordare Renato Biagetti, di cui era stato già invitato in altre occasioni a questo livello. E è stato presentato in anteprima il video che è stato prodotto con gli amici di Dax di Milano, che ricorda ovviamente l'escursus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre, e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo.

è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia che incontra la Palestina. E ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca, e a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro E ogni istante una vita, racconti su Gaza genocidio, mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo che risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni che la settimana scorsa si sono svolte negli aeroporti di Roma, Verona, Milano e quanti altri, Cagliari sicuramente, contro il turismo sionista. Mentre a Cagliari ieri a Piazza Liene c'è stato il tradizionale presidio stabile per la Palestina sul titolo Libertate Prosa Palestina. E allora arriviamo ad oggi, dove a Milano presso la piazzetta Piccoli Martiri ci sarà presentato il film The Settler, che riguarda ovviamente la vicenda dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, il loro mondo e la loro volontà criminale nei confronti dei palestinesi. Mentre a Fano comincia oggi e finisce il 30 di agosto, comincia il Likeni Festival, e oggi in particolare si terrà nel pomeriggio un meeting su poesie e musica per la Palestina. Arriviamo a domani, sabato 29, dove ad Alghero ci sarà una marcia per la Palestina, che in particolare è una camminata lungo il Lido che comincerà alle 18:30. Contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente della vicenda che, nonostante il cessate il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1280 palestinesi e molti di più, 4000 feriti. Poi a Pantelleria, in fondo all'Italia ovviamente eccetera, alle ore 11:30 domani presso la Cala Levante ci sarà una nuotata solidale con Gaza, e i nuotatori ovviamente simuleranno la possibilità di arrivarci a nuoto a Gaza, visto che la flottiglia lo fa per nave, ci sta anche questo modulo per poter sostenere la Palestina. Mentre a Sanremo, dall'altro capo dell'Italia a nord, alle ore 17 in piazza San Costanzo ci sarà un'iniziativa a sostegno della resistenza palestinese. E a Milano, come sempre ogni sabato, nonostante anche il caldo bollente, alle ore 17 ci sarà il corteo da Piazza della Scala con La Palestina che resiste, il titolo di questa iniziativa. E per finire a Varese, alle ore 19:30 in Piazza Garibaldino, ormai Varese ci ha dato questa piazza, l'ha fatta diventare dei colori della Palestina, saranno stati fatti già una venticinquina di iniziative in piazza del Garibaldino, sul titolo Rompiamo il silenzio, e il manifesto che la convoca è piena di aquiloni. E arriviamo a domenica, dove a Bergamo alle ore 17 presso il parco della Tricca ci sarà il presidio degli aquiloni per Gaza, e l'invito a portare tanti bambini insieme alle loro famiglie.

0: famiglie e un aquilone per riempire Bergamo appunto dei colori della Palestina. E lunedì 31 a Trapani comincia appunto il 31 e finisce il 10 di settembre il festival Palestine Hurra, che è un tradizionale festival che riassume ovviamente scritti, poesie, musica, cibo, laboratori e quant'altro. Il tutto avviene ogni giorno dalle 18 alle 20 presso Fontana Salsa, che è un tipico luogo riconoscibile a Trapani. Arriviamo al primo di settembre, dove a Roma alle 15.30 in piazza Capranica ci sarà la conferenza stampa da parte del movimento delle scuole che rifiutano la militarizzazione. Il titolo è "La conoscenza non marcia contro la crescenza e presenza militare nelle scuole". Vi do anche queste indicazioni che superano anche il lunedì e martedì, poi ci torneremo sopra la prossima settimana, ma intanto va data questa indicazione. Dal 3 al 6 di settembre ad Urbino ci sarà addirittura la festa degli aquiloni con tutti i colori della Palestina, quindi sarebbe bello avere la possibilità di parteciparvi. Urbino vale sicuramente ogni volta una gita, anche un abbraccio, vista la bellezza di questa cittadina. E il 3, ancora a Mola di Bari, il 3 settembre, in Viale dell'Unità d'Italia, alle ore 20.30, ci sarà la maratona musicale per la Palestina. Il 4, a Pesaro, alle ore 19, presso la velostazione, ci saranno i quaderni di resistenza per la Palestina. Dal 4 al 5 di settembre a Bari ancora il Festival Palestine Fest presso il centro dei Comboniani, e dal 4 al 6 a Monte Cresta nel comune di Sinnai in Sardegna ci sarà il Forest Camp contro la guerra. E infine, sempre 6, ma ci torneremo ovviamente sopra perché è completamente alla fine della prossima settimana, a Torino con Gaza ci sarà presso il Parco del Valentino anche qui un'altra iniziativa che caratterizzano ormai da 3 anni tutte le iniziative della Palestina. 4 chilometri di corsa, o chi non ce la fa se fa una camminata ovviamente, eccetera, e il titolo è "Run per la Palestina" a Torino. Ecco, queste sono le iniziative. E per concludere ovviamente una sventagliata su quello che è accaduto in particolare, ho ricordato del premio Nobel per i bambini di Gaza, e c'è la novità che c'è un sito archeologico che sta in Cisgiordania, quindi sta in Palestina, che si chiama Sebastia, che ha avuto il riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO, e questo è decisamente importante per tutte quelle conseguenze che ne ritornano. Nei giorni scorsi c'è stata questa uscita di oltre 100 ex diplomatici francesi ed inglesi a sostegno della Palestina. E ovviamente proprio loro che nel tempo andato hanno avuto a che fare con la Palestina, avendo avuto gli impegni dell'ONU e di quanto hanno fatto nel bene e nel male, soprattutto nel male, e questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti visto che i diplomatici sono così, utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando eccetera. E Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania, della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari e hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'Umbra dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questa terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi. Ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia. E il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nella fine di questo anno. Per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località, il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. E per finire...
1: E volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
0: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3.600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma, giusto per dirvelo, la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Elbit Sirmel, la Rafael System e l'Aerospace Industries. Quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente a Israele, non finisce che per uccidere, per sterminare ovviamente quel popolo palestinese che continua e continuerà in maniera estremamente pressante, soprattutto alla vigilia delle elezioni, perché sapete sono il 27 ottobre, ancora mancano due mesi e ci vuole poco a fare una carneficina. Arrivederci.
2: Put a there, boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: In voce eravate all'ascolto di The Ultimate Doors, la canzone insomma dal catalogo dei The Doors. Questo è capitato oggi e siamo in collegamento, andiamo subito a vedere se è qua con noi, con un compagno di Acrobax. Pronto?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo, ti ascoltiamo lo spazio del momento appunto di questo redazionale è quello dedicato a Renoiz, che domani inizierà, anzi continuerà, perché l'inizio è stato il 27 agosto come di consueto a Focene, andrà avanti poi il 3, il 4 e il 5 anche. E adesso lascio sicuramente la parola a te per raccontarci un po' cos'è Renoiz, qual è il significato di questi 20 anni, insomma, che cosa rappresentano oggi questi 20 anni ormai passati dalla prima edizione, insomma, e non solo, e quello anche che insomma ti va a te più di aggiungere.
1: Allora, intanto grazie, insomma, di commercializzare spazio e voci ai processi e percorsi nella città di Roma e non solo, e i processi di lotta, e questo lo dico perché Renoiz è esattamente questo, è un processo che nel corso degli ultimi 20 anni ha faticosamente provato a non solo a raccontare la storia di Renato Biagetti, della sua aggressione e assassinio a Focene 20 anni fa, ma anche quella di provare appunto sicuramente una volta all'anno di costruire un'iniziativa che potesse rappresentare quelle che erano le passioni e i sogni di Renato, quindi principalmente la musica, gli spazi di socialità. Ricordavamo che Renato era non solo un amante della musica, ma era un ingegnere del suono. Questo lo dico perché quando diciamo ci siamo visti per l'ultima volta con Renato, stavamo parlando proprio di questo, di organizzare e costruire una sala prove all'interno di Acrobax. Stiamo parlando appunto di 20 anni fa. Renato si era appena laureato in ingegneria e quindi quella passione, quei sogni, quei linguaggi che erano legati a quell'espressione sono diventati prima un appuntamento di un giorno a ridosso dell'anniversario della sua morte, e poi nel corso del tempo è diventato un vero e proprio festival antifascista in cui abbiamo dato spazio, abbiamo provato a costruire relazioni, e tantissimi e tantissimi sono passati per raccontare, raccontarsi, incontrare, organizzare, e quindi questo è quello che in qualche modo ha fatto crescere questo appuntamento nel corso del tempo. Però dicevo, Renoiz in realtà è un processo che è un processo legato ovviamente a tutte quelle che erano anche i desideri e il modo di essere non solo di Renato ma di tutte e tutti noi, perché era un modo di immaginare, di guardare il mondo intorno a noi, di immaginarne uno differente, uno che potesse, citando quelli bravi, un mondo che contenesse altri mondi, no? Che potesse raccontare tutte quelle storie. Allora il Renoiz è diventato un processo che si è appunto intrecciato alle battaglie e alle lotte sociali, alle manifestazioni antifasciste, è diventato fumetti, libri, canzoni, è diventato incontri dentro le scuole, manifestazioni in piazza, incontri pubblici, dibattiti, quindi è diventato molto altro ed è parte di molto altro. Questo è il processo che in qualche modo in 20 anni si è dipanato da quel 27 agosto del 2006 in cui un'aggressione violentissima ci ha portato via Renato. L'aggressione violentissima che è successa a Focene nel 2026 non è stato un caso isolato, noi questo lo lo raccontiamo sempre con molto dolore. Purtroppo chi ha un po' più di anni e si ricorda quegli anni, si ricorda benissimo che più o meno tra il 2004, il 2008, il 2009 c'è stata un'ondata in tutta Italia, un'ondata nera fatta di aggressioni, pestaggi, coltelli, assassini, perché il tutto purtroppo è iniziato con l'omicidio di Dax a Milano, poi c'è stato Renato qui a Roma e ancora Nicola a Verona, e questo nel giro di poco meno di 3 anni. E intorno a questo ovviamente moltissime realtà in tutta Italia si sono battute, hanno organizzato reti, si sono mobilitate nelle strade, hanno praticato l'antifascismo in tutte le sue forme, e ponendo un argine ma anche avviando una riflessione su quello che stava montando e stava arrivando nella società. Il 27 agosto del 2006 purtroppo è stata una facile previsione, perché appunto con quelle decine e decine e decine di aggressioni che ci sono state in tutta Italia, purtroppo è arrivata anche quella mortale per la città di Roma. Da quel momento in poi la riflessione è continuata, ma è continuato anche il ricordo. Questo lo dico perché appunto, come giustamente ricordavi tu prima, il 27 scorso, il 27 di agosto, siamo stati di nuovo a Focene, eravamo in centinaia. Il 27 agosto a Focene di solito è un appuntamento un pochino strano, è più intimo, è un abbraccio collettivo, è un modo per in qualche modo esorcizzare la tristezza e il dolore che quell'evento comunque si porta appresso tutti gli anni. E quindi è stato un momento importante, ci sono state come al solito le attività sportive, c'è stato il beach rugby, quest'anno abbiamo presentato anche il libro di Fiabe dedicato a Dax, che hanno realizzato le sue compagne a Milano con un laboratorio per le più piccole, e c'è stata la solita, diciamo, accensione dei fuochi al tramonto. Ed è finito con la proiezione di un piccolo documentario che proprio le compagne e i compagni di Dax hanno realizzato da Milano su Renato, e ci hanno fatto questo bellissimo regalo di presentarlo a Focene, ed è stato un momento molto importante, molto emozionante, che ancora una volta racconta, provando a essere molto poco retorico, quello che appunto è un evento che è legato a doppio filo in centinaia e migliaia di relazioni. Questo, certo, lo dico perché appunto nel 2006, nel 2007, nel 2008 dicevamo in maniera collettiva, no? Perché tutta la città di Roma ha reagito in maniera compatta a quell'assassinio. E dicevamo attenzione, perché sta montando qualcosa, sta arrivando in tutta Italia e in tutta Europa qualcosa di violento, di brutale, di mortifero. E purtroppo lì dove in quel momento pensavamo di aver arginato una marea montante, in realtà oggi nel 2026 ci rendiamo conto di quanto quei concetti hanno poi invece piantato all'interno della società dei semi e avvelenato i pozzi. E quindi ci ritroviamo 20 anni dopo in un contesto in cui il fascismo, le parole del fascismo sono ritornate prepotentemente, hanno preso anche il potere in moltissimi paesi, hanno costruito delle alleanze internazionali, stanno promuovendo una corsa agli armamenti, e lo fanno in un'ottica di ancora una volta di suprematismo, di razzismo, di colonialismo, costruendo delle guerre e delle aggressioni in giro per il mondo, e costruendo però anche una frattura all'interno della nostra stessa società. E questo è quello che purtroppo avevamo visto arrivare e che oggi ci troviamo a fronteggiare. Dico quello che succede anche in Italia, perché il governo Meloni è un governo di destra, ma è un governo di natura fascista nella sua storia e nella sua pratica. Quello che a noi fa molto sorridere è trovarci ancora di fronte a qualcuno che dice ma il fascismo è morto 40 anni, 50 anni fa, perché non lo so, pensa che la storia sia come l'album delle figurine, per cui ognuno ha la sua e rimane immutabile nel tempo. In realtà le idee e le forme della politica si trasformano, cambiano strumenti, cambiano parole, e questo purtroppo è accaduto anche al fascismo. Quello che ci troviamo a combattere oggi è proprio questa, una nuova forma di fascismo. E adesso la finisco, perché appunto ho parlato anche troppo, però è solo per dire questo, che questi tre giorni che si apriranno domani saranno tutto questo, saranno una forma di discussione, un incontro, ci saranno moltissimi dibattiti, ci saranno molte racconti a partire dalla Palestina, perché lì è proprio una delle cifre che noi abbiamo della politica che si intende fare. Ci sarà la festa, ci saranno i concerti, ci sarà quell'intreccio di appunto storie, battaglie e vite che speriamo ancora una volta possano avviare l'anno politico anche qui a Roma. Noi abbiamo sempre immaginato Renoiz come una semina, e quindi speriamo che anche in questo caso i semi che verranno piantati a terra possano germogliare nelle prossime settimane e mesi.
0: In questo anno nuovo. Beh sì, ti ho lasciato parlare, insomma tutto ha avuto un filo conduttore preciso ed effettivamente insomma questo è quello che ci troviamo ancora a vivere. Basta insomma guardare sia dal punto di vista del governo cosa celebrano, cosa non celebrano, cosa dicono, cosa non dicono, e dall'altra parte appunto tutte le aggressioni che ci sono banalmente istituzionalizzate, non andando a vedere che so anche solo nei confronti delle persone migranti. E quindi ti ringrazio veramente per averci insomma restituito tutto questo. Ti vorrei chiedere, se non vuoi aggiungere altro, dove poter trovare le informazioni. Ho visto che c'è sul sito Gancio di Roma, però se hai altri riferimenti che vuoi darci, insomma, così che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono sapere come poter venire appunto a costruire questi spazi fisici e non insieme.
1: Allora sì, diciamo che il programma è ricchissimo, quindi sì, abbiamo dato tutta una serie di riferimenti, ovviamente gli odiatissimi social, ma appunto su Gancio trovate anche tutte le informazioni. Ancora più facile è sul sito, che io non dimentico, .noblogs.org, che ha tutto il programma diviso per giorni con le indicazioni. Però verosimilmente giovedì e venerdì tutte le attività inizieranno dalle 4 di pomeriggio fino a notte inoltrata, e soprattutto sabato si proseguirà la mattina con dei tavoli di lavoro, ma poi principalmente ci sarà il corteo, che sarà il corteo appunto per il ventennale, che ovviamente sarà un appuntamento molto importante a cui partecipare alle 5 da Piramide, e poi si arriverà a Parco Schuster e si proseguirà con il concerto. Quindi questi sono i riferimenti, dicevo appunto del sito io non dimentico .org, lo ripetiamo perché appunto è il sito, uno dei siti che sono sulla rete di autistici Inventati, che appunto è stato per un po' di ore bloccato anche quello. Fortunatamente le compagne e compagni l'hanno, diciamo, sono riusciti a rimetterlo in piedi, quindi è accessibile, visitabile, e allora diciamo che diventa anche quello uno strumento piuttosto evidente di resistenza. Quindi visitatelo e potete trovare tutte le informazioni là, e ci vediamo a Renoiz o in piazza al corteo il 5.
0: Grazie, ti ringraziamo di essere stato, insomma, qua con noi stamattina, e adesso magari vediamo se riusciamo a sentire qualcun altro per entrare proprio nel merito del programma, delle varie iniziative. Intanto ti lascio andare, grazie mille, ci vediamo a Renoitz.
1: Va bene, grazie a tutte e a tutti voi, e ci vediamo a Renoitz e poi al corteo.
0: Assolutamente.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao. E quindi adesso proveremo a fare la seconda chiamata, appunto, come dicevamo, per entrare nel merito del programma. Colgo l'occasione per ricordare che ci saranno tanti banchetti delle varie realtà di Roma a supportare, insomma, proprio per stare insieme, per viversi queste giornate di semina, come diceva il compagno con cui eravamo al telefono, verso questo nuovo anno di lotta, per viverlo insieme. E ci sarà anche il banchetto di questa radio di cui siete all'ascolto, quindi ci sarà con il proprio merchandising, le proprie stampe, e sarà appunto accompagnato anche da alcune persone del diciamo vicine al collettivo Autistici in Inventati, e proprio così, appunto, tutto si collega. E allora vi lascio a un po' di musica e vediamo se riusciamo a contattare la prossima telefonata, i prossimi compagni e compagne. Intanto una canzone che andiamo a scegliere, un po' randomica, come viene, che è al momento, rimaniamo su lo stile precedente con Manfred.

0: 11.08, torniamo in voce, continua la mattinata di Radio Onda Rossa. Dovremmo essere adesso al telefono, come avevamo anticipato, con degli altri compagni che ci parleranno sempre di Renoiz. E sono in teoria due persone, un compagno e una compagna di economia politica, di ecologia politica, scusate. Vediamo se ci sentono. Ecco, mi senti? Sì, ho sentito il tuo riso.
1: Buongiorno,
0: giusto. Vabbè, sono sveglia da presto, ma adesso inizio a rilassarmi, quindi inizio un po' i refusi. Allora, mi sentite bene anche voi? Sì.
1: Sì, ti sentiamo bene.
0: Ok, fantastico.
1: Allora, proverò vagamente a descrivere il programma di quelle che saranno queste giornate. Dico vagamente perché saranno giornate veramente piene di ogni forma e ogni colore di attività e forme, diciamo, di creatività più vaste. Come accennava già Valerio prima, dalle 16 e sia giovedì che venerdì inizieranno i villaggi della Sumud con varie mostre e vari laboratori, e ci saranno anche varie proiezioni, poi eventualmente presentazioni di libri, e tutte le giornate saranno, diciamo, decorate da performance, installazioni e veramente di ogni tipo. Alle ore 17.30, sempre sia giovedì che venerdì, ci saranno i dibattiti e incontri con parole d'ordine. Il giovedì il riconoscersi da ogni fiume a ogni mare, e invece il venerdì resistere, quindi territori in lotta contro l'estrattivismo. E successivamente poi appunto ci saranno altri dibattiti, attività circensi, diciamo veramente laboratori sia per i più piccoli sia per i più grandi. Ci saranno spazi e momenti per chiunque, e tutte le serate si finisce con la musica, con i concerti, il DJ set fino alle 2 di notte. La giornata, diciamo, più attesa e più importante, in cui sicuramente vi invitiamo più vivacemente, è sabato, giornata del corteo. La mattina alle 11, sempre ad Agrobax, ci sarà l'assemblea nazionale della campagna Free Olantifas, vari tavoli di lavoro, e alle ore 17 da Porta San Paolo parte il corteo antifascista.
0: Ottimo.
1: Con appunto i concerti e
0: ok, perfetto. Ci saranno anche, appunto, mi sa che io prima dicevo dei vari banchetti, insomma, che ci saranno anche tutti questi banchetti come al solito, quindi anche possibilità, lo dico perché insomma è anche una possibilità sempre per conoscersi, incontrarsi, stare insieme, insieme a tutte le altre iniziative che ci sono, ecco. E prima abbiamo detto già in realtà il sito dove andare a vedere il programma, che era, se non sbaglio, .org, ma non ricordo adesso bene come si chiama, altrimenti
2: non dimentico.noblog.
0: Puoi ripetere, scusami?
2: Io non dimentico.noblogs.
0: Ah, ok, grazie. Io non dimentico.noblogs, e altrimenti lo trovate sì anche su Gancio de Roma. Non so se volete aggiungere qualcos'altro.
2: Sì, in realtà vabbè, è un momento molto, molto emotivo questo, un po' per tutta la città. Avevamo un po' di pensieri da condividere. E vabbè, noi siamo molto giovani, quindi quando Renato è morto eravamo praticamente appena nati e lui era poco più grande di come siamo noi adesso, e questa situazione ci porta molto a riflettere sulla memoria. L'intro del festival dice: la memoria è un ingranaggio potentissimo, ed è vero, ed è anche un ingranaggio molto particolare che, se viene inquadrato in un meccanismo virtuoso, può produrre effetti esorbitanti per il presente proprio. E questo perché il tempo storico, il tempo, diciamo, delle nostre vite che noi percepiamo, che muove anche il mondo, non è un tempo vuoto, omogeneo, che passa tutto uguale, secondi, minuti, giorni, anni e così via, ma è un tempo fatto di increspature, di vortici, un tempo che procede a salti, e la morte di Renato è proprio un'increspatura nella nostra storia collettiva, nella nostra anche eredità, ed è una ricorrenza che porta con sé e ciclicamente sprigiona un'energia pazzesca che abbiamo avuto modo di sperimentare anche da vicino, un'energia viva, materiale, proprio tattile. E un'energia che si percepisce in questi giorni ad Acrobax durante i preparativi e che si percepisce in tutta Roma, che abbiamo sentito fortissima il 27 a Focene. Valerio parlava di un evento intimo ed effettivamente è stato proprio veramente una situazione incredibile ritrovarsi all'interno di questo cerchio, all'interno di questo, sì, insomma, di questo vortice di energie. E com'è possibile, diciamo, che esiste anche questa energia, continua a esistere, continua ogni volta a verificarsi e continua anche a farci andare avanti? E, dicevo, noi non abbiamo mai conosciuto Renato, era poco più grande di noi quando è stato ucciso dai fascisti, figli delle guardie, e che erano più giovani di come siamo noi ora all'epoca, ed è una storia che ci fa moltissimo effetto e ci ricorda anche una verità amara che è vera ora come 20 anni fa. E io, diciamo, sì, mi impressiona, nei miei amici vedo proprio l'ombra di Renato, vedo la minaccia che incombe in qualche modo su di noi, che stiamo imparando anche a conoscere bene, perché i fascisti sono birri e noi ribelli non siamo mai al sicuro dalla loro scure. Però la storia di Renato non è soltanto una storia di morte, ma anche una storia di vita. Ora, noi non crediamo particolarmente alla vita dopo la morte, però pensiamo che le persone siano corpi che trasformano energia e che lasciano dietro di sé quindi una scia energetica con ogni cosa che fanno, una sorta di traccia che può essere custodita, assorbita e che, se viene curata, è come un seme che germoglia, appunto, come una pianta parassita rampicante in più che infesta le mura della casa del padrone. E la storia di Renato quindi è una storia di vita che va avanti, di odio convertito in amore che si rinnova quotidianamente nella lotta. Ed ecco così che la memoria prende vita e l'energia che Renato ha seminato in vita si condensa tutta ogni 27 agosto e si condensa nella costruzione di esperienze reali, tangibili, che sono incontri, dibattiti, musica, ballo, festa, insomma, nella costruzione proprio della vita. E ogni volta che passiamo davanti alla sua foto ci incatena il suo sguardo, che è magnetico e bellissimo, e lo guardiamo negli occhi e ci sentiamo viste. Lui è qui con noi, è come se lo conoscessimo e in qualche modo lo sentiamo vicino, proprio come sentiamo vicini i nostri fratelli. E questa è la potenza della memoria. Renato è vivo e lotta insieme a noi, non è soltanto una frase vuota, ma è veramente la nostra romantica, potentissima, solida realtà quotidiana. E vabbè, niente, quindi venite a Renoiz, venite al corteo, emozioniamoci insieme e facciamo tremare la terra. Play.
1: Vi aspettiamo, io.
0: Verremo. E, è stato, insomma, molto bello questa restituzione di pensieri che tanti di noi condividono. Anch'io sono tra le più giovani, quindi ecco, condivido tante delle cose che ci hai appena detto, e grazie anche, insomma, di aver portato i ricordi e le riflessioni qua sui nostri microfoni, insomma, sulle nostre frequenze, così ecco, anche questa è condivisione, costruzione, insomma, di spazi insieme e in comune. E non so se avete qualche canzone che vi viene in mente, provo a chiedervelo.
2: Ce l'abbiamo.
0: E vai, dai. Allora,

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E questa era l'uomo che viaggiava nel vento di Mobutu. Torniamo in voce alle 11:37 e lo facciamo con un compagno. Vediamo innanzitutto se è qui collegato con noi, se lo sentiamo.
1: Sì, ci sono.
0: Eccoci. Allora, siamo al telefono qua con te perché volevamo fare un approfondimento su appunto la situazione di autistici inventati. Stamattina leggevamo la notizia nuova di oggi, che è quella che riguarda questo Trump Blogs. Prima ci dicevamo un po' insieme, insomma, anche tu l'hai letto, quindi magari se vogliamo iniziare da questo, dar contezza di questa novità di oggi e poi passare insomma ad altri argomenti come appunto magari la questione di banca etica o quello che più ci va. Intanto ti lascio la parola su questo, se vuoi spiegare un po' ai radioascoltatori e radioascoltatrici di cosa si tratta.
1: Ma in un articolo che è uscito sul Manifesto questa mattina, non so se hanno parlato anche altri giornali, ho letto l'articolo sul Manifesto, si cita questa ricerca fatta da una persona che attualmente è a contratto per il Ministero della Difesa americana. Lei dice che questa cosa l'ha fatta nel tempo libero, è nobbista, è così. E lei fa analisi dei dati e ha avuto questa intuizione, così. Lei, il suo nickname è tipo Data Republican, quindi si situa diciamo nell'entourage della destra repubblicana. Nel manifesto citano il suo curriculum, ha comunque lavorato anche per Musk, non mi ricordo a fare cosa, però comunque è una data science, cioè lavora analizzando dati. E quello che ha fatto è stato prendere la piattaforma NoBlogs, che tendenzialmente è una piattaforma facile, come lo sono diciamo le piattaforme visibili direttamente dal web, sono facili da analizzare, perché se l'analisi che vuoi fare è semplicemente prendere i singoli blog, no? Pesi come sistema, cioè quindi lo fai una roba, lo fai fare a un'IA banalmente. Cioè gli dice guardami tutti e creami i collegamenti tra un blog e gli altri blog, oppure guarda chi usa questa parola e tutti quelli che usano quella stessa parola, e poi fammi dei grafici, fammi dei disegnetti, fammi delle statistiche. E il lavoro che ha fatto è stato questo. La cosa interessante è che quando è stato spento amministrativamente il dominio di autistici.org, è stato anche nello stesso giorno violata la piattaforma NoBlogs, penso che qualcuno ha avuto accesso come a livello admin sfruttando una vulnerabilità. Ha cambiato l'home page di NoBlogs ed era apparsa la scritta "questo ora è un Trump Blogs", e la piattaforma lanciata da questa persona è Trump Blogs. Cioè si chiama così l'analisi fatta, che non sappiamo se sia uno sberleffo, nel senso che non saprei,
0: però insomma
1: sì, che lei ha insomma, che magari è uscita la notizia di questa cosa, o è stata vista e girata il the face della pagina di NoBlogs e quindi si sia ispirata. Cioè lo stile è comunque quello da stile Trump, cioè comunque ti parlo sempre col dito addosso e tendenzialmente sono un bullo, e quindi potrebbe anche essere uno sberleffo, oppure potrebbe anche essere in qualche modo che si rivendica il defacement, non lo so, cioè non ho la più pallida idea di che cosa significhi questa cosa, però le due cose hanno lo stesso, cioè insomma sono linkate dal fatto che è stato dato lo stesso nome. E è comunque secondo me abbastanza in qualche modo interessante questo tipo di analisi fatta, perché dice molto della, che è una cosa che si era già un po' compresa, no? cioè della superficialità con cui comunque è stata decisa questo inserimento. Superficialità non nel senso che non è una roba pesante o non è stata una roba ponderata, ma nel senso che

0: no? C'è stato un convegno, quello a cui tutto gli USA hanno chiamato tutti quanti a partecipare, insomma, sì. Anche il governo italiano è dovuto andare a sentire gli sproloqui su la minaccia internazionale rossa, e da lì è partito tutto una sorta di creazione di questo nemico interno, e diciamo questo tipo di analisi, no? Che viene passata come non lo so, come se avesse scoperto qualcosa di talmente importante. Oddio, ho scoperto il nemico rosso degli Stati Uniti e l'ho mappato e sta su Autistic Inventatit. È strana, perché comunque quello lì non è che hai dovuto attingere in qualche modo a dei dati riservati che sono saltati fuori da una complicatissima operazione di intelligence. No, tu hai preso un sito pubblico e ci hai fatto data mining sopra, mirato a tracciare dei collegamenti che probabilmente sono comunque fatti in maniera statistica, generati in automatico, e quindi poi comunque li devi verificare, e il fatto che una persona ne citi un'altra non è la prova di niente. Cioè il punto è che questa cosa qua non aggiunge niente, certo, a tutto quello che c'era già prima. Cioè non ha aggiunto assolutamente nulla.
1: Non niente o minimizzare alcuna cosa, ovviamente, però insomma tante cose sono così, sia nel modo in cui se ne parla, appunto come se fosse direttamente autistici all'interno della lista delle organizzazioni, sia non so anche il fatto appunto che si dica che sia perché finanziava o comunque supportava un'organizzazione antifascista che non esiste. Cioè sono tante le cose che sembrano costruite ad hoc, ma sappiamo anche che insomma questo è quello che fa la destra, diciamo in generale, no? Costruire un po' di cartelli di castelli di sabbia. Poi senza
0: il meccanismo, infatti, è stato replicato anche per la campagna elettorale, quella tutta italiana, dalla destra di qua. Cioè i giornali di destra di fatto stanno cavalcando un sacco questo là che gli è stato dato, che in qualche modo è molto comodo, no? Perché in qualche modo qualcuno ha designato una cosa qua in Italia come terrorista, quindi tu anche senza fare processi puoi bypassare sostanzialmente questa cosa e saltare direttamente alla conclusione, no? Mm-hmm. E quindi chiaramente stanno provando a cavalcarlo nella stessa maniera anche qua.
1: Sì,
0: questa forse
1: è
0: la cosa più ansiogena, cioè finire incastrati tra due campagne elettorali. Certo. Questa è probabilmente la cosa più complicata in questo momento, credo, per la realtà di Autistic Inventatit, questo di essere finiti nella campagna elettorale americana e poi di rimando pure nella campagna elettorale lunga, però è già iniziata, italiana, e quindi insomma, la posizione non è proprio tra le migliori, ecco.
1: Sì, senza che insomma che si espongano nemmeno troppo, nel senso sarebbe molto divertente capire come giustificano questa colonizzazione americana proprio loro, i sovranisti, no? Che vogliono difendere la nazione e la patria, non so come dirti. Poi c'è anche sempre questo paradosso che è emerso,
0: che
1: ad esempio,
0: leggere
1: appunto con Banca Etica in maniera lampante.
0: Sì, infatti se la volessi leggere in una maniera stramba, però che alla fine la buttano lì anche alcune analisi. Cioè alla fine l'operazione fatta dal collettivo Autistic Inventatit è un'operazione molto molto coerente di quello che ora chiamano sovranità digitale. Cioè il meccanismo che c'è esigenza di piattaforme che siano al di fuori delle piattaforme delle big tech, e questa cosa è iniziata a farla 25 anni fa. È una lettura possibile. Solo che non è stato incensato per questo.
1: No, ma lo facciamo noi e lo sarà. Senti, no, ti volevo dire, magari se ripercorrerei un po' più che la storia di Autistici, magari quello che realmente è, no? In che senso sovranità digitale libera, insomma, in modo tale che anche chi magari ci sta ascoltando.

0: ascoltando per la prima volta possa avere un po' più contezza di quello che è questo collettivo, se ti va di farlo.
1: E, cioè, in realtà è tutto straordinariamente semplice, perché di fatto è un collettivo nato nel 2001, quindi parecchio tempo fa, che si poneva come obiettivo quello di fornire dei servizi legati a, diciamo, a quello che era allora internet. Quindi, cioè, è anche un po' particolare, perché l'idea e i servizi che venivano forniti erano molto, cioè, per come lo immaginiamo internet noi adesso, in realtà sono servizi base, cioè fornire email, fornite siti internet nella forma che poi è diventata più che altro quella dei blog, anche per semplificare la gestione, credo, e mail list. E sostanzialmente il grosso dei servizi di AI sono questi tre. E quindi, boh, dirlo così sembra una cosa abbastanza semplice, cioè che non può suscitare, diciamo, preoccupazione a livello internazionale di questo tipo, però evidentemente non sono più dei servizi così scontati e semplici da mantenere nel 2026. E sostanzialmente questo fa il collettivo
0: Autistici Inventor. Anche se si può dire che i problemi tecnici sono risolti, nel senso, giusto, questo sì. si può dire più che meno, si potranno sì. trovare sempre degli escamotage tecnici digitali, cioè per provare a, non so,
1: tendenzialmente sì, potrebbe complicare un po' l'accesso. Per ora l'unica cosa che è stata fatta, si può vedere se guardate più o meno i comunicati, però di base è che autistici.org è scomparso amministrativamente da internet, è come se non fosse mai esistito, e quindi si possono fare delle cose. La prima cosa che è stata fatta è spostare tutto su un altro dominio, che è inventati.org. infatti, quasi tutto quello che non funzionava, se tu ci metti scritto inventati.org al posto di autistici.org, probabilmente adesso te funziona. E chiaramente c'è tutto il problema di tutte quelle mail che erano @autistici.org. Quelle sono difficilmente mail facilmente riutilizzabili, perché il resto di internet non sa più che cosa sono, che cos'è autistici.org, e quindi quella roba lì non funzionerà. Però, diciamo, ci trovano sempre degli escamotage tecnici, che alle brutte fai un'altra mail. Cioè, gli scamotaggi tecnici si trovano, si restringe parecchio se non si riesce a svoltare dal punto di vista della battaglia legale e in qualche modo anche di legittimità di quello che stai facendo. Si restringono molto gli ambiti di agibilità, non saprei come definirla, però politica, di quello che fai. Cioè che la questione tecnica è solo una parte del problema.
0: Sì, come per esempio, no, responsabilizzare qualcuno di una cosa così grande e libera, cioè, non so, si potrebbe arrivare a
1: è molto
0: politico. Sì.
1: Sì,
0: poi ci si auspica ovviamente di no, e anzi
1: attualmente la battaglia sembra su questa cosa qua, e che il modo in cui la stanno approcciando cioè dall'altra parte dell'oceano, in qualche modo sembra che lo strumento che hanno scelto è quello più fastidioso e anche quello più arbitrario, che però non ti dà possibilità di difenderti in un tribunale.
0: Ok.
1: E questa roba qua, secondo me, è una scelta precisa, cioè, perché è evidente che, cioè, in un tribunale tu avresti dovuto portare delle prove che non ci sono, perché non è... Non c'è una foto del collettivo AI che è seduto al tavolo con i guardiani della rivoluzione, la Corea del Nord e tutto quelli che stanno antipatici agli USA, che sono ormai tantissimi in realtà, però ecco, non c'è questa cosa, e quindi non avrebbe funzionato un approccio di questo tipo. Invece l'approccio molto arbitrario, ti sanziono perché sì, perché sei nemico degli state, e tu poi sostanzialmente non puoi fare niente. cioè, puoi solo chiedere dei listening, ma di solito il dei listening comporta il cioè o il non lo so, cioè tipo non lo so, devi giurare fedeltà al re sostanzialmente. Cioè, è complicato, cioè dovrei fare un cammino sulle ginocchia, non lo so, è una cosa complicata da fare. Oppure vinci una battaglia legale, difficilmente ti chiedono scusa, improbabile, però insomma lo strumento utilizzato è quello il più arbitrario possibile, che colpisce dal punto di vista finanziario, che però ti sega abbastanza le gambe, perché poi tu ti trovi i conti bloccati.
0: Sì, non sì, no, ma infatti su questo anche è bene, no, accendere l'attenzione, le luci, no, su quello che sta avvenendo anche con la sospensione del conto. Cioè comunque purtroppo questo è un lato, come dicevi tu, ma anche tu, fondamentale
1: parte,
0: per difendere,
1: diciamo, il linciaggio mediatico della destra, che comunque sta avvenendo un sacco. L'altra parte molto pragmatica è la sospensione dell'operatività del conto, che è una cosa che in qualche modo dai precedenti era chiaro che qualcosa del genere sarebbe accaduto, perché comunque anche Francesca Albanese con la stessa banca, con Banca Etica, alla fine non è riuscita ad aprire il conto, proprio perché tendenzialmente in realtà ai tempi Banca Etica non aveva fatto grosse spiegazioni pubbliche, adesso almeno è uscita con un comunicato pubblico, probabilmente perché il pressing su di lei è diventato più pressante, perché per Albanese erano usciti degli articoli fatti da, che ne so, su Altre Economia, da parte di una di quelle che facevano parte del comitato etico di Banca Etica, che spiegava il meccanismo per cui molta parte del circuito bancario dipende dai circuiti della Visa e comunque di Nexi, comunque circuiti americani, che in caso di seconde sanzioni potrebbero bloccare l'operatività di tutti i correntisti della banca, perché se tu vieni escluso, cioè banalmente adesso su Banca Etica un tempo avevi il bancomat, adesso il tuo bancomat è stato sostituito da una carta di debito che è nel circuito Visa, quindi quando vai a prelevare te sei in quel circuito lì. Quello che dicono da Banca Etica è: ok, se gli USA ci chiudono fuori da questo circuito, noi ci troviamo con 130.000 correntisti che non possono più prelevare i soldi, non possono più fare i pagamenti e queste cose qua. Non vogliamo rischiare questo e quindi preventivamente blocchiamo il conto. Dall'altra parte AI dice: ok, però le
0: vediamo cosa possiamo fare, però insomma non sembra.
1: Sì, però è un po' poco, più che altro
0: sufficiente, esatto, sì.
1: Sì, ci si è arenati molto su il meccanismo per cui la data si pensava fosse il 25 settembre, dal comunicato che è uscito ora AI era stato comunicato il 25 settembre, e poi di fatto però l'operatività del conto è stata chiusa il giorno dopo. E quindi poi quando è uscito anche il comunicato è buono in realtà, sì, di Banca Etica, cioè nel senso che dice le cose che uno si aspetta che dicano, cioè che nessuno pretende che domani sbarchino nel Golfo del Messico e invadano gli Stati Uniti da sud, però manco che dicano proprio sì, ci hanno ragione loro, cioè è un comunicato, secondo me. E che poi quello che hanno fatto è stato di fatto però chiudere l'operatività del conto molto prima della scadenza che si erano dati, dicendo la scadenza non è chiara, però chiariscitela, che devo dire. Però intanto chiaramente hai messo delle persone che già stanno sotto pressione, e penso che lo si possa capire che non è bello essere in qualche modo accusati di essere dei terroristi nemici degli USA nel nostro mondo, ecco, non è una posizione bella, insomma potevi pure provarci a tenergli l'operatività aperta fino al 25 settembre.
0: Chiaro.
1: La situazione mo adesso è questa, è tutto molto in divenire, credo, no? Cioè purtroppo dipendi da degli eventi molto più grandi di te. È vero che cioè, come andrà le le midterm negli Stati Uniti peserà in qualche modo anche su queste vicende, di cui probabilmente quella di AI è molto grave e fa parte di tutte le altre, ma nel senso che il meccanismo sanzionatorio ha colpito tante persone, no?
0: Sì, già in precedenza, il rischio che lo faccia anche dopo e come. Vai, se vuoi finire, altrimenti poi ti volevo chiedere l'ultima cosa.
1: No, vai, chiedimi pure te.
0: Che è un po' quella, appunto, qual è il modo migliore quindi per portare oggi la solidarietà, per tenere accesi i riflettori? Noi in quanto radio sicuramente continueremo a parlarne e... però insomma, se hai, non so, qualche consiglio in questo, sicuramente immagino anche continuare a utilizzare gli strumenti che si sono sempre utilizzati, però non so, ecco, se hai qualcosa da dire in merito a questo come consiglio a chi sempre è all'ascolto.
1: Allora, sicuramente non è utile adesso mandare dei soldi, è questo è la prima cosa. Sul fatto di continuare a usare,
0: scherzavamo sul fatto, appunto, rispetto ai soldi, che il presidente di Banca Etica si chiama Aldo Soldi, e quindi si scherzava su come la realtà ogni tanto, no, un senso dell'umorismo, no, tutto suo. Niente, proprio perché parlavamo sempre di non mandare i soldi.
1: Io penso che ci si può muovere in tanti modi, forse per alcuni probabilmente cioè alcune cose si potrebbero immaginare indipendentemente da un là ipotetico del collettivo, che è probabilmente molto berato adesso, quindi non è neanche detto che riesca in qualche modo a definire una strategia. Cioè il problema è molto chiaro, qualsiasi cosa uno possa fare a riguardo, che sia la pressione su Banca Etica o anche solo rimpallare queste notizie o fare delle analisi che in qualche modo cerchino di contrastare uno dei tanti fronti che si sono aperti, perché
0: sì,
1: ce ne sono
0: costruire appunto la narrazione tantissimi. Che fanno, che sono
1: sì, perché ormai ce ne sono,
0: e anzi sì, intenzionalmente,
1: questa cosa è senz'altro sempre utile ed è forse la cosa che anche, cioè, non aspettarsi che il collettivo riesca a fare più di quello che sta facendo ora, perché è molto, cioè penso che sia sì, si percepisca che quanto puoi essere sotto pressione una cosa di questo genere, no? E quindi continuare a portare avanti questa cosa, cercando di continuare a dargli voce, perché poi purtroppo sono battaglie legali che sono anche molto lunghe, e nel loro essere lunghe è molto facile perdere. Cioè, un conto è adesso che la cosa è successa, che stai sotto botta, tra 6 mesi chi se la ricorda più questa vicenda se non ha trovato una conclusione? Mm-hmm. E quindi è complicato capire anche quanto devi reggere. E quindi a me attualmente mi viene in mente solo questo, di cercare di rimanere in qualche modo più informate possibili sulla vicenda e in base alle informazioni che uno ha definire anche delle iniziative di solidarietà che non comportino per forza che qualcuno ti ha dato il via. Cioè anche continuare banalmente a parlare di questa cosa, diventare anche in qualche modo in grado di parlare di questa cosa senza pensare che ogni volta è un'intervista a qualcuno del collettivo o cose di questo tipo, secondo me è utile, perché ti hanno già fatto mille cose però sarebbe buono, che ne so, io ho capito che ora tipo a Rinoise a Roma ne riparlerete, no?
0: Sì, anzi, mi dai l'occasione per ricordarlo che ci sarà modo al banchetto di Radio Onda Rossa, ecco, sia di distribuire dei flyer informativi o insomma qualsiasi cosa, e credo ci saranno anche presenti le persone con cui ci si può
1: io penso
0: parlare.
1: Che questa
0: e come
1: cosa
0: ultima
1: qua
0: cosa
1: sia...
0: credo sì. Anche se non erro che ci sarà anche un intervento dal palco, però insomma questo lo scopriremo tutte insieme domani o dopodomani.
1: Io penso queste cose qua, cioè in qualche modo dare anche una una fisicità a questa cosa, parlandone con i collettivi, eccetera. Cioè non pensando che comunque è una vicenda che in qualche modo si risolverà in automatico, perché non è scontato che si risolva in automatico, ecco.
0: Sì, l'ultimissima cosa che mi veniva in mente rispetto ai rapporti, non so se è arrivata della solidarietà dalla parte occidentale, appunto dall'America, essendo una battaglia, no, che si fa sia qua sia là, non so rispetto a questo se c'è qualcosa in più da dire.
1: Io penso che la parte oltreoceano della vicenda sia abbastanza fondamentale, perché cioè, di fatto quello che si vuole colpire con questa cosa qua è i movimenti di protesta interni. E quindi in qualche modo solo loro ce la possono svoltare veramente. Cioè, al di là che tu potrai fare tutto quello che riesci qua, però il problema è nato un sacco di là. E quindi quello che si sta muovendo ora è una campagna di cui tutti i termini a me non sono ancora chiarissimi, perché penso che stia prendendo piede. Io non ho veramente una conoscenza chiara di come funzioni la legislazione in questo senso negli Stati Uniti, cioè che cosa tu possa materialmente fare per far spingere perché venga tolta una sanzione, o in qualche modo per fare pressing, quali siano i referenti, cioè nel senso io non lo so, cioè, io l'uniche cose che mi vengono in mente sono quelle cose che ti vengono perché le hai sentite dire mille volte nei film e nelle serie TV, no? Quelle cose tipo scrivi al tuo candidato, queste cose qua, che è una cosa molto americana che io non ho mai capito bene cosa volesse dire. Quindi io so che si sta muovendo anche un fronte, diciamo, che di cui viene, cioè non è molto evidente specificatamente dove si collochi ancora questa campagna, però nel sito di autistici, intendono, cioè di Inventati, che se non andate su autistici poi non lo trovate più. Non è molto chiaro ancora dove si collochi questa campagna. So che sono arrivate tante attestati di solidarietà da gruppi anche appunto statunitensi, e che si stanno muovendo anche di là. Nello specifico mi dovevo preparare meglio per rispondere a questa domanda, cioè no, di mio non so rispondere a parte
0: anche
1: questo.
0: Insomma, ci dai anche anzi l'occasione per riparlarne magari con qualcun altro nei giorni prossimi, figurati, c'è sempre un lato positivo. Va benissimo, anzi comunque già un po' ci hai risposto. Quindi niente, grazie. Se non hai altro da aggiungere, direi che mi sembra che abbiamo parlato di un po' di cose, a meno che appunto a te non venga in mente altro, possiamo andare anche in conclusione.
1: No, posso così dire, abbiamo parlato tanto.
0: Ok, va bene. E allora grazie ancora, magari ci vediamo a Renoiz nei prossimi. E ricordo a chi è all'ascolto che potete ritrovare quello che avete appena ascoltato sul nostro sito www.ondarossa.info, verrà caricato appunto come podcast se volete riascoltarlo o inoltrarlo, appunto sempre rispetto a quello che dicevamo della solidarietà e del moltiplicare il più possibile le discussioni e le informazioni, diciamo, quantomeno più dirette, ecco, questo sì. E niente, lascio a te l'ultima parola e poi ti saluto intanto.
1: Ma io vi saluto e grazie per la chiacchierata.
0: Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: :07, abbiamo appena fatto un approfondimento su il collettivo Autistici Inventati e tutto ciò che lo sta investendo, ma anche la solidarietà, insomma, abbiamo parlato.
2: Put a there, boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta, grazie per la tua disponibilità. Mi senti?
1: Io vi sento perfettamente, Carla, ben trovata e ben trovata a tutti voi radioascoltatori.
0: Bene, ben trovata anche a te, ti abbiamo cercato per farci un po' raccontare, l'abbiamo ovviamente letto, dato il comunicato, l'appello per il presidio contro il DDL antisemitismo che ci sarà il prossimo mercoledì dalle ore 13.
1: 9 settembre.
0: 13-17, però insomma con te volevamo un po' ripercorrere, perché vedo che le adesioni stanno piano piano aumentando, sono arrivate a più di 200 organizzazioni, associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo presidio, quindi se ci racconti come sta andando questo percorso.
1: Assolutamente sì, e come ricorderanno i radioascoltatori, ma magari non ci hanno ascoltato la volta precedente, avevamo proprio presentato
0: un
1: webinar che abbiamo fatto a inizio, cioè nel pieno dell'estate, proprio sul DDL antisemitismo, il DDL 1004, nel quale lanciavamo l'allarme, no? Che stesse passando sotto traccia e sotto l'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, da quel webinar, nei giorni dopo, ci siamo detti, ragazzi, ma abbiamo bisogno di farlo sapere ai cittadini, alle persone, insomma, come Rete Robavaglio. Ricordo che siamo una rete che è prevalentemente di giornalisti, principalmente di giornalisti, ma una rete trasversale che proprio con l'obiettivo di far dialogare le varie realtà associative, ma anche istituzionali, partiti, e soprattutto parlare con la cittadinanza, di creare questo rapporto tra il mondo del giornalismo e il cittadino, anche perché il nostro azionista principale è proprio il cittadino. E quindi da questo nasce insomma un corso di categoria che verrà fatto a fine mese, ora non ricordo se il 29, proprio questo, però è in discussione l'IDL alla Camera e verrà discusso proprio il 9 di settembre. E allora siamo detti è il caso di provare insomma a mettere in piedi una mobilitazione che si sta trasformando con tantissimi promotori, e tra questi il movimento degli studenti palestinesi, ma Amnesty International, BDS, il BDS Italia e poi BDS locali, ma l'ARCI, Roma e tantissime realtà che fanno parte del mondo del giornalismo, ma anche delle associazioni, dei sindacati. I sindacati, ecco, una piazza unitaria, ecco, no? Un piccolo che non è tanto piccolo fattore, che saremo veramente veramente tantissimi in piazza, ma che l'adesione, i promotori stanno crescendo. Hai detto bene, abbiamo superato le oltre 200 adesso, ma ne stanno arrivando veramente tantissime e centinaia ogni ora, e si va dalle grandi ONG, ma le ONG che lavorano anche nel mondo, abbiamo detto Amnesty, ma un Ponte per dirne un'altra, insomma. Guarda, sì, Carla, sta prendendo veramente piede l'AMPI nazionale, ma tantissimi circoli dell'AMPI, gli artisti, c'è tutto un bel blocco degli artisti che si sono che hanno alzato la voce per Gaza, hanno alzato la voce per la Cisgiordania e la Palestina insomma in generale, come Artists for Gaza, Venice for Palestine e tanti altri, ma poi sono le piccole associazioni, l'associazione Amicizia Bergamo Palestina, per dire, l'associazione culturale Controvento e Inclusive APS, l'associazione italiana Public History, guarda, non ne cito, cioè questi tra tanti, ma ecco, poi il blocco degli studenti, tutti, da Cambiare Rotta a OSA, UDS, la rete degli studenti medi, i sindacati.
0: Sì, vedo anche non solo gli studenti, ma anche i docenti. Perché docenti
1: e poi abbiamo anche il blocco dei docenti, insomma, tutta l'opinione pubblica, tutti i cittadini che ci sono stati accanto quando denunciavamo il genocidio a Gaza, eravamo in pochi, fino insomma, no, poi a tutto il mondo che si è mobilitato, è sceso in piazza tutto lo scorso anno, ma tutto questo anno. Quindi abbiamo anche la Global Sumut Flottia e i vari presidi fissi nelle varie città, no? I cittadini che non hanno smesso di battersi per i diritti, per i diritti umani, i giuristi democratici che apriranno, insomma, no, che sono poi diciamo coloro che spiegheranno anche alla cittadinanza e agli attivisti di cosa parliamo, perché questo di DDL antisemitismo, che sarà poi in discussione, come dicevo, il 9 settembre in commissione affari costituzionali, e vuole introdurre proprio nella legge italiana la definizione IRRA, che è l'International Lockout Remembrance Alliance, e la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, ma tende proprio a sovrapporre quello che sono le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E questo è un fattore pericoloso, no? Perché la critica di Israele non si può accorpare all'antisemitismo. Siamo profondamente contrari a questa definizione, sposiamo quella del Jerusalem Institute, ma la cosa grave che dobbiamo e che tutti insieme denunciamo è proprio l'applicazione, la trasformazione in legge di questa definizione, e l'Italia sarebbe il primo paese, l'apripista di questa condizione. Capite bene che poi uno può decidere se preferisce la definizione dell'IRA o un'altra definizione del come noi abbiamo approvato anche come categoria all'ordine dei giornalisti. Ecco, insomma, capisci Carla che diventa un problema se diventa un disegno di legge.
0: Certo, e indubbiamente diventa non solo un problema se diventa questo un disegno di legge, ma diventa anche l'impossibilità per tutte quelle realtà che stanno sostenendo questa mobilitazione perché la maggior parte, vedo, sono le molteplici reti, associazioni, anche vedo che sono quasi tutte associazioni per adesso le adesioni, che però si sono mobilitate e continuano a mobilitarsi, quello che è a tutti gli effetti un genocidio riconosciuto anche da organismi internazionali, no? Come la Corte Penale, e a cui ovviamente c'è anche qui una forte opposizione da parte appunto di alcuni personaggi che poi insomma non sono anche abbastanza chiari, no? Pensiamo alle politiche degli Stati Uniti di sostegno, pensiamo alle politiche bipartisan e alla forte propaganda, no? Il tentativo di anche messo in atto dallo Stato di Israele per raccontare realtà completamente diverse, quando cioè, i fatti, le immagini, che cosa sta avvenendo in quei territori occupati, che cosa avviene non solo lì in Palestina, a Gaza, nel sud del Libano, ma spesso anche dentro le nostre città, dentro le nostre insomma, in giro per il mondo, i crimini, la violenza messa in atto insomma da questa bande di assassini stanno decisamente aumentando, no?
1: Assolutamente sì, ma anche perché la cronaca ci sta raccontando quello che accade in Cisgiordania, in cui questo genocidio ha sdoganato una violenza non che prima non ci fosse, ma non era così, non è che un aggettivo per rafforzare la violenza che stanno tenendo i coloni in questo momento in Cisgiordania, in più in una situazione politica e geopolitica allarmante, in cui si andranno a delle elezioni proprio ad ottobre, il 27 in Israele, ma poi c'è il midterm a novembre. Sono due appuntamenti che ci lasciano col fiato in sospeso. Però per non parlare di loro, ma parlare anche di noi in questa iniziativa che ci apprestiamo poi a condividere tutti quanti, una cosa importante è che ci sono anche delle realtà ebraiche che antisioniste che parteciperanno e che sono tra i promotori di questa iniziativa, come LEA, il laboratorio ebraico antirazzista. E ecco, questo è un segnale, perché stiamo insieme per dire assolutamente no ad equiparare la critica al governo di Israele genocidario all'antisemitismo. Non è non è ricevibile, ecco, è ricevibile. Per questo poi chiamiamo anche i vostri radioascoltatori, che come nel mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, dell'informazione, arte, sport. Guardate, sembra un elenco, ma in realtà sono tutte comparti della nostra società che stanno subendo assolutamente degli atti antidemocratici per criticare le azioni di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. E quindi è a cascata tutte le realtà sociali, culturali, ma le politiche democratiche invitiamo a scendere in piazza ed evitare che l'Italia possa macchiarsi anche di questa prepista a livello europeo, a livello legale, perché la definizione IGRA viene accolta, è stata accolta da oltre 17 paesi dell'Unione Europea. Però la differenza che bisogna proprio spiegare ai cittadini è che questa scelta di farla diventare una legge potrebbe creare uno spaccato, uno spartiacque pericoloso, insomma, no? Significa che non potremmo più criticare le azioni di Israele per legge, quindi a subire delle azioni o amministrative, se non civile e penale, adesso poi capiremo come si svilupperà, però la portata non riusciamo a fermare questo genocidio, però ecco, insomma, proviamo a fermare questa scelta scellerata del governo, che peraltro poi il DDL è anche firmato con alcuni esponenti dell'opposizione, e sotto questo specchietto dell'allodole pensano che sia condivisa da tutto dalla Camera. Ecco, non lo è, o perlomeno non lo è dalla società civile, che sta chiedendo assolutamente non soltanto stop al genocidio, stop alle azioni gravi del governo israeliano, ma non potete metterci il bavaglio. Ecco, non ci faremo mettere il bavaglio, non abbiamo intenzione di non criticare le azioni del governo di Israele.
0: Se non erro, un tentativo simile di far passare qualcosa di simile era già avvenuto in Francia, no? Che poi proprio grazie alla protesta anche appunto popolare delle manifestazioni poi non è più passata una legge simile.
1: Simile, ma insomma sì, poi è comunque stata bloccata anche lì, perché poi quando ci dicono, no, Carla, ma che cosa possiamo fare, ma che senso ha scendere in piazza, che senso ha scioperare, bloccare il paese? Beh, c'è un senso, perché alla fine banalmente siamo più di chi poi rappresenta e deleghiamo nelle istituzioni chi governa il paese. Insomma, se una cittadinanza così ampia è contraria o comunque fa presente un dissenso, ecco, dovranno ascoltarci, ci auguriamo che ci ascoltino. Anche perché guardate che la definizione dell'IRA, che descrive l'antisemitismo come una certa percezione degli ebrei, però non chiarisce cosa sia, cosa ci rientri e contro chi sia diretta. È una vaghezza che lascia proprio uno spazio a qualsiasi interpretazione, e questa interpretazione non può poi essere messa a terra da un DDL vago e che comunque tende a mettere il bavaglio e a non porre critiche. E peraltro che una legge, una politica che vuole proteggere le azioni di Israele, no? E soprattutto proteggere gli ebrei e proteggere le politiche di Israele non sono la stessa cosa, e mi sembra chiaro. Noi siamo profondamente semiti, ma siamo anche antisionisti, perché è inaccettabile le azioni che consente il governo di Israele ai coloni nei confronti dei palestinesi. Cioè, non credo che ci sia molto da discutere, però vi cito ad esempio anche che mi sta facendo pensare, ecco, l'abbiamo ripescato proprio in questi giorni, Kenneth Stern, che è proprio l'autore della definizione dell'IRA e che l'aveva proprio scritta, e lui ha dichiarato che questa definizione stava trasformando l'ambiente scolastico in un luogo di autocensura, quello che traggono. Quindi i corsi che spariscono, docenti che si censurano, studenti che non osano fare domande. Insomma, non serve un divieto esplicito, ma basta la paura dell'accusa. Questo lo dice chi l'ha definito e contrasta fortemente l'utilizzo che si sta facendo anche della sua definizione, perché ha proprio dichiarato e affermato che gli studenti invece hanno bisogno di spazio per testare idee e sbagliare, non sono fragili, ma hanno bisogno di dialogare, e non si può iniziare la censura nelle scuole. Per cui vedi, accolto questo DDL, coglie i docenti quanto gli studenti, i giornalisti quanto i sanitari, insomma si coinvolge tutti quanti, e questa risposta, secondo me, al momento sulla carta, ma l'invito è di portare qualsiasi bandiera il 9 di settembre a Montecitorio dalle 13, e di portare qualsiasi segno di riferimento anche della propria associazione, proprio per dare un segnale di unità e unitario che è questa iniziativa. Insomma, non credo che o perlomeno l'augurio è che di non passare inosservati. Faremo di tutto per non essere inosservati. Se seguite poi le pagine social della rete Non Bavaglio, il Movimento Studenti Palestinesi, Arci, ma tutte le nostre BDS e quant'altro, insomma, poi tra qualche giorno daremo anche delle indicazioni proprio della piazza. Ci sarà modo di parlare, insomma, di raccontare e di dare il proprio contributo ai partecipanti. Siamo oltre 200, quindi immaginate, saremo dalle 13 alle 16 a Piazza Montecitorio, però ecco, almeno una quarantina di voci che siano però collettive e corali, che racchiudono, insomma, tutte le realtà che sono promotrici. E poi, peraltro, insomma, probabilmente in tutto il paese, perdonami, dico l'ultima questa cosa, sì. In tutto il paese stanno mobilitando, ci saranno dei presidi in contemporanea proprio per le persone che naturalmente non possono tutti quanti giungere a Roma, ma insomma chiunque voglia organizzare un presidio può scrivere sui nostri social o comunque ai tuoi radioascoltatori del vostro, poi ce lo segnalerete. Insomma, chiunque voglia organizzare un presidio, ce ne sarà, però daremo poi dettagli nei prossimi giorni, dove già sono formati. E insomma, Carla, un buon settembre, un buon inizio di settembre di dissenso, in cui non ci faremo mettere il bavaglio e urleremo, insomma, alzeremo la voce per gridare no alla censura e al bavaglio.
0: Bene, infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché leggevo che oltre la possibilità, insomma, ovviamente l'invito a tutti e a tutti di mercoledì 9 di stare sotto alle ore 13 a Montecitorio, vedevo che anche molte realtà nazionali stavano organizzando comunque nei loro territori altre mobilitazioni, proprio per chi non può venire magari a Roma, no? Che capiamo che a volte può essere complicato, visto anche i costi degli spostamenti. Quindi c'è un moltiplicarsi. Comunque lo ricordiamo, questo è il primo appuntamento, dopodiché si tratterà di presidiare costantemente anche l'evoluzione di questo DDL, no?
1: Assolutamente sì, noi per mestiere siamo il pungolo di chi governa, quindi terremo comunque alta l'attenzione, ma ognuno di noi terremo alta l'attenzione e le luci accese su questo DDL, proprio per non farlo passare, non farlo tramutare in legge. Assolutamente sì, è soltanto l'inizio, il 9 settembre, ma poi sarà un presidio costante che monitoreremo. Magari non so cosa nascerà da questo 9 settembre, magari un osservatorio proprio per controllare quello che poi può degenerare, o può cambiare, o può modificare. Insomma, dobbiamo assolutamente essere insieme per bloccare tutto quello che è un bavaglio, una censura al nostro dissenso, al diritto di manifestare, insomma, no? Il rispetto della Costituzione, e noi la preserviamo. Ci riconosciamo e non possiamo accettare che possa essere modificata o comunque farci complici di uno Stato che è genocidario.
0: Certo, un'ultima cosa, l'hai già detto, ma ti chiederei di esplicitarlo un po' meglio, perché dicevi anche per rilanciare l'appello per chi volesse aderire, c'è un'email.
1: Se chi vuole
0: mandare assolutamente... ovviamente come associazione, come comitato, come rete, non come singolo. Mi pare di capire.
1: Allora, sì, ma questa è una scelta puramente pratica. perché insomma è più facile, insomma, se c'è un piccolo aggregato, una piccola aggregazione. Poi non stiamo lavorando, stiamo capendo il form per poterla aprire anche ai singoli, ma al momento si può assolutamente aderire come rete, e poi insomma le persone, se vogliono comunque metterla, poi magari ce le terremo in da qualche parte, insomma,
0: in secondo momento,
1: e poi le rimetteremo. Però sì, al momento, come dicevi, assolutamente sì. Allora, perdonami, perché abbiamo aperto un'email nuova, non voglio dire una fesseria, non ero preparata a questa domanda, effettivamente che era
0: era abbastanza pertinente, normale, no?
1: pertinente e io non sono impreparato, adesso ve la trovo.
0: E infatti stavo guardando se
1: l'email ci sta da qualche parte, ma
0: nel vostro sito,
1: che apro l'appello, che sicuramente credo, però prenotazioni no bavaglio @gmail.com, ma ve la confermo. Lo so, in radio, eccolo, allora ve lo confermo, è no bavaglio prenotazioni @gmail.com. Per chiunque vuole continuare a rendersi promotore di questa, promotrice di questa iniziativa, esattamente come ha fatto l'associazione Tipun e ma tante, guarda, è talmente il Disability Pride Network, Disarm, Docenti per Gaza e Gridas, il gruppo Risveglio dal Sonno di Scampia Napoli, ma c'è Torino, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è la Puglia, l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, parliamo di socialismo, insomma, presidio Palestina Montecitorio, insomma, ma anche Radio Città Aperta, critica anche delle testate giornalistiche, insomma la rivista La Rivolta, la rete RUP, la ricerca Università per la Palestina, insomma veramente i preti contro il genocidio, e Tikkun, che è l'associazione diaspora ebraica decoloniale, insomma Tête des Bois, e veramente siamo in tanti, ma non siamo tantissimi, quindi ancora
0: bisogna promuovere.
1: Aspettiamo, invitiamo tutti quanti ad aderire, a rendersi partecipi, a organizzare il presidio, e ci aiuteranno anche 100 porti, 100 città di Torino, che è il supporto alla Freedom Sofia Italia, e stanno organizzando anche lì, insomma. E alziamo la voce, facciamo rumore per il nostro diritto di dissenso e di critica al governo di Israele.
0: Un'ultima domanda, sempre in termini di comunicazione: va bene se anche come riferimento diamo pressingweb.altervista.com? Perché vedo che
1: è il nostro sito che aggiorniamo.
0: Infatti per questo chiedevo.
1: Sì, più o meno viene aggiornato abbastanza velocemente con le nuove adesioni, e lì per vedere le adesioni il sito dove potete leggere sia il testo dell'appello.
0: Infatti chi non ha social, magari un sito, una cosa, può trovarla più facilmente.
1: Può trovarla e leggete, insomma, e si può leggere le indicazioni, il racconto, come mai insomma specifichiamo che cosa è la definizione IRA, invece la dichiarazione di Gerusalemme, insomma è più chiara, è completa, e poi potete trovare esattamente tutte le associazioni, le realtà, le piccole realtà associative che si stanno rendendo promotori di questa iniziativa.
0: Bene, io ti ringrazio.
1: Manca la vostra adesione, insomma, non ho letto la vostra adesione.
0: È vero,
1: mancate voi.
0: Questo è vero, però è una politica un po' della radio, non dare adesione, ma dare voce alle mobilitazioni, però non dare l'adesione. Quindi è vero, forse ci penseremo, però insomma noi normalmente non diamo adesioni, diciamo, però.
1: Ma quello è l'adesione, è rendersi promotore, e secondo me comunque che ci siate o meno, insomma,
0: noi ci siamo, lo sai, diciamo, che ci siamo sempre,
1: ci siete, grazie comunque per lo spazio, vi aspettiamo in piazza anche a qualcuno di voi per fare il servizio e o qualche collegamento magari, intanto
0: sicuramente.
1: Siamo tanti ma dobbiamo essere ancora di più, ecco. Intanto grazie per lo spazio che ci date ogni volta.
0: Bene, grazie a te e buona serata, buona lotta, insomma, speriamo di essere tantissimi e tantissime sotto Montecitorio il 9.
1: Assolutamente sì, a risentirci, e grazie. Assolutamente continuiamo a tenere alta l'attenzione e la luce accesa su quello che riguarda la Striscia di Gaza, la Cisgiordania, e quello che riguarda anche e che succede nelle nostre istituzioni e nel nostro Parlamento.

Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si

E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Oggi è giovedì 3 settembre 2026, sono le 8, 3 minuti primi, quasi 4. Questa è la nostra e la vostra radio, la radio che non ha padroni, che non fa pubblicità, che non ha padrini. È la radio che vive con è la radio di chi se la sente, che vive col contributo di chi l'ascolta. E se volete contribuire, come sempre, trovate tutto sul sito www.ondarossa.info. Su questo sito trovate una fascetta nuova molto importante, Keep the Internet Free, relativa alla campagna Autistici Inventati. Cliccateci, andate a vedere dentro, partecipate, parlatene, fate tutto quello che si può fare per alimentare il dibattito e la mobilitazione intorno a questa atto gravissimo, insomma, di definire supporto del terrorismo una infrastruttura libera, antifascista, antisessista, antirazzista. E questo appunto, se volete poi invece contribuire con la vostra voce, lo 06 49 17 50.

Questa è sostanzialmente la settimana di Renoiz, lo sapete, siamo a 20 anni dall'omicidio fascista di Renato, compagno appunto dello Acrobax, ammazzato dai fasci 20 anni fa. Continuiamo appunto con la stessa rabbia e con lo stesso amore a tornare in piazza per questo. Quest'anno Renoiz è ancora più grande ed è ancora diverso. C'è un programma molto ampio e si arriva poi a un corteo antifascista sabato, ma le iniziative, insomma, dopo c'è stato ovviamente Focena il 27, iniziano proprio oggi, e quindi vi illustriamo un po' il programma di oggi. Si parte alle 16 appunto allo Acrobax, in quello che viene chiamato il villaggio delle Sumud, dove si trova una mostra di fumetti per la Palestina, una mostra fotografica sul progetto Vele d'Arte, una mostra fotografica da Gaza che si intitola Life Under Destruction di Ahmad Hasaballah, e poi un'altra mostra sui 20 anni dall'esperienza dell'app e sulla frontiera di Tijuana, questa a cura del nodo solidale. Ci sono poi dei laboratori, clown army, stencil e arredi per il corteo del 5 settembre e giochi di legno a cura delle scuole popolari. Poi alle 17 ci sarà il laboratorio infantile di Capoeira. Ci sono delle proiezioni oggi, c'è un programma insomma di varie proiezioni che riguardano un po' anche argomenti appunto che sono presenti nelle mostre. C'è il documentario su Tijuana, ma poi ci sono documentari su Gaza. Insomma, andate a vedere nel dettaglio il programma. Ci sarà anche sempre oggi alle 17 la proiezione di voci e narrazioni dalla Palestina, Le Madri Raccontano, al cura del Comitato Madri per Roma Città Aperta, e ci sono delle performance, delle installazioni. Alle 19 lo spettacolo teatrale Entangled, regia di Alessandra Flamini con Mauro Fanoni e Daniele Miglio. E qui si sta parlando di carcere. Nell'area dibattiti, incontro, riconoscersi da ogni fiume a ogni mare, internazionalità e internazionalismo nell'epoca del genocidio e dell'economia di guerra, con tante partecipazioni, supporto legale, una compagna della rivoluzione dei fenicotteri albanese, un attivista di Break the Chain, Riyad Charida, e poi ancora Saif Abu Keshek dalla Palestina, non una di meno, Nodo Solidale e Stefania Ancombo, José Teresa di Stop CPR. Alle 18 l'orto acrobatico, poi ancora un dibattito, decodificare l'illuminismo oscuro e l'accelerazionismo di destra, questo alle 18. Poi ancora spettacoli che cominciano alle 19 dall'area circo, poi nel sottopalco performance, e sul palco c'è Fica Stand Up, collettivo appunto di stand up comedy femminista. Si continua fino a l'una, quando parte la dancehall reggae, e questo è solo il programma di oggi giovedì per questo Renoiz 2026, che invece, come sapete, insomma, continua anche fino a sabato, quando poi ci sarà il corteo. Vi segnaliamo anche che oggi inizia anche Short Theater, inizia proprio oggi e andrà avanti fino al 12. Oggi c'è l'inaugurazione, che è in un luogo un po' speciale anche rispetto al proseguo del festival, perché si trova all'Orto Botanico. È un festival importante per questa città, insomma, vedetevi il programma.

Questo fine settimana ci sono ancora visite guidate dalle guide per Gaza, da Guides for Gaza, sia il 4 che il 5 settembre. Intanto Guide for Gaza sarà ospite con Pace Palestina e Gazzella al porto turistico di Ostia alla manifestazione Flumen, che è dedicata a volontariato, migrazioni, cooperazione eccetera. Qui ci sarà un gazebo di Guide per Gaza e poi il 5 settembre alle 9:30 una visita guidata inclusiva e accessibile per ipovedenti, ridotta mobilità e persone in sedia a rotelle agli scavi di Ostia Antica. Questo a sostegno di Assopace e Gazzella. Il 6, a conclusione di Flumen, un'altra visita a Porto di Traiano, alla necropoli dell'Isola Sacra e Museo delle Navi, al Museo Ostiense Serale alle 19:30, sempre a sostegno di Gaza e Assopace. Sempre meglio prenotarsi, visite chiocciola Guides for Gaza, cioè guidesforgaza.org, visite chiocciola guidesforgaza.org per prenotarvi a queste belle visite che portano anche due soldini a chi lavora in Palestina.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E i primi titoli di questa mattina, scusate, sì. Alternano tra la questione tra Europa e Russia dopo che la Germania ha accusato Mosca di un attacco ibrido a Lipsia. Sono stati anche identificati due sospetti e uno pare avesse il visto italiano. Il primo titolo del Corriere, ma anche di Repubblica, del Messaggero e di tanti altri giornali, del Fatto Quotidiano, eccetera, è su questo. Oltre a questo caso, tra i primi titoli troviamo ancora il caso di violenza maschile sulla ragazza, sulla ragazzina, anzi di 13 anni, a Torino, e tutto quello, il cancan politico di bieca propaganda elettorale fatta sulla pelle di una tredicenne ne è conseguito. Lo troviamo ancora sulle prime pagine, per esempio il primo titolo della Stampa. Un altro argomento che prende molto è, giustamente direi, il fatto che la Regione Veneto ha una legge sul fine vita, e troviamo per esempio Il Resto del Carlino: fine vita, il Veneto dice sì, si spacca la maggioranza. Questo è il Veneto, insomma, a guida centrodestra, ovviamente va sottolineato. Il Gazzettino, che è dell'area Venezia Padova: fine vita in Veneto è legge. Il testo emendato passa con 32 sì su 51, compromesso Lega PD, strappo di Fratelli d'Italia no, l'amarezza del patriarca, meno tutele per i più fragili, ecco com'è la procedura. Ovviamente il patriarca è una figura religiosa, quindi poco ci importa. Ma a proposito di religione, andiamo a vedere il primo titolo di Avvenire, cioè il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che ovviamente titola su questo e ci va giù parecchio duro: suicidio veneto. Il provvedimento passa a maggioranza con quasi tutta la Lega e Forza Italia oltre all'opposizione. Approvata la legge sul fine vita, la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra. Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca Moraglia ha ferito un modello di vicinanza umana. E come dire, guardando la prima pagina di Avvenire, c'è sempre il solito imbarazzo di trovare un giornale, appunto, che rappresenta la voce della Chiesa Cattolica e quindi sostanzialmente quanto di più lontano da noi possa esserci. E anzi, direi che si tratta proprio di un'area politica e culturale avversa, però poi rispetto a questione migranti e della guerra ci si trova più vicino a questo giornale che altro. Sulla stessa prima pagina: no ai prof palestinesi, scuole chiuse, spostamenti vietati a 70 docenti della Cisgiordania, istituti cristiani in sciopero. Per il secondo anno consecutivo tutte le scuole cristiane di Gerusalemme sono state costrette allo sciopero. L'inizio delle lezioni, previsto il 1 settembre, è stato sospeso. Ora, come dire, Avvenire parla molto di Palestina. In questo caso, insomma, forse avrei ricordato, mentre invece di focalizzarmi solo sulle scuole cristiane, che soprattutto la maggior parte delle tutte le scuole di Gaza sono state abbattute, e molte scuole della Cisgiordania spesso non sono raggiungibili dai ragazzi e dalle ragazze palestinesi a causa delle attività di guerra, sostanzialmente, dei coloni e dell'esercito israeliano.

E mentre continuiamo a saccheggiare la musica di Likewise, la trasmissione che fino a diciamo la stagione fino a giugno è andata in onda il martedì, ci saranno novità quest'anno, ma insomma torna presto, è quello che ci sentiamo di dire. Mentre appunto saccheggiamo questa musica, cominciamo a vedere alcune prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera: la sfida dell'Europa a Putin, l'Ipsia ha identificato i due sospetti, una aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. Ora anche la von der Leyen l'elmetto se l'è messo da parecchio tempo, ma che vuol dire reagiremo? Che vuole fare?

Chiaramente su questo argomento gli approcci non sono univoci. Il primo titolo, per esempio, è il Fatto Quotidiano: ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. Questa è l'escalation, così la chiama, che individua il Fatto Quotidiano, che mette in prima pagina un fotomontaggio appunto in cui von der Leyen, Merz, Tajani, ci sono altri dietro, in questo momento non riconosco, portano tutti ovviamente l'elmetto. Nel sommario del primo titolo del Corriere, allarme di Tajani, rischio interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia, Lega. E il Corriere si occupa di questo per tre pagine, pagina 2, 3 e 4. No, per quattro pagine, perché se ne occupo anche a pagina 5. Droni a Lipsia, due sospettati, uno aveva il visto italiano, e quanto troviamo a pagina 2, l'altro sono una persona russa e una bielorussa, una col visto italiano. Il Cremlino, provocazione, in Germania altri episodi, così si dice. Poi la Farnesina, in taglio basso, il giallo sul permesso, non è mai passato dal nostro paese, questo col visto italiano. Poi l'Europa serra i ranghi, l'ira di von der Leyen, faremo più pressione. Callas torna a chiedere un giro di vite sugli ingressi per i russi. Questi sono appunto gli articoli che offre il Fatto Quotidiano, scusate, il Corriere della Sera, su questo, che ritroviamo anche tra i titoli di prima pagina. L'editoriale di oggi di Carlo Verdelli riguarda un altro argomento molto importante, direi forse anche più importante. L'estate ci ha avvertito, insomma, chi non l'aveva capito fino adesso, che il cambio climatico è un enorme problema che determina le nostre vite minuto per minuto e le renderà sempre più ingestibili, ovviamente a partire dal basso verso l'alto, più poveri si è e più si soffre. Insomma, questo è ormai un dato di fatto. Chi non l'aveva capito, forse quest'estate, Europa in fiamme, Giappone e Stati Uniti sotto le alluvioni, ghiacciai che si staccano e causano migliaia di morti in Nepal, solo per dire alcune cose, forse se ne è accorto. Se ne è accorto anche Verdelli, giugno, luglio, agosto 2026, mentre gli italiani non parlavano d'altro, cioè del clima, per tre mesi la politica ha parlato d'altro. Caldo mai provato, danni incalcolabili per la salute nostra e dei campi, travolti nel loro ciclo naturale di maturazione raccolta, e per la salute dei mari, l'Adriatico bolle a 33 gradi, il Tirreno non è così lontano, questo lo dico io, la politica si è occupata di un'infinità di temi, ma non di questo, dice Verdelli. Fa tutto un elenco di temi in cui c'è stato tutto il teatrino estivo, ma sull'unica emergenza percepita come tale da ogni abitante di questo paese, il caldo atroce, appunto, nessun vertice straordinario di governo, nessuna dichiarazione sul che fare, nessuna protesta sul niente che si è fatto, neanche promesse rassicuranti quanto vaghe, zero assoluto. Siamo diventati tropicali e che sarà mai? C'è di peggio, ci abitueremo. Il baratro tra il sentimento comune e il senso dei politici per le cose che importano si è dilatato a dismisura. E in effetti diciamo che se a livello mondiale sostanzialmente sono pochissimi i paesi che fanno qualcosina per andare contro il trend che porta al riscaldamento della temperatura, la COP di Parigi è ormai lontana e il suo inutile traguardo di un grado e mezzo comunque non è stato mai raggiunto, ma oltre a questo mi sembra che in Europa o in Italia perlomeno non si fa nemmeno quello che si fa in altre parti del mondo, cioè quello di mettere in piedi progetti, normative, sperimentazioni per l'adattamento e la resistenza al cambio climatico. Non si fa nemmeno questo, non si parla per esempio di un cambio di orari della vita, non si parla di tante cose, come dice appunto Verdelli, di questo non ci se ne occupa. Troviamo poi questa cantilena insopportabile del governo più longevo della storia della Repubblica, i quattro
anni credo siano domani, del governo Meloni. Come dire, la longevità evidentemente non è sempre una buona cosa. Sicurezza, conti e politica estera, i 4 anni di Meloni, di Canettieri e Gressi, a pagina 10 e 11. Fotonotizia del Corriere della Sera, dedicato al Festival di Venezia, in particolare a George Clooney. Il titolo: la scelta di Clooney, rinuncia alla regia per stare con i figli. Si parla poi appunto del fine vita, della legge sul fine vita in Veneto, primo sì da una regione centrodestra, e caso report, Presutti, cioè uno dei due conduttori, la conduttrice designata dalla RAI, fa un passo indietro. Anzi, prima di chiudere, troviamo Torino, la tredicenne, lui mi aveva già toccata nel mini market.

E passiamo al Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Un tema direi piuttosto interessante, ce lo siamo chieste in tanti e tanti in questi anni. Fine PRR, spese a rischio frenata, cioè quello che ci siamo chieste, almeno io me lo sono chiesta. Ma quando questi soldi così che arrivano a getto continuo, il PNRR, finiranno, che succederà? Per esempio, a tanti progetti inutili dentro la scuola su cui sono stati buttati milioni. Ma qua se lo pone in questo modo il Sole 24 Ore. Al traguardo, il piano che ha garantito un supporto di 25 miliardi all'anno. Allerta imprese, pressing sul governo per evitare i rischi sugli investimenti. Ma nel 27 la quota degli impegni fissi della pubblica amministrazione non scenderà. L'arrivo al traguardo del PNRR con una spesa che dovrebbe attestarsi a circa 170 miliardi, manca l'ultima tranche di 28 da richiedere entro fine mese, mette in allarme il mondo delle imprese che chiedono un nuovo piano, soprattutto nei settori di grandi opere, infrastrutture e costruzioni. Se è però vero che circa il 40% del piano ha finanziato interventi già previsti dal bilancio nazionale, con coperture sostituite dai fondi europei per spuntare tassi di interesse un po' più bassi, è altrettanto vero che dal 27 la quota degli investimenti fissi della pubblica amministrazione non scenderà. Era al 3,8 nel 26 e nel 25 salirà al 3,9. Scusate, ho letto male, era al 3,8 nel 25 e 26 e 27 sale al 3,9. E se la quota degli investimenti fissi pubblici non si ridurrà, quello che verrà a mancare sono i finanziamenti e gli incentivi alle imprese. La partita dunque si sposta sul fronte delle prossime leggi di bilancio. Ma qua stiamo a raschiare il fondo del barile. Non sono queste leggi di bilancio se vogliono dare ancora qualcosa alle imprese e quindi sottrarlo ancora allo Stato sociale, ce lo dicano che magari non lo so che si può fare, ecco. E la fotonotizia, che come sempre sul Sole 24 Ore ha una foto propriamente inutile, ma l'argomento insomma interessante, società di droni come Big Tech in borsa, valutazioni alle stelle, e questo sta sotto l'etichetta industria della difesa, per dire che armi e tutto il cyber apparato che serve oggi per la guerra, ci si fanno tanti tanti bei soldoni con o senza PNRR, e droni e guerra diventano trend in borsa, e produttori valutati come le big tech, che peraltro appoggiano la guerra. Questi sono, diciamo, i due titoli principali della prima del Sole 24 Ore. Ma poi troviamo Libano: in 6 mesi di guerra, uccisi o feriti più di 7 bambini al giorno. È un focus condotto da Save the Children. Poi troviamo appunto le stesse notizie che abbiamo trovato sul Corriere, su von der Leyen e Tajani rispetto alla Russia. E poi troviamo l'ottomatica rileva Cirza, questo è un altro segno dei tempi, i grandi miliardi che girano intorno al gioco d'azzardo, altro modo per mettere in ginocchio le classi più basse. L'ottomatico rileva Cirza, nasce il secondo colosso mondiale nel settore giochi. L'ottomatica ha concordato l'acquisizione della spagnola Cirza con un'operazione da oltre 2 miliardi. Nascerà la seconda società al mondo nel settore dei giochi. Blackstone sarà il maggior azionista del gruppo, scrive Laura Cavestri sulla prima del Corriere, per poi approfondire a pagina 4 e appunto su questo grande business. Inoltre, tassi in rialzo, ma dollaro debole, il debito USA allontana gli investitori. Questi direi che sono i titoli principali del Sole 24 Ore di oggi. E passiamo alla prima della stampa di Torino.
caso violenza, ricorso dei PM. Qui è il solito gioco, gioco giornalistico. La Stampa è stato il giornale che ha tirato fuori il caso della tredicenne molestata dentro un mini market e quindi ovviamente ci fa il primo titolo tutti i giorni. Su questa vicenda veramente ognuno cerca di portare una partita da questa spicciola della Stampa a invece la campagna elettorale della destra, che è la campagna elettorale contro la magistratura, in cui Meloni e tutti i suoi amici fingono che insomma di occuparsi in maniera importante della violenza di genere. E qui che è successo? Che il molestatore da una giudice è stato messo alle firme e quindi tolto dal carcere questo ha fatto, come dire, molto gioco a chi vuol fare la campagna elettorale. Cioè, ha cominciato proprio Meloni dicendo una cosa che per una Presidente del Consiglio, insomma, volendo, sarebbe abbastanza agghiacciante, dicendo, cioè, nel senso, la solita intromissione nel lavoro della magistratura, e facendo la retorica della mamma preoccupata, chi lo spiega alla famiglia, eccetera. Comunque, caso violenza, ricorso dei PM, è il primo titolo della Stampa. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi della tredicenne, serve il carcere. Ispettori, Associazione Nazionale Magistrati contro Nordio, cioè sul caso, sul fatto che Nordio ha mandato gli ispettori, l'Associazione Nazionale Magistrati si è pronunciata in maniera critica. Dai politici, attacchi scomposti, dal governo ingerenze indebite. Su questo non si può veramente dire niente. Non esiste una scelta alternativa per tutelare altre ipotetiche vittime e per evitare il secondo grande rischio di una vicenda che può degenerare ancora. La fuga dell'autore del reato rischia di reiterazione del reato e pericolo di fuga. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, ha fatto appello al tribunale del riesame per ribadire quanto aveva già chiesto al GIP lunedì: il carcere come unica misura di custodia cautelare possibile per l'uomo di 42 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una tredicenne. Questo appunto è il primo titolo di Repubblica. Poi in spalla destra, Veneto, il fine vita diventa legge, è la prima regione di centrodestra, ci sono voluti più di 2 anni, 17 ore di discussione, 45 emendamenti, i tentativi di Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale di esasperare il dibattito, ritardarlo e intanto guadagnare voti, ma dalle 17 di ieri anche il Veneto, prima regione di centrodestra, ha una sua legge sul suicidio assistito. A questo si aggiunge un commento di Massimo Cacciari: ora serve una norma nazionale, e questo insomma sì, sarebbe il minimo, ma finché c'è questa maggioranza meno si va a discutere di qualunque cosa sia importante e meglio è, a mio avviso. L'Unione Europea, più sanzioni a Mosca, ma con Roma c'è il nodo visti. I servizi di intelligence tedeschi hanno individuato i 2 presunti autori nel tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, dove sono stati trovati 2 droni carichi di esplosivo. Si tratta di un cittadino russo con passaporto lettone e di un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nel territorio dell'Unione Europea grazie a un visto turistico rilasciato alla fine di aprile dalle autorità italiane a Minsk, anche se in Italia non avrebbe mai messo piede. Sullo sfondo lo scontro nel centrodestra, con posizioni assolutamente divergenti tra Tajani e Salvini. Intanto il titolo a fianco di Paolo Baroni: i rincari arrivano nella bolletta del gas, prezzo su del 6,9, tanto che costava poco. Poi abbiamo un dossier dalla scuola ai migranti, 4 anni di Meloni a raggi X, se ne occupano Amabile, Barbera, Famà, Paci, Schianchi. E infine la fotonotizia: rompe un silenzio ventennale Antonio Giraudo, che troviamo appunto fotografato, ex amministratore delegato della Juventus, e lo fa senza mezze misure, dalle sentenze di Calciopoli e rapporto con l'avvocato, passando per il contratto di Zidane e la crisi del calcio. Adesso parlo io, si annuncia insomma un'intervista all'interno con Giraudo.
E per quanto riguarda la mostra di Venezia, si dice che George Clooney al Lido fa uno show anti-Trump, così è il titolo dell'articolo di Fulvia Caprara da Venezia. E per chiudere, il boom del vino invenduto che fa tremare le cantine, viaggio nella vendemmia, e come dire, abbassate il vino che beviamo, abbassate il prezzo che noi beviamo volentieri.

passiamo al Fatto Quotidiano. Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, la prima pagina, il primo titolo avevamo già letto. Merz accusa Putin, Ursula rincara Putin per cognome, gli italiani che ci marcia per cognome, von der Leyen che rincara per nome perché non ha il pisello, tutti i misteri di Lipsia sospettati per il drone, un russo e un bielorusso, per ora niente riscontri. Parla il direttore dell'Istituto Planck, Baccaro, Merz ha paura di AFD e copre il suo militarismo col nemico esterno. Tutto ciò lo andremo a vedere dentro il giornale. Sulla prima pagina del Fatto si parla anche di Veneto, eutanasia pure con la destra. E poi 8 su 9 salvano il milionario, omicidio Galizia, assolto il presunto mandante Fenech. Sinceramente non ricordo di che caso si parli e quindi andiamo subito a vedere. Caso Caruana Galizia, assolto Jorgen Fenech, non è lui il mandante. 9 anni dopo l'omicidio della cronista, il tycoon ritenuto innocente. La difesa punta a Schembri, ex capo di gabinetto di Muscat. E la verità sempre più lontana, il verdetto non può cancellare le prove. Tornando alla prima pagina del Fatto, carburanti, gas e energia più salati dal 2022. E poi si parla di Report, l'8 novembre o in Rai o in un'altra TV, è un virgolettato dalle parole degli inviati. La redazione tiene il punto con la dirigenza, passi indietro di Pier Vincenzi e Presutti a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle inchieste. Viale Mazzini si prende 12-24 ore di tempo e risponde all'ex conduttore, 2 pagine dedicate a questo sul Fatto Quotidiano. De Bello Ibrido è il simpatico titolo del manifesto di oggi, che ovviamente parla della guerra. Dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen, la guerra ibrida è la nuova normalità. Sono parole prese dalla Presidente della Commissione Europea. L'allarme tedesco, l'accusa di Berlino, Mosca reagisce, così distruggete tutto, se ne occupa Sebastiano Canetta. E poi, per quanto riguarda i riverberi italiani di questa vicenda, Vannacci, uomo del Cremlino, spaventa la destra, ne parla Andrea Colombo. Il titolo di centro, vince Zaia, il Veneto approva il fine vita, e la spesa sanitaria al 6,2 del PIL nel 2025, cioè sono i dati dell'Istituto Gimbe, con la spesa sanitaria che scende, che viene, cioè quindi la sanità che viene definanziata. Taglio basso, la polizia spagnola, c'è la mano di Rabat su Ceuta, terremoto politico in Spagna, la polizia aveva inviato alla giudice Maria Tardon, che indaga sull'ingresso dei migranti a Ceuta, un rapporto che mette sotto accusa il Marocco, smentendo Sanchez. Paolo Iglesias, sono pessimista sulle elezioni. E poi in Toscana gli affari israeliani si tingono di verde, 5 società in pressing sulla regione toscana per costruire impianti agrovoltaici. Dietro c'è il colosso israeliano Shikun and Binui, che è nella watch list dell'ONU per le sue attività nei territori palestinesi occupati. E infine sulla trasmissione Report, Presutti rinuncia alla conduzione. E non so perché tutti mettano i titoli Presutti, poi dentro l'articolo troviamo anche l'altro Pier Vincenzi. Comunque Presutti rinuncia senza dubbio.

Tra pochissimo torniamo in voce dall'interno dei giornali dopo aver visto le prime pagine. Facciamo ascoltare ancora una traccia e uno spottino per chi si fosse alzato un pochino più tardi e non l'avesse sentito in apertura di trasmissione. Questo è Radio Onda Rossa 06 49 17 50 se volete intervenire.

0: I did one flub, but I don't remember where.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con il mutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

8:59 Radio Onda Rossa, torniamo dall'interno dei giornali, partiamo dallo scontro che era Germania-Russia, adesso è Unione Europea e NATO-Russia, e infatti la stampa pagina 4, Unione Europea contro Mosca, più sanzioni e Patriot, ma scoppia il caso dei visti dall'Italia. Riunione dei ministri degli esteri a Dublino, servono restrizioni più severe agli ingressi dei viaggiatori russi. Uno degli attentatori di Lipsia appunto era entrato con un permesso turistico rilasciato in Italia. Callas, adesso gli stati adottino una stretta. Su questo troviamo Jacopo Jacoponi, quella catena di esplosioni in Europa e l'ombra dei sabotatori di Putin. Lunedì sera, in un incendio doloso, ha colpito lo stabilimento del gruppo WB a Skarzisko Kamienna in Polonia, che produce droni anche per l'Ucraina. Un uomo, ripreso dalle telecamere, avrebbe agito come se sapesse esattamente da quale finestra lanciare il materiale incendiario. La procura della Polonia ha inviato un'indagine per partecipazione a attività di intelligence straniera contro la Repubblica di Polonia. Il giorno prima, domenica, lo stabilimento JFG Composita Lublino è andato distrutto, e anche in questo caso non si può escludere che sia doloso, ha dichiarato il primo ministro Tusk. In questa storia in particolare tocca da vicino anche l'Italia, perché JFG è appaltatrice di un'azienda polacca che fa da capo all'italiana Leonardo. Sono solo gli ultimi due episodi di esplosioni in fabbriche delle industrie militari in Europa, spesso collegate al trasferimento di armi o mezzi all'Ucraina. Nella notte del 15 agosto la fabbrica di Millerem Robotics a Tallinn ha preso fuoco. In Bulgaria il 10 agosto è saltata in aria la EMCO, che produce artiglieria per l'Ucraina, e di proprietà dell'imprenditore Gebrev, già vittima di un attentato fallito russo. A Colleferro il 13 agosto è esplosa la filiale italiana della franco-tedesca KNDS, e questo fatto che si citi appunto quanto accaduto a Colleferro ci fa pensare che tutto questo elenco che vuole sottilmente far pensare che forse dietro ci sono i russi, forse invece dietro c'è come dire, il fatto che se tu spargi armi e industrie di armi sul territorio, gli incidenti di questo tipo sono sempre più frequenti e forse anche difficilmente eliminabili. Rispetto a tutto questo dibattito che riempie le prime pagine, soprattutto diciamo dei giornali a maggior tiratura, vi leggiamo solo qualcos'altro, perché poi insomma ripetono tutte le stesse cose, e le parole appunto di von der Leyen, di Tajani eccetera, e tra cui viene intervistata da il Corriere la ministra lettone Brazze. Attacchi ibridi sfacciati, vogliono dividere la società e minare il senso di sicurezza, ma noi stiamo reagendo. Ministra appunto degli affari esteri lettone dal 24, membro del partito europeista di centrodestra Nuova Unità. Ma interviste un po' più interessanti le troviamo sul Fatto e su Il Manifesto. Sul Fatto troviamo l'intervista appunto a Lucio Baccaro, direttore del Max Planck Institute. L'intervista è intitolata Merz vuole giustificare la svolta militarista mentre la FD ormai vola, è Salvatore Cannavò a intervistare Baccaro, e che è appunto un istituto di ricerca sociale di Colonia. L'attacco di Merz alla Russia è una naturale evoluzione della politica tedesca, o c'è un salto di qualità? Non so quali riscontri il governo tedesco abbia ricevuto dai servizi, è possibile che abbia prove schiaccianti. A me sembra un tentativo di provocare una reazione di rally around the flag, raccogliersi intorno alla bandiera. Nell'opinione pubblica tedesca, quando si profila una minaccia esterna, quando il popolo si sente

mette in pericolo il sostegno al governo cresce. Merz deve affrontare l'avanzata impetuosa della FD di Alternative für Deutschland. Rientra nella logica che dicevo, il cancelliere accusa apertamente la FD di mettere in pericolo la sicurezza interna e esterna con la sua vicinanza alla Russia. Creare un'emergenza permette di prendere misure eccezionali limitando le reazioni avverse dell'opinione pubblica. Credo che il governo cerchi legittimazione per la sua svolta militarista, e questo appunto diciamo è la parte più rilevante, insomma, legata alla guerra. Poi si prosegue parlando di AfD, di questa intervista. Passando alle pagine del manifesto, troviamo un'intervista a Andrea Gilli, docente di studi strategici, gliela fa Sabato Angeri. Possiamo che parte innanzitutto, insomma, da un aiuto che dà a tutti. Possiamo definire chiaramente concetti di guerra ibrida e cyberattacchi? Ci sono due questioni differenti, una legale e una teorica. La prima è legata alla definizione che ne fa la NATO. La seconda alle ricerche accademiche. In ogni caso non si può dire che esista una definizione univoca. Durante il summit di Varsavia del 16 la NATO ha definito il cyberspazio un dominio operativo, in gergo militare un dominio è una zona dove si può combattere, e quindi i membri del patto atlantico hanno esplicitamente riconosciuto che la guerra ha acquisito una nuova dimensione oltre a mare, terra e cielo. Lo spazio, il cyberspazio. Non si tratta solo di definizioni militari. La NATO ha stabilito che gli stati membri devono difendersi dalle minacce esterne, perché gli attacchi ora possono arrivare anche sui domini non convenzionali. Ma se vengono utilizzati strumenti soft, si può non classificarla come guerra ibrida, e quindi ci si trova nel limbo. La stessa ambiguità vale anche per i cyberattacchi. Ma quindi, chiede Angeri, in caso di conclamato attacco ibrido a uno degli stati membri della NATO, potrebbero scattare i famosi articoli 4 e 5 del trattato? Sono quelli che riguardano la difesa di tutta la NATO a un paese membro. Sì, ma anche se tutti i membri concordassero sul fatto che si tratta di guerra ibrida, l'intervento militare non sarebbe comunque automatico. Prendiamo la Germania. Hanno parlato chiaramente di attacco, ma non hanno voluto una consultazione. Se l'intenzione fosse stata coinvolgere la NATO, si sarebbe invocato l'articolo 4 e poi dopo eventualmente si sarebbe chiesto un intervento secondo l'articolo 5, ma deve essere il diretto interessato a chiederlo. Il problema principale degli attacchi ibridi è che quasi sempre ignoriamo la loro esistenza. Gli stati tendono a tenerli segretati, e anche la Germania lo ha fatto per 15 giorni perché l'attacco risulterebbe del 14 agosto, e se anche venisse fuori bisognerebbe dimostrare inequivocabilmente il colpevole. Quindi mi verrebbe da dire che la Germania di fatto sta facendo propaganda, perché sì, la NATO interviene con i comunicati stampa, ma fortunatamente insomma non è messo in atto la partenza invece dell'iter militare. Passiamo a un altro articolo, questo di Andrea Valdambrini, sempre sul manifesto. Unione Europea e NATO si allineano contro la nuova normalità. Dal vertice informale di Wicklow in Irlanda, i ministri degli esteri dei 27 e le istituzioni europee suonano la carica contro la guerra ibrida della Russia. Appunto dopo l'Ipsia viene intensificato il sostegno economico e militare a Kiev, e allineandosi alla NATO sul fronte della sicurezza comune. L'Ipsia segna una nuova escalation, ha dichiarato Ursula von der Leyen dopo aver incontrato Rutte, il segretario generale della NATO. Per la Presidente della Commissione, gli europei devono prendere atto che quella degli attacchi ibridi è la nuova normalità, dalle incursioni nello spazio aereo ai droni che paralizzano
utilizzano gli aeroporti, fino alle interferenze sulle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha assicurato, sosterrà ogni Stato membro preso di mira dalla Russia. La risposta, nelle parole di von der Leyen, passa dall'aumento della pressione su Mosca attraverso le sanzioni. E poi è stato dichiarato da von der Leyen: Unione Europea e NATO sono unite, compiaciute. Mark Rutte ha raccolto il messaggio assicurando la crescente spregiudicatezza di Mosca non spaventerà l'alleanza e che la sua unità resta incrollabile. E sul tavolo dei ministri resta comunque il dossier dei beni russi congelati. Alcuni ministri, ha confermato Callas al termine, hanno riproposto il loro possibile utilizzo. La discussione proseguirà. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato. Questo più o meno da questo articolo che non vi abbiamo letto interamente, ma passiamo da qui al Sole 24 Ore, dove si parla comunque di armi, se ne parla in più punti, appunto a pagina 26, la questione dei droni, che sì, ci preoccuperanno quelli russi, ma ci facciamo anche tanti soldoni. Maramonti: droni e guerra diventano trend in borsa, dalla spesa militare ai mercati dei capitali, l'ascesa dei sistemi a pilotaggio remoto sta creando una nuova gerarchia nell'industria della difesa. Le società drone native crescono ai ritmi da software company e vengono valutate come titoli tecnologici, mentre i grandi contractor tradizionali continuano a essere prezzati sulla loro capacità di generare cassa. Per capire questa trasformazione c'è un numero che più di altri racconta quello che sta succedendo nell'industria della difesa. $500 è questo il costo indicativo di un drone First Person View FPV diventati tragicamente famosi nel conflitto in Ucraina, in grado di colpire un carro armato che costa circa 5 milioni. 500 euro, 5 milioni. Il rapporto tra costo dell'arma e il valore del bersaglio arriva così a circa 10.000 a 1, secondo appunto un indice che è stato redatto. In Ucraina ne stanno costruendo 200.000 al mese di questi droni FPV, con l'obiettivo di oltre 7 milioni di droni nel 2026. Per sostenere questa crescita sono sorte 500 piccole imprese che assemblano droni anche nei sottoscala. E dietro questa asimmetria non c'è soltanto una rivoluzione militare. Se si guarda l'aspetto finanziario, la differenza è il modo in cui il mercato attribuisce valore alle società del settore. La prima evidenza arriva dalle valutazioni. E poi si fa il confronto con le big tech, eccetera. Ma invece volevo darvi conto anche di un altro articolo, sempre sul Sole 24 Ore, questo di Carmine Fotina: materie prime nella lista dell'Unione Europea, 5 progetti strategici italiani, titanio e alluminio. Insomma, queste sarebbero le terre rare poi alla fine. Titanio e alluminio, preziosi per l'industria aerospaziale, tungsteno da utilizzare per la manifattura avanzata, silicio e rame recuperate dai pannelli fotovoltaici, grafite da purificare per reimpiegarla nelle batterie, platino da reimmettere nel ciclo delle tecnologie per l'idrogeno. Con 5 progetti l'Italia si mette in gioco nella seconda tornata del Critical Raw Materials Act, il regolamento che punta a diminuire la dipendenza europea dei paesi terzi nel settore delle materie prime strategiche. Quindi il governo Meloni ha intenzione di aprire miniere, evidentemente. I rapporti con le imprese italiane sono stati tenuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che dovrebbe difendere l'ambiente, ma forse lui l'ha intesa alla rovescia, quello delle imprese del Made in Italy. Dopo la prima call, al termine della quale nel 25 erano stati selezionati 47 progetti di 13 stati membri, di cui 4 presentati dall'Italia, sarebbe ormai stato definito anche il secondo pacchetto di iniziative. Secondo informazioni raccolte a Bruxelles, si tratterà in tutto di 46 progetti, di cui 5 a titolarità italiana. Ne erano stati candidati 7. A tagliare il traguardo, indovinate voi chi è la prima? Leonardo, poi Nine Tech SRL, OMCD Tech Hub Spa,
al Kemian Spa e Ital Recycle and Investment. E poi insomma vengono anche schematizzati quali sono questi progetti. Per esempio abbiamo dal titanio al magnesio il progetto di CRM 4 Defense, finalizzato al recupero degli scarti metallici generati dalle attività produttive del gruppo Leonardo, con il coinvolgimento di 10 siti industriali localizzati in Italia e Polonia. Si punta al recupero di titanio, alluminio e magnesio da usare nelle filiere aerospaziali, della difesa, della sicurezza, quindi per le armi. Poi abbiamo Ryu Ita Green Hub, dal tungsteno al cobalto. Questo progetto mira al recupero e riciclo del tungsteno da utilizzare nella difesa e nella manifattura avanzata e macchine utensili, ma il primo è la difesa. Poi 9PV Up, filiera del fotovoltaico, verte sul trattamento dei pannelli fotovoltaici a fine vita, con l'obiettivo di recuperare silicio, rame, alluminio, argento e vetro. Prevista la costruzione di 2 impianti in Veneto. Quindi poi ce ne sono, poi c'è la grafite per batterie e i materiali per difesa e idrogeno. Quindi 4 progetti su 5 sono per costruire armi, quindi non c'è solo il problema della devastazione del territorio, che comunque non sarebbe poco. Ma a proposito di come dire, energia pulita e bieco sfruttamento politico di questo, rinnovabili ma non troppo, andiamo a vedere l'articolo del Manifesto sugli affari israeliani in Maremma. Questo articolo è di Merluzzi e Gabriellini. 5 società controllate dalla multinazionale israeliana Shikun & Binui all'assalto della Toscana. Dopo il caso di Ribolla, di cui aveva parlato il Manifesto, emergono nuove compagnie a responsabilità militata che fanno parte della partita, tutte collegate al gruppo Shikun Binui, compagnia madre che amministra le SPV registrate in Italia tramite il braccio europeo basato a Amsterdam. E questa Shikun & Binui, scrivono appunto le due giornaliste, è nella watch list dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU per le sue attività nei territori palestinesi occupati e nel Golan siriano occupato. Dall'Asia occidentale arriva nelle campagne toscane con 5 società per realizzare 5 impianti agrovoltaici. Questi progetti riguardano le nuove traiettorie di indipendenza energetica dalle fossili e la loro quindi la valutazione preliminare dell'impatto ambientale vincolata secondo la Corte Costituzionale, eccetera. Ma sono anche progetti che interrogano le comunità e che dovrebbero interrogare almeno allo stesso modo le istituzioni sulla natura della transizione che viene implementata e che con capitali si intende sostenere. In questo caso si delinea una concatenazione attraverso cui il capitale israeliano, versato da una società già attenzionata dall'ONU, si propone nel tessuto economico italiano, un'operatività che la regione poco più di un anno fa aveva dichiarato di voler scongiurare. Nel 25 infatti il Consiglio regionale della Toscana aveva approvato con 24 voti favorevoli e 7 contrari una mozione che impegnava la giunta a interrompere le relazioni istituzionali con il governo israeliano, oltre a sollecitare il governo italiano a interrompere questi stessi rapporti. La transizione energetica, salto un pezzo, è una sfida epocale che ci chiama a interagire, non può esserci il progresso senza, eccetera eccetera. E qua stiamo parlando, insomma, prende la voce appunto la regione. Non vi leggo tutto l'articolo, ma questo fatto, insomma, che la regione toscana sembra tornare indietro su una decisione presa 2 giorni fa, nel frattempo Gianni ha sollevato in qualche modo Marco
ce l'hai il console onorario di Israele a Firenze dalla presidenza del Maier. Ora sembra un po' un'operazione di washing da parte di Gianni, direi. Rimanendo sulla Palestina, Gerusalemme, Israele impone il suo programma alle scuole palestinesi. Gli istituti cristiani sospendono l'inizio dell'anno scolastico dopo i permessi negati agli insegnanti della Cisgiordania. Lo vedevamo anche dalla prima pagina di Avvenire. Questo è invece Michele Giorgio, appunto, sul a pagina 6 del Manifesto, mentre a pagina 7, ancora sul colosso Shikun Binui, che vuole investire nella Maremma toscana, un sistema di scatole cinesi che porta nella Palestina occupata. Insomma, si spiega meglio chi sono questi signori molto loschi che vogliono far venire a fare energia verde macchiata di rosso sangue nel nostro paese. E poi troviamo anche sul Fatto Quotidiano Sabrina Provenzani: via la Palestina dai libri, Blair lo ha chiesto. Abu Mazen, Tony Blair, ex primo ministro britannico, oggi inviato speciale di Trump del Board of Peace in Medio Oriente, avrebbe chiesto all'autorità palestinese di eliminare la parola Palestina dai manuali scolastici, sostituendola con Samaria, la denominazione ebraica della West Bank. Lo ha rivelato a Middle East Eye Jeremy Greenstock, 83 anni, ex ambasciatore britannico alle Nazioni Unite, che sostiene di aver ricevuto l'informazione da fonti ministeriali. Secondo Greenstock, Blair avrebbe presentato questa condizione come prerequisito perché il Board of Peace considerasse la NP un interlocutore credibile nel negoziato di Gaza. Evidentemente Blair non è ancora contento dei disastri pieni di sangue che ha causato sia in Palestina che in Iraq. Se confermata la richiesta, si inserirebbe in una campagna più ampia di cancellazione del termine Palestina in Israele, che da tempo passa anche per i banchi di scuola. Questo leggiamo sul Fatto Quotidiano.

Dal fatto, voglio leggervi qualcosa anche sul caso Caruana Galizia, visto che sono stata così sciatta all'inizio, non mi ricordavo il caso. Pagina 13: Jorgen Fenech è stato assolto dall'assassinio brutale di Daphne 9 anni dopo la sua uccisione, negandole la giustizia che merita. La famiglia della giornalista maltese non concede interviste e affida ad un comunicato la propria reazione al verdetto che assolve il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. 8 dei 9 membri della giuria hanno giudicato Fenech, 44 anni, non colpevole di entrambi i capi d'accusa, complicità nell'omicidio volontario e associazione per delinquere. Ci sarà comunque l'appello. Nel comunicato ufficiale, i familiari di Daphne, affermano che l'omicidio era motivato dal desiderio di silenziare un'inchiesta investigativa che avrebbe esposto i legami corruttivi di Jorgen Fenech, l'allora ministro dell'energia Konrad Mizzi, e il capo dello staff del primo ministro Keith Schembri, incentrati sulla società di Fenech, la 17 Black. Secondo la famiglia, se Daphne non fosse stata uccisa, avrebbe esposto le prove di corruzione tra questi tre personaggi e le loro transizioni finanziarie. Concludono: la responsabilità è ormai caduta per tutti coloro che hanno permesso, facilitato o protetto i suoi assassini. Daphne Caruana Galizia venne uccisa il 16 ottobre 17 in un attentato dinamitardo fuori dalla sua casa nel nord di Malta. Aveva 53 anni, la giornalista più letta di Malta, aveva un blog, Running Commentary, che documentava la corruzione endemica dell'isola citando nomi, date e cifre. Poco prima di essere ammazzata, indagava su Elettrogas, una centrale elettrica da costruire a Malta, e sui legami corruttivi intorno al progetto. Al centro delle sue inchieste, 17 Black, una società offshore panamense riconducibile appunto a Jorgen Fenech, allora influente uomo d'affari e promotore immobiliare, la cui famiglia aveva 2 hotel Hilton e una quota in una centrale elettrica a Malta. La società 17 Black di Fenech, scrive Daphne, è il veicolo finanziario da cui passa la corruzione. E comunque, ieri appunto, questo è stato assolto. Andiamo ancora avanti perché invece tornando sulle pagine del manifesto vogliamo leggervi anche qualcosa che riguarda la persecuzione quotidiana delle persone che migrano, che si spostano, che tocca anche chi cerca di impedire che si muoia nel Mediterraneo. E questo lo trovate a pagina 5. Gian Sandro Merli: ora tocca alle barche a vela, fermata la Humanity 2. Dopo le navi, il governo italiano attacca pure le barche a vela. È detenuta nel porto di Lampedusa la Humanity 2, il nuovo mezzo di soccorso dell'omonimo ONG tedesca che domenica scorsa aveva concluso sull'isola Pelagica la sua prima missione. Tedesca è anche la bandiera del veliero, come lo era della Sea-Watch 5, fermata a fine agosto nel pieno dello scontro tra Roma e Berlino. Questa volta gli ufficiali della questura di Agrigento, della Guardia di Finanza e della locale Capitaneria di Porto hanno contestato all'equipaggio umanitario il ritardo e la comunicazione al centro di soccorso maltese del secondo salvataggio compiuto durante la missione. Non che gli Humanity abbia nascosto qualcosa, al contrario. Ha detto tutto. Alle 4:38 del 29 agosto il comandante ha inviato una mail ufficiale alle autorità di Roma, a La Valletta e a Berlino, affermando di aver tratto in salvo circa 65 persone. L'operazione era iniziata alle 3:50, quindi un'ora prima, 50 minuti prima, e non è stata delle più semplici. I migranti viaggiavano su un gommone sovraffollato. Alcune persone sono rimaste ferite durante l'imbarco, ha scritto SOS Humanity, a bordo della barca a vela di 24 metri. L'equipaggio si è trovato a affrontare una situazione caotica, impegnandosi a gestire la folla e a creare spazio per i nuovi sopravvissuti, oltre alle 12 persone già soccorse il giorno precedente nelle acque internazionali davanti alla Libia. Nonostante il frangente pieno di pericoli, l'equipaggio ha gestito con grande professionalità l'operazione, ha evitato
che qualcuno finisse in acqua, ma secondo le zelanti autorità italiane i membri dell'ONG avrebbero dovuto concentrarsi sulle mail invece che su quegli uomini e quelle donne in pericolo, premere invio prima di far scattare il salvataggio, così che 48 minuti valsi a 59 persone una nuova vita. Alla fine erano leggermente meno di quanti ne risultavano alla prima conta. Alla Humanity 2 sono costati una multa e un fermo amministrativo da 10 a 20 giorni, che mi sembra veramente allucinante. E vorrei anche oggi, il giovedì, insieme a, al Manifesto, esce l'Extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto. Afra che te server è il titolo che riguarda l'argomento data center. Le proteste contro i data center spuntano ovunque nel mondo, così come è mondiale la corsa dei colossi digitali alla conquista di terre e acqua per alimentare l'intelligenza artificiale. A fare politica si intrecciano sui server, i vampiri big tech dettano le condizioni e i governi assecondano, ammaliati dalla nuova frontiera del capitalismo, mentre le comunità locali ne denunciano il disastro idrico. Inchieste dal Sud America all'Asia, passando per l'India. Quindi questo è l'argomento principale, che poi viene trattato a pagina 4, 5 e 6. È uno degli argomenti del momento, senza dubbio. E troviamo a pagina 4: in Argentina i vampiri di Vaca Muerta tra fossili e data center, la deregulation di Milano. Lei è al centro in Sud America sulla corsa ai data center, un mega impianto da 500 megawatt investimento di 25 miliardi di dollari in Patagonia, già segnata dal fracking per gas e petrolio. Insomma, ricordiamo che un data center significa fine dell'acqua, rumore continuo, inquinamento, eccetera eccetera. Asia, il colonialismo in versione digitale. India e Indonesia, data center al centro, il capitale corrode il potere locale e costi ambientali e sociali ricadono sulle comunità. Quindi qui abbiamo un lungo articolo di Domenico Barra che ci parla dell'Asia, in particolare dell'India e dell'Indonesia, ma questo lungo reportage continua anche arrivando all'Italia. A Colleferro, il data center più grande del sud Italia. Il comune autorizza il progetto e un comitato di cittadini contesta la variante urbanistica e di valutazione ambientale, ma il sindaco lo difende. A Colleferro, scrive Mastrandrea, vicino a Roma, sarà costruito il primo data center del centro sud dedicato all'intelligenza artificiale. Sarà uno degli impianti più grandi d'Italia. Sarà costruito su 76 ettari di terreni tra l'autostrada A1, la via Casilina e la linea ferroviaria dell'alta velocità. Avrà 57.800 metri quadrati coperti e impianti fotovoltaici per 34 megawatt di potenza. Si tratta di un impianto con una potenza abbastanza grande da soddisfare i cosiddetti hyperscaler del mercato digitale, come AWS di Amazon, Google Cloud o Oracle. Secondo il comune di Colleferro sarà un data center di ultima generazione per intelligenza artificiale, impiegherà 700 persone nella costruzione, mentre per gestirlo saranno assunte 220 persone. I lavoratori saranno selezionati dopo un processo di formazione. Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale l'11 agosto dopo un bando internazionale promosso dalla precedente amministrazione, sempre di centrosinistra, sono due amministrazioni di centrosinistra. È stata scelta la proposta della società romana Cobra Green Hyperscale, controllata dal fondo inglese Tender Capital, di costruire un mega data center che sarà alimentato in gran parte con energia fotovoltaica, userà un sistema di raffreddamento d'aria e il riciclo delle acque e utilizzerà l'acqua piovana.
per cominciare i lavori, però bisognerà attendere ancora la VIA, la valutazione di impatto ambientale. Secondo il sindaco tutto bene, secondo un comitato, c'è un comitato cittadino che contesta il progetto e il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni senza una valutazione di impatto ambientale. In una nota la portavoce Ina Camilli sostiene che è stato approvato un accordo bipartisan tramite una variante urbanistica al piano regolare, regolatore generale, con cambio di destinazione d'uso da agricolo non urbanizzato a produttivo. Contesta anche il fatto che su decisione della Regione Lazio il progetto non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica, quindi bipartisan, l'amministrazione comunale di centro-sinistra, quella della Regione Lazio centro-destra. Insomma, questo articolo è importante, è molto interessante questa edizione di Extraterrestri, anche più del solito, ve la consigliamo. E si parla anche del Niño e si confronta un allarme del 1876 con l'allerta attuale e poi insomma, si parla in questo caso in particolare di Sud America, di Cono Sur.

E torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, andando in conclusione di Rassegna Stampa e dedicando uno spazio che ci sembra veramente fondamentale alla vicenda autisti inventati. Torniamo appunto in breve, se qualcuno che ci ascolta non sapesse di che stiamo parlando, perché è importante allargare la pletora di chi sa cosa è successo, perché bisogna assolutamente mobilitarsi. E in breve, il 26 agosto di quest'anno il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite OFAC, il settore che gestisce e applica sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato Autistici Inventati, un collettivo italiano nato nel 2001 che fornisce infrastrutture digitali a movimenti attivisti, mail hosting, mailing list, chat, videoconferenze, streaming e servizi legati alla privacy e all'anonimato. Washington lo ha designato come specially designated global terrorist, cioè sostenitore di terroristi, sostenendo che abbia fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico a terrorismo e organizzazioni già sanzionate. Autistici Inventati respinge le accuse e sostiene che la propria attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastruttura per la libertà di comunicazione. È questo ovviamente che dobbiamo difendere tutte e tutte, insomma, anche perché poi questa questione delle sanzioni, ne è stato parlato da questi microfoni in un lungo ponte radio che trovate ancora online su questa questione. Sono sanzioni che vengono così calate dall'alto, non c'è dietro un'autorità giudiziaria a cui si può fare ricorso o cose di questo genere. Cioè, intanto ti staccano da tutto il mondo economico e finanziario, e poi si sta a vedere. Quindi, insomma, importante esserci, firmare la petizione. E un altro aspetto importante riguarda banca etica su cui ha il conto Autistici Inventati. Banca Etica ieri è intervenuta, insomma, ieri l'altro, con un comunicato che è stato letto da questi microfoni. Banca Etica, a cui soci e correntisti chiedono, con una lettera che sta girando, di non chiudere il conto, ma è una questione molto complessa, perché, come dire, il sistema finanziario e bancario è quello. Però ci si chiama etica e qualcosa bisogna fare. Su questo vi leggiamo adesso anche un intervento dell'economista Volpi, che abbiamo preso dai social media. Volpi scrive, che è un post che scrive malvolentieri e con amarezza: l'afa dell'agosto 26 non è stata soltanto meteorologica, ma ha portato con sé una tempesta geopolitica che ha scosso le fondamenta della sovranità digitale e finanziaria italiana, segnando forse il punto di non ritorno per l'esperimento della finanza alternativa nel nostro paese. Al centro di questo scontro si trova il destino di Autistici Inventati, lo storico collettivo di attivismo che per 25 anni ha garantito spazi di libertà espressiva, anonimato digitale, e che oggi si ritrova paradossalmente schiacciato tra le ambizioni tecnocratiche del nuovo Rain Group di Mario Draghi e il pugno di ferro della politica estera statunitense. La vicenda è precipitata il 26 agosto, quando il segretario di Stato americano Marco Rubio ha firmato un provvedimento senza precedenti, inserendo il collettivo Autistici Inventati nella lista degli Specially Designated Global Terrorist, e accusandolo di fornire l'infrastruttura tecnologica per il coordinamento di movimenti eversivi transnazionali. Questa mossa ha innescato una reazione a catena immediata e devastante attraverso il meccanismo del de-risking finanziario, costringendo Banca Etica a compiere un atto che contraddice la sua stessa ragion d'essere, la chiusura unilaterale dei conti correnti del collettivo. In altre parole, il calcolo del rischio che la banca
si assumeva per il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati, dopo il provvedimento di Rubio, diventa l'elemento dominante rispetto all'azione etica della banca stessa. La vicenda peraltro è complicata da un elemento altrettanto recente. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza molto rilevante che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitensi sul suolo europeo, prendendo le mosse dal caso di un cittadino sloveno il cui conto corrente era stato chiuso unilateralmente proprio dall'istituto bancario. L'uomo era stato inserito nelle liste nere del Dipartimento del Tesoro, da questo OFAC di cui dicevamo poc'anzi, un provvedimento che aveva spinto la banca, per timore di ritorsioni americane e per una politica di estremo de-risking, a interrompere ogni rapporto finanziario. Con questa pronuncia i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento di blocco dell'Unione Europea, il Blocking Statute, prevalgono sulle decisioni politiche dei paesi terzi. La Corte ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi esclusivamente su provvedimenti amministrativi stranieri, qualora questi non siano stati recepiti formalmente dall'ordinamento europeo o dalle Nazioni Unite. Secondo la sentenza, l'integrità del sistema bancario dell'Unione Europea non può essere sacrificata sull'altare della politica estera di Washington. Gli istituti di credito hanno l'obbligo di fornire motivazioni concrete, oggettivi e conforme al diritto comunitario prima di procedere a una chiusura, garantendo che nessun cittadino europeo venga privato dell'accesso ai servizi finanziari essenziali a causa di una morte civile decretata oltreoceano. Questa decisione rappresenta un precedente fondamentale anche per casi come quello di Autistici Inventati, ribadendo che la finanza europea deve rispondere alle leggi di Bruxelles e non ai decreti di segretari di Stato stranieri, salvaguardando così l'autonomia economica dei residenti dell'Unione di fronte alle crescenti pressioni della geopolitica statunitense. In realtà Banca Etica, nonostante questa pronuncia, ha ritenuto appunto che l'eccesso di rischio finanziario di una decisione contraria alle decisioni dell'amministrazione USA non consentisse il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati. La finanza in sostanza prevale su qualsiasi altro aspetto, difficile da spiegare a chi sceglie banca etica proprio per la sua diversità sostanziale. Non importa quanto una banca si chiami etica o attenta ai diritti sociali. Nel momento in cui il sistema dei pagamenti internazionale è mediato dal dollaro e regolato dalle liste di proscrizione del Dipartimento di Stato, l'autonomia decisionale di un istituto come Banca Etica svanisce, trasformandola in un semplice terminale esecutivo di decisioni prese oltreoceano. Il rischio è che questa vicenda non sia un caso isolato, ma il modello di una nuova architettura finanziaria dove la compliance alle direttive USA diventa il filtro definitivo che decide chi ha il diritto di esistere economicamente, chi deve essere cancellato. Se una banca nata per sostenere il dissenso e l'innovazione sociale non può più proteggere un cliente come Autistici Inventati di fronte a un'accusa politica mossa da una potenza straniera, allora il concetto stesso di finanza etica rischia di svuotarsi di significato, riducendosi a una gestione cosmetica del risparmio che si ferma esattamente dove iniziano gli interessi della sicurezza nazionale americana. In questo scenario il think tank di Draghi funge da ponte verso una normalizzazione dove l'efficienza del mercato e la stabilità del sistema bancario prevalgono sistematicamente sulle libertà civili, lasciando intendere che nell'Europa del 26 non ci sia più spazio per zone d'ombra digitali o per le banche capaci di resistere alle pressioni della geopolitica. La fine del rapporto tra Banca Etica e collettivo Autistici Inventati non è dunque solo una disputa contrattuale, ma il funerale della sovranità bancaria italiana, celebrato sotto l'egida di Marco Rubio e con il silenzio assenso delle nuove elite finanziarie europee che vedono nella tracciabilità totale, nell'allineamento atlantico, l'unico futuro possibile, a costo di sacrificare l'ultimo baluardo del dissenso tecnologico e l'anima stessa del credito cooperativo.
insomma, un intervento molto importante che ci torna a dire che è importante, come dire, far sentire il proprio dissenso a Banca Etica, soprattutto da parte di chi ha un conto, è socio, socia di quella banca. C'è appunto una petizione che firma, ma potete anche scrivere, insomma, a nome proprio. Ma direi che questo intervento di Volpi tira fuori anche un'altra cosa molto importante. Visto l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che appunto, ve lo ripeto, che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitense sul suolo europeo, ha preso le mosse da un caso di un uomo sloveno che è stato inserito nelle liste nere, così come autistici inventati, la Corte europea ha stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento dell'Unione europea, dal regolamento di Brocco, prevalgono sulle decisioni politiche di terzi, e la Corte europea ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi solo su provvedimenti amministrativi stranieri, a meno che questi non siano recepiti dall'ordinamento europeo delle Nazioni Unite. Ecco, allora, visto questo pronunciamento della Corte europea, oltre a parlare con Banca Etica in modo piuttosto deciso, credo che sarebbe anche utile che si svegliassero dal loro sonno sinceramente vergognoso le parlamentari e i parlamentari europei di tutto il centro-sinistra. Sto parlando del PD, del PD, sto parlando di AVS, sto parlando per esempio a Salis, batti un colpo se ci sei, sto parlando a Fratoianni e a tutto quel mondo. Certo, non ci basta un comunicato molto così, ancora non filato dentro tutto, da Ceuta a autistici, ma bisogna qua lavorare proprio nelle istituzioni. Vi siete candidati, siete stati votati, state là, adesso sarebbe il momento di farsi sentire, perché questa questione autistici inventati è molto rilevante, e lo sarebbe anche se riguardasse solo autistici inventati, ma qui si rischia cascata. Ecco, direi che con questo possiamo concludere, diciamo, la rassegna di oggi, anche se quest'ultima parte, insomma, di rassegna aveva abbastanza poco.

Una mattinata molto intensa si apre adesso dopo la rassegna stampa, si parlerà di Palestina, si parlerà sicuramente di Libano e anche di affari così italioti. Questa luce vi saluta. Antifasciste, ora e sempre.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Sugli 87,9 c'è un cambio di voce, ma continua la mattinata con i redazionali e tra poco si parlerà di Palestina, Gaza, Cisgiordania e poi di Libano e poi ancora di Torino, dove dei ragazzi sono sotto processo per aver contestato un volantinaggio di Fratelli d'Italia fuori l'Istituto Einstein, e quindi avremo delle corrispondenze per questi argomenti. E per rispondere a un ascoltatore che ha chiamato in diretta poco fa, che chiedeva quali possono essere i riferimenti per mandare la lettera a Banca Etica per chiedere di non chiudere il conto di Autistici Inventati, possiamo dare il riferimento di openpetition.eu e poi se troviamo altro daremo indicazioni.

0: E allora iniziamo sugli 87 e 9, i redazionali, come annunciato, e iniziamo a parlare di Gaza con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Eccoci. E, quindi sì, ti chiedo di raccontarci come spesso facciamo la situazione a Gaza e Cisgiordania, e soprattutto c'è un tuo articolo sul manifesto di oggi proprio su questo argomento, sulle milizie che vengono, milizie interne a Gaza, di Gazawi, che vengono sostenute e finanziate da Israele per, diciamo, ovviamente per i propri interessi. E quindi sì, se ci puoi iniziare a raccontare di questa situazione e poi ti chiederò altro.
1: Sì, quello delle milizie mercenarie è un problema che esiste già più o meno da un anno e mezzo, quando si è cominciato a parlare di questo Yasser Abu Shabab, che aveva annunciato un palestinese beduino della zona di Rafah, della tribù dei Tarabin, che aveva annunciato di aver formato una sua organizzazione chiamata Forze Popolari, dicendo che questa forza avrebbe agito contro Hamas, che Hamas era tutto il problema di Gaza e che bisognava rivoltare la situazione. In realtà poi lo stesso Netanyahu, tempo dopo, qualche mese fa, appunto, ha ammesso che Israele stava lavorando intensamente per allestire delle milizie formate da palestinesi mercenari, evidentemente di Gaza, per servire gli interessi di Israele. Abu Shabab è stato ucciso, tra l'altro, lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, però la sua milizia è rimasta in piedi ed sono rimaste in piedi altre milizie palestinesi mercenarie che agiscono nel nord di Gaza, nella parte centrale, oltre che nel sud. Inizialmente Israele aveva presentato queste forze, queste organizzazioni, come l'embrione di una alternativa più politica che militare ad Hamas, cioè delle forze che dimostravano che i palestinesi non volevano più Hamas a Gaza e che occorresse cambiare rotta, anche attraverso di loro. In realtà Israele sempre di più utilizza queste milizie per operazioni militari vere e proprie. L'ultima è stata appunto qualche giorno fa, quando Israele, con una sua unità speciale, in coordinamento con una o più milizie mercenarie, ha cercato di rapire un altro responsabile di Hamas. Non è chiaro se questa azione sia riuscita, pare però che sia riuscita a catturare un altro ufficiale dell'intelligence di Hamas, Muin Arabir, e il ferito lo avrebbero portato in Israele. Sai, infatti c'è stato uno scontro a fuoco, questa nella zona di Al-Katiba, e Israele ha addirittura usato l'aviazione per coprire questa azione, per coprire le milizie mercenarie, sganciando ben 12 missili sulla zona di Al-Katiba pur di favorire questa azione di sequestro. Questo dimostra appunto che la questione delle milizie mercenarie è sempre più importante ed Israele evidentemente pensa di utilizzarle sempre di più anche per esporre i suoi soldati a meno rischi quando deciderà di effettuare delle operazioni militari all'interno della striscia, e naturalmente questo fa immaginare un altro scenario politicamente, militarmente drammatico per i palestinesi, naturalmente, in una situazione, quella di Gaza, come sapete.

0: da un punto di vista umanitario è catastrofica, dove non si trova nessuna non si trova alcuna possibilità via d'uscita politica, e tra l'altro il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ribadito un paio di giorni fa che Israele mantiene sempre operativi piani per la cosiddetta emigrazione volontaria, cioè l'espulsione della popolazione palestinese di Gaza. Secondo il ministro Katz, l'80% dei palestinesi di Gaza vorrebbe andare via, non possono farlo perché non c'è nessun paese disposto ad accogliere, l'Egitto non vuole farli passare sul suo territorio. Noi naturalmente non abbiamo degli strumenti per poter dare una valutazione rispetto a questa percentuale data da Gaza. Sicuramente c'è una parte dei palestinesi di Gaza che, viste le condizioni in cui la distruzione di Gaza causata da Israele, l'immensità della catastrofe umanitaria, ecco, questi palestinesi forse vorrebbero uscire per qualche tempo e tornare quando Gaza sarà ricostruita, ammesso che ciò avvenga. Ma nessun palestinese ha mai manifestato, o comunque tranne una percentuale davvero infinitesimale, l'idea di dover lasciare Gaza per sempre e di andare via in massa dalla striscia di Gaza. Per cui questa emigrazione volontaria, sottolineiamolo, è una espulsione mascherata, una pulizia etnica mascherata della striscia.
1: Sì, e poi neanche tanto mascherata, nel senso che appunto è evidente nel quadro complessivo delle intenzioni di Israele, insomma, su Gaza, mi sembra. E volevo chiederti anche, è notizia di oggi, è stata letta come nella rassegna stampa, a Gerusalemme praticamente le scuole cattoliche hanno fatto uno sciopero, non hanno iniziato le lezioni che dovevano iniziare il 1° settembre, perché non sono stati dati permessi a circa 70 insegnanti dalla Cisgiordania palestinesi per iniziare le lezioni il 1° settembre. È una notizia riportata su molte testate, ovviamente cattoliche, sul Messaggero, ma comunque
0: ma veramente anche sul Manifesto, perché
1: hai anche sul perfetto. Ok, scusami, non l'avevo trovato. Perfetto.
0: Vabbè, a parte i giornali, eccetera, sì, è una notizia importante che si ripete ogni anno, ma quest'anno assume una drammaticità politica ancora più evidente, perché Israele ha deciso di imporre con maggiore impegno il suo programma scolastico nelle scuole palestinesi di Gerusalemme Est, quelle private e quelle pubbliche. Nell'idea della destra israeliana evidentemente c'è anche quella di imporre il controllo israeliano su tutta Gerusalemme. Noi lo ricordiamo, la parte est di Gerusalemme, quella palestinese, è stata occupata nel 1967 con le armi da Israele, che poi se l'è annessa facendola diventare parte della sua capitale non riconosciuta, sottolineiamo anche questo, internazionalmente. E sta di fatto che evidentemente vuole imporre, anche da un punto di vista educativo, culturale e a molti altri livelli, il suo controllo, la sua occupazione, per cui i palestinesi dovranno seguire un programma scolastico dove si parla di come essere un cittadino di Israele, stato ebraico e democratico, così dice questa frase che su molti libri di testo, soprattutto quelli di educazione civica, mentre i palestinesi di Gerusalemme non sono neanche cittadini di Israele. In stragrande maggioranza erano e restano dei residenti permanenti, perché Israele ha assegnato loro questo status dopo l'occupazione, non hanno il passaporto israeliano, hanno spesso un lasciapassare o un passaporto giordano, perché la Giordania controllava Gerusalemme Est tra il 1948 e il 67, e quindi dovranno seguire un programma scolastico in cui si parla dei valori di Israele, delle istituzioni israeliane, cose che, in cui loro evidentemente non credono, visto che non sono cittadini israeliani, e molto altro dovranno appunto seguire questi programmi, non più quelli dell'Autorità Nazionale Palestinese di Ramallah, che dopo gli accordi di Oslo, in accordo tra l'altro con Israele, forniva il programma scolastico, anche i libri di testo, per le scuole palestinesi a Gerusalemme. In tutto questo ci sono anche le scuole cristiane, che affrontano un problema molto serio, che è quello che molti dei loro insegnanti e dipendenti amministrativi non riescono a raggiungere la città perché non hanno ottenuto i permessi da Israele. In corso una trattativa, si cerca di trovare una soluzione, ma puntualmente ogni anno Israele revoca i permessi. Tra l'altro adesso, da quest'anno, c'è una nuova legge varata dalla Knesset israeliana, dal Parlamento, che in pratica proibisce l'impiego nelle strutture scolastiche di Gerusalemme, quindi anche in quelle palestinesi, di personale insegnante o amministrativo che ha conseguito i suoi titoli di studio in Cisgiordania, quindi nel sistema scolastico dell'Autorità Nazionale Palestinese. È un problema molto serio, perché molti di questi insegnanti, come sottolineano le istituzioni cristiane a Gerusalemme, le varie chiese e non solo, sono palestinesi della Cisgiordania, che hanno studiato lì e che avevano trovato lavoro a Gerusalemme, lavoro che adesso rischiano seriamente di perdere che difficilmente troveranno poi in Cisgiordania. Naturalmente tutto questo, con il problema che c'è per i ragazzi palestinesi, parliamo di alcune migliaia di studenti che studiano nelle scuole cristiane, che tra l'altro vorrei anche rimarcarlo, sono frequentate da tantissimi studenti anche musulmani, non palestinesi musulmani, non cristiani, quindi, e che dovranno evidentemente questi ragazzi rinunciare a tanti insegnanti se non riusciranno questi ultimi ad avere permessi.
1: Benissimo. Bene, ti ringrazio per gli aggiornamenti. Mi spiace, ancora l'ho trovato adesso il tuo articolo sul Manifesto proprio su questo, e diciamo che il controllo dei programmi e l'ingerenza dello Stato nelle istituzioni scolastiche lo stiamo anche iniziando a sentire molto sulla nostra pelle anche qui in Italia, anche se in maniera decisamente diversa, ma è qualcosa di cui poi parleremo a lungo in radio, e quindi ti ringrazio molto e io a risentirci.
0: Ringrazio voi e vi auguro buon lavoro, un saluto a radioascoltatori.
1: Grazie, a presto, ciao.

0: scusate, torniamo in onda, torniamo in voce sugli 87.9, sono le 10.31 e andiamo a vedere come ricordato prima la situazione a Torino, dove leggiamo da un comunicato stampa della CUB, Scuola Università Ricerca, il prossimo 10 settembre inizierà il processo agli studenti maggiorenni del liceo Albert Einstein di Torino, appunto, che questa situazione perché il 27 ottobre scorso del 2025 hanno reagito a un volantinaggio davanti il liceo e appunto sono stati incriminati per una serie di resistenze a pubblico ufficiale. Ma adesso ci racconta con più dettaglio una delle mamme del comitato Mamme di Torino. Ci senti?
1: Vi sento benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Eccoci, e quindi ecco, se ci puoi raccontare in maniera un po' più dettagliata questa situazione.
1: Ok, allora, questo processo che prenderà avvio il 10 settembre nasce, come ricordavi tu, da un evento avvenuto nell'ottobre scorso davanti a uno dei licei torinesi, in cui un collettivo studentesco al mattino si è trovato di fronte a un volantinaggio di Gioventù Nazionale con dei volantini anti-Maranza, anti-cultura Maranza. I ragazzi del collettivo che si sono trovati di fronte a questa situazione avevano reagito cercando di impedire il volantinaggio, di buttare via i volantini. La questione molto forte che ha scosso tutta la città è stato che i giovani, che tra l'altro ricordo che si sono presentati davanti a un liceo, non erano giovani non erano coetanei, ma erano dei giovani ben più adulti di quelli che andavano ad incontrare, ed erano comunque scortati da un numero molto consistente di operatori della Digos e ben due camionette della Celere. Quindi uno scontro preparato, una bella trappolona alle 8:15 del mattino, sapendo che i ragazzi del collettivo dell'Einstein sono un collettivo molto attivo, molto antifascista e legato al centro sociale a Scatasuna. Quindi era il contesto perfetto per scatenare quello che poi è successo. I ragazzi appunto hanno reagito al volantinaggio e la Digos e la Celere sono intervenuti, per cui subito a difesa dei volantinatori, e quindi si è scatenato quello che era un prevedibile conflitto non violento, ma quello che dice Reato di opposizione a pubblico ufficiale, che però è stato enfatizzato da parte della forza pubblica, tanto che un giovane minorenne è stato ammanettato e allontanato, è portato in questura e ha passato il resto della giornata in questura. Alla fine della giornata sono partite le denunce a 5 minorenni che verranno processati presso il Tribunale dei minorenni, non sappiamo ancora la tempistica, ma abbiamo avuto notizia del loro interrogatorio con il magistrato che si deve occupare della questione, ed è stato un interrogatorio davvero inquietante, potremmo dire noi, ma non possiamo entrare nel merito perché sono poi carte private di chi in questo momento sta aspettando l'iter giudiziario. Mentre per i 5 studenti maggiorenni si avvierà il processo, come si diceva, il 10 settembre. Ora, questi volantinaggi, vorrei fare un attimo di contesto, perché questi volantinaggi di Gioventù Nazionale sono avvenuti davanti a quasi tutte i licei e le scuole superiori torinesi, con esiti anche molto diversi, laddove il personale insegnante era preparato e direi con una certa consapevolezza politica, sono stati gli insegnanti subito a intervenire, a uscire, a proteggere i ragazzi e a fare uno scudo direi democratico, a volte cantando Bella Ciao, a volte facendo semplicemente cordone tra i ragazzi e i volantinatori, cercando di dissuadere i volantinatori. In questa situazione, e che è una situazione particolare dovuta al gruppo, direi, sia al dirigente che al gruppo insegnanti, il dirigente, noi sappiamo che ha avuto notizia alle 7 del mattino che sarebbe successo questo, che ci sarebbe stata la polizia, non si è visto, non si è esposto, non ha avvisato nessuno, e la reazione degli insegnanti è stata semplicemente di fastidio rivolto ai ragazzi, dicendo state entrando in ritardo a scuola. Quindi direi che la mancata mediazione degli insegnanti, che sono anche degli educatori, che dovrebbero essere degli educatori antifascisti, in quella scuola è mancata e ha aggravato la situazione di conflitto che poi appunto è sfociata nella resistenza che hanno messo i ragazzi con i loro corpi, con le loro voci, con le loro urla, molto semplicemente. Ma che adesso pagheranno, perché in 10 chi ai maggiorenni, chi ai minorenni dovranno affrontare un iter giudiziario.
0: Scusami se ti interrompo, ma di che cosa sono accusati nello specifico, se te lo posso chiedere?
1: Guarda, e questo
0: soprattutto i maggiorenni, nel senso,
1: credo di non saperlo, nel senso che
0: che non l'ho letto, infatti.
1: Resistenza pubblica ufficiale, piuttosto che magari singole condotte che emergeranno in quel contesto lì. Io quando ho letto uno degli interrogatori, una delle cose contestate a una ragazza era sputato in faccia a un ragazzo fascista, e la mia reazione è stata di esultazione, quella del magistrato no, quindi non so se queste singole condotte verranno girate in violenza privata, cioè esattamente l'entità dei reati non la sappiamo, ma forse non la vorremmo neanche sapere. Nel senso che in questo momento la città di Torino, le varie realtà, il coordinamento antifascista, il coordinamento della scuola per la pace, i vari sindacati si stanno organizzando per essere presenti a fianco dei ragazzi, per essere presenti all'udienza del 10, forse non sappiamo ancora se come presidio davanti al tribunale, ma sicuramente anche dentro al tribunale, portando pubblico ad assistere a questo processo che non vorremmo che fosse stato mandato avanti, perché li riteniamo totalmente in linea con chi si oppone alla presenza di un certo tipo di pensiero e di antidemocraticità davanti alle scuole. Ed è lo stesso, diciamo, contesto torinese che ha già indetto un'assemblea il 1 di ottobre, perché vorremmo coinvolgere le scuole, gli insegnanti, i genitori e magari anche il comune di Torino per cercare di impedire questi eventi, che sono comunque, cioè, non è normale che un ragazzino minorenne va a scuola la mattina, si trova chi vuole volantinare, propagandare il suo pensiero fascista, protetto da celere, digos, polizia, con rischio di essere coinvolto in situazioni molto pesanti. Questa cosa a livello di educatori semplicemente o di democratici non sta bene a nessuno nella città di Torino, quindi eravamo già pronti a avere un'assemblea cittadina per chiedere risposte diverse quest'anno.
0: Che ovviamente poi dall'altra parte invece sono i ragazzi ad essere tacciati di violenza, di non essere democratici, di non permettere appunto un volantinaggio, e quindi l'esternazione, la dichiarazione politica. Appunto, che deve essere tuttavia schermata dalla celere, ecco.
1: Certo, ma infatti è un grande scontro su un'idea di democraticità, cioè quale spazio reale democratico c'è nel lasciare mano libera a Gioventù Nazionale, che propaganda dei pensieri che secondo noi sono anticostituzionali e antidemocratici e che sono però in linea con questo governo, quindi anche esponenti e partiti di questo governo, non dobbiamo aspettare solo questi eventi, ma stanno portando avanti una torsione totalmente antidemocratica e totalmente in linea con vecchi pensieri fascisti, razzisti, nelle nostre città, nel governo della città. E tra l'altro tutta questa enfatizzazione contro i Maranza si è poi anche trasformato nel decreto anti-Maranza, cioè c'è una strategia molto di attacco molto precisa in questo momento.
0: Assolutamente. Bene, ti ringrazio, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci risentiremo senza dubbio nei prossimi giorni per aggiornamenti e per seguire appunto l'iter del processo e come verrà contestata e accolta questa situazione a Torino.
1: Certamente, niente, noi ci vedremo come torinesi liberi democratici il 10 settembre sia alle 9 del mattino al tribunale per seguire il processo, e poi a breve usciranno i comunicati per questa assemblea cittadina che coinvolgerà sindacati, collettivi studenti e genitori, perché questi momenti di attacchi fascisti davanti alle scuole vengano arginati e non permessi come è successo l'anno scorso.
0: Assolutamente, grazie mille allora e a presto ancora.
1: Grazie a voi e a presto.

E abbiamo appena ascoltato una corrispondenza da Torino con una delle mamme del comitato delle mamme di Torino e sulla situazione relativa a dei ragazzi e in particolare alcuni maggiorenni che sono stati che dovranno andare a processo il prossimo 10 settembre per aver protestato, per aver cercato di fermare un volantinaggio di Gioventù Nazionale davanti alla propria scuola nell'ottobre 2025. E allora qualche minuto ancora di musica e poi verso le 11 ascolteremo una corrispondenza sulla situazione in Libano e soprattutto sul sud del Libano, ma in relazione ovviamente a Israele.

0: E rientriamo in voce sugli 87.9, scusate per qualche minuto di ritardo, ma come annunciato poco fa abbiamo una corrispondenza dal Libano con Mauro Pompili, corrispondente freelance appunto da Beirut. Ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti, io vi sento bene.
0: Perfetto. E quindi niente, negli ultimi giorni hanno visto ancora bombardamenti nel sud del Libano da parte di Israele, e come proseguono da molto tempo ormai, malgrado gli accordi di una tregua del giugno scorso, ma malgrado gli accordi i bombardamenti sono continuati, gli incendi continuano. E quindi volevo chiederti appunto di raccontarci la situazione e poi anche la situazione degli sfollati, che di cui avevamo già parlato, che erano arrivati anche ovviamente a Beirut, ma che tornano e tentano in ogni modo di tornare nelle loro terre.
1: Sì, di fatto da parte israeliana la tregua non c'è mai stata, cioè i bombardamenti, gli attacchi con droni sia al sud sia in parte della Beqaa sono continuati quotidianamente, e quasi quotidianamente si registrano morti i libanesi. E oggi, proprio notizia dell'ultima ora, questa notte o prima mattinata, sono stati rapiti o arrestati, lascio a voi scegliere il verbo, 15 persone in un villaggio libanese da parte dell'esercito israeliano, tra cui almeno un membro del consiglio comunale. Quindi c'è proprio una continua escalation da parte israeliana, mentre per adesso si registra ancora un rispetto della tregua da parte di Hezbollah. E cosa significhi questo? Non è facile interpretarlo. Molto probabilmente significa che in gran parte tutte le forze anti-israeliane della regione stanno aspettando come evolve la situazione regionale, fondamentalmente la situazione in Iran, visto che anche questa mattina l'Iran ha risposto agli attacchi americani bombardando il Kuwait, ieri ha bombardato le basi americane in Bahrain, Giordania. Ed è molto significativo che in questi ultimi giorni l'Iran abbia smesso di colpire le basi americane in Arabia Saudita, e probabilmente questo è legato a quella proposta da parte dei paesi che hanno dato vita al patto della Mecca, Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, che anche l'Iran ne entri a far parte. Cioè, di fatto quello che si sta registrando qui è la creazione di un fronte, da un lato sicuramente anti-israeliano, dall'altro lato un fronte che cerca sempre di più di staccarsi dagli Stati Uniti e che coinvolge paesi assolutamente diversi fra di loro. Cioè, pensare che Arabia Saudita e Iran e Turchia possano sedere insieme a un tavolo in cui si parla di difesa comune, qualche mese fa chiunque l'avesse detto sarebbe stato preso per pazzo. Tutto questo ha preso ovviamente sulla situazione in Libano. La situazione in Libano è una situazione di uno stallo apparente, cioè al di fuori del sud e di parte della Beqaa, il Libano sembra vivere in una bolla in cui la vita procede normalmente, in cui il ministro dell'educazione dice che fra poco riapriranno tutte le scuole, proprio perché gran parte degli sfollati a cui facevi riferimento non sono più nelle scuole che erano stati usati come shelter. La maggioranza è rientrata o si è avvicinata il più possibile alle proprie case, o a quello che resta delle proprie case in molti casi, ai propri terreni. E dall'altro c'è la violenza di un'invasione che sembra non avere nessun limite etico, nel senso che le ultime denunce contro Israele parlano di una cosa che può far sorridere, ma l'esercito israeliano sta rubando gli olivi libanesi. Gli olivi libanesi sono molto simili a quelli della nostra Puglia, cioè sono piante secolari, enormi. E allora quelli che non sono stati bruciati in molti casi sono letteralmente presi e portati oltre confine. In più stanno nel territorio, nel pezzettino di territorio che controllano, stanno radendo al suolo qualunque cosa, stanno continuando a usare fosforo bianco e altri pesticidi che di fatto rendono incoltivabile la terra.
0: Ecco, e questo anche nel quadro in cui a dicembre cesserà la missione di interposizione delle Nazioni Unite in, appunto nel sud del Libano. E c'è la notizia che il ministro Katz della difesa israeliano ovviamente si oppone a un rinnovo della missione, in cui anche il governo italiano tramite Tajani si era, diciamo, reso disponibile a proseguire con un post UNIFIL.
1: Sì, le posizioni sono estremamente distanti. Il governo libanese ovviamente vorrebbe che ci sia una nuova missione, un mandato rinnovato, qualsiasi cosa, e ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che controlli, perché purtroppo, per fortuna, il compito dell'UNIFIL è stato in questi anni semplicemente quella del è stato un ruolo molto importante, non buttiamo a mare il lavoro di UNIFIL. UNIFIL non ha solo monitorato quello che avveniva, UNIFIL per quasi 20 anni è stata una camera di decompressione estremamente importante, che per quasi 20 anni è riuscita ad evitare l'esplosione del conflitto. Era l'unico luogo, c'era la famosa tripartita, dove si incontravano l'esercito libanese, quindi anche Hezbollah, l'esercito israeliano e i membri dell'UNIFIL. Questa cosa per 20 anni ha garantito una situazione di pace, fino a che Israele non ha perso i lumi della ragione, forse, non saprei più cosa pensare, sinceramente, visto che in questo momento è in guerra con 7 paesi della regione, continua l'espansione in Siria, i tentativi di espansione in Siria. Quindi UNIFIL ha avuto un ruolo fondamentale al di là di quello del monitoraggio. E ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che faccia monitoraggio. Il governo libanese e la politica libanese tutta stanno cercando invece di ottenere che una presenza internazionale, tutto il cappello alle Nazioni Unite, rimanga nel sud del Libano. La strada è in salita, vedremo cosa succede. Ci sono molte idee in ballo, c'è anche l'idea di una forza non Nazioni Unite fatta da Francia, forse Italia, altri paesi, ma questo diventerebbe abbastanza complicato, perché sarebbero forze militari di paesi esteri presenti sul territorio, non hanno il cappello Nazioni Unite.
0: Al quale ovviamente questa azione, appunto, ipotizzata con Francia e Italia, naturalmente gli Stati Uniti si oppongono, sostenendo Israele.
1: Sì, questo è ben chiaro. Cioè, in questo momento sul fronte libanese, Stati Uniti e Israele sono un tutt'uno. Proprio oggi un emissario libanese è tornato a Tel Aviv nel tentativo di riaprire quegli accordi di giugno a cui ti riferivi, che sono accordi che in realtà sono un semplice foglio di carta, che non sono mai stati ratificati, e che, su come sono stati scritti quei 14 punti, il Libano non potrebbe neanche ratificare, perché sarebbero anticostituzionali in molti passaggi.
0: In effetti dal governo libanese è stata fatta la richiesta di stracciare questi accordi, perché appunto non possono essere non sono costituzionali, appunto, giusto?
1: Ma soprattutto c'è la quasi totalità della popolazione libanese che non vuole gli accordi in questi termini, cioè che non vuole di fatto appaltare, cedere una parte del territorio a Israele. E non è solo territorio agricolo. Cioè, non dimentichiamo che ci sono due elementi importanti per cui Israele vorrebbe un pezzo di Libano. Uno è un elemento che Israele si porta dietro dal 48. Quella parte del Libano e il Libano sono l'unica risorsa d'acqua reale della regione, e controllare il fiume Litani vuol dire controllare un corso d'acqua dolce che si stima possa dare acqua a circa 1 milione di persone, tanto per dirne una, più le varie sorgenti che ci sono nella regione. L'altra è che in ballo c'è un enorme giacimento di petrolio e gas nel Mar Mediterraneo, a cavallo di un confine che non è ben definito fra Libano e Israele. La definizione di quel confine terrestre porterebbe anche a una demarcazione dello sfruttamento di quell'enorme giacimento, e che Israele vorrebbe in gran parte tutto per lui. Ed è questo anche uno degli obiettivi per cui Israele vuole Gaza, perché proprio di fronte a Gaza c'è un altro giacimento altrettanto importante come il Leviathan, che è quello che sta qui di fronte al Libano. Ma questo continua a complicare ancora di più le cose, perché su questo giacimento ad esempio ci sono anche gli interessi turchi, che rivendicano anche loro il diritto di sfruttamento per i confini che la Turchia avrebbe grazie all'occupazione di una parte di Cipro. Quindi, siccome la Turchia dice che una parte di Cipro è turca, e quindi anche lei andrebbe a incidere su questo giacimento, e quindi ci sono moltissimi elementi di frizione nella regione, e sono elementi pesanti. No, appunto, si parla di centinaia di milioni di ettolitri di gas, di petrolio e di interessi miliardari, e si parla di acqua potabile, e in tutto questo.
0: Sì, grazie, veramente grazie di aver ricordato comunque questo legame a cui ovviamente facciamo sempre riferimento, ma è bene sempre ricordarlo, che ovviamente le mire espansionistiche sono sempre gestite, guidate e spinte dalla ricerca delle risorse naturali, acqua, gas, petrolio, di cui ovviamente la regione, insomma, sull'acqua non è ricca, ma diciamo ha fonti sorgenti, il fiume Giordano, insomma, è una questione di gestione delle risorse, che sappiamo da sempre che Israele ha utilizzato anche contro gli insediamenti e in modo da limitare, appunto, bloccare la sopravvivenza stessa dei palestinesi, e non ultimo assolutamente i giacimenti di gas offshore.
1: Sì, sì. Tutto questo è, appunto, è un gioco enorme, e appunto poi si declina, come tutti i nostri mezzi di informazione europei ci raccontano bene, lo stretto di Hormuz, però ci sono cose enormi in ballo, cioè lo strano accordo fra Grecia e Israele sullo scudo di Achille, che dovrebbe essere un accordo militare per la difesa aerea di una parte del mare Egeo che è in comune fra Israele e Grecia, ma che in realtà servirebbe poi per il passaggio di nuovo di un gasdotto che dovrebbe sfruttare di nuovo questi giacimenti e portarli in Europa. Quindi Israele, sì, cioè, c'è l'orrore sionista, genocida e nazista, ma dietro ci sono poi anche interessi economici devastanti, di proporzioni enormi in questo momento. Quindi quello che guida Israele in questo momento è un connubio che porta all'orrore che purtroppo viene poco raccontato, che in questa parte del mondo vediamo quotidianamente, no? E c'è l'ideologia e c'è l'economia che si sposano insieme per realizzare quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: Ideologia e religione, direi, anche in questo caso in maniera molto eclatante, ecco.
1: Il problema è che si sta creando, appunto, lentamente Ci sono tante piccole cose che poi piccole forse non saranno, ma in questi giorni per la prima volta il presidente cinese è andato in visita in Egitto.
0: Sì.
1: No? Cioè, quindi anche la Cina è un attore fondamentale negli equilibri del mondo e è sicuramente interessata a quello che avviene in questa parte del mondo. No? Israele rappresenta un problema per la Cina. Non politico, non religioso, ma perché Israele, che attacca l'Iran, che è il grande fornitore di petrolio e di carbone della Cina, è un problema per la Cina, no? Al di là di ogni ideologia, è un problema di economia.
0: Quindi, assolutamente, sì. Ovviamente
1: è una situazione in cui tutti siamo coscienti da queste parti che il futuro del Libano non verrà deciso in Libano.
0: Sì, è il luogo dei tasselli degli interessi mondiali.
1: Però sappiamo che il Libano a un certo punto tornerà ad essere centrale in questo gioco. In che modo? Speriamo non sia un modo drammatico.
0: Assolutamente. Va bene, ti ringrazio molto del tuo tempo e ci risentiremo senza dubbio presto per aggiornamenti.
1: Quando volete, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao ancora.
1: Ciao.

che abbiamo sentito Mauro Pompili in diretta da Beirut sulla situazione in Libano, e con questa corrispondenza si chiude la mattinata dei redazionali di Onda Rossa. E quindi a presto, un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, e ci vediamo oggi e domani a Renoit.

0: I did one flub, but I don't remember where. I fascisti qua non ci entrano, questa cosa è chiara.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slay.

Iaco Fradicio su un parabrezza, Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza, Luca un turno di notte su un camion della Mondezza, Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza, Alessandro sta su una tavola.

di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena.

0: Allora, siamo d'accordo,
1: bene,
0: signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pega, pega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Eleonora Mazzoni, coautrice e cosceneggiatrice del film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Bentrovata!
2: Grazie, bentrovata a te e a voi. Guarda, è un lavoro che nasce in realtà, come sempre, i prodotti audiovisivi che, come ben sai, hanno delle gestazioni lunghe già alcuni anni fa. Io e Laura Sudiro abbiamo trovato il libro di Giovanna Ginex, L'Allodola, e ci siamo appassionate a questa donna, Fernanda Wittkens, di cui io personalmente non sapevo quasi niente, stiamo parlando del 2021. E abbiamo chiesto alla casa editrice, alla Marsilio, se erano liberi i diritti perché volevamo opzionarli. Ci hanno detto che erano stati appena presi da un produttore, Marco Malfi Kindemi, ci hanno messo in contatto con lui. Lui aveva appena opzionato i diritti, cercava degli sceneggiatori, delle sceneggiatrici, e da lì è iniziato tutto. Quindi è nato dalla passione di questa figura dimenticata, rimossa anche troppo a lungo dalla storia, perché di lei si sono perse le tracce per 40 anni, e che grazie a Giovanna Ginex, che ha fatto un lavoro certosino e quindi ha recuperato documenti, immagini, preziosissime lettere, e quindi ha ricostruito la sua biografia, abbiamo voluto raccontare questa grande donna che insomma è stata la prima direttrice di un museo pubblico in Italia, quindi nel 1940 è diventata la direttrice della Pinacoteca di Brera, e che ha messo in salvo i capolavorissimi, come li definiva lei, cioè quei capolavori imprescindibili per eccesso di bellezza. Quindi ha messo in salvo dai bombardamenti, perché 30 sale su 38 di Brera furono completamente distrutte. Lei precedentemente le aveva messe in salvo nel Lazio, nelle Marche, in luoghi più sicuri, e poi ha messo in salvo perseguitati politici ebrei che ha aiutato a fuggire in Svizzera. Quindi insomma una grande donna che poi ha pagato col carcere quello che ha fatto.
1: Come avete strutturato la sceneggiatura? Come si dipana?
2: È un gioco, c'è un'attrice che è la bravissima Sara Drago, tra l'altro, che cerca di dare corpo, voce, anima a questo personaggio dimenticato, di cui comunque rimangono pochissimi elementi visivi perché abbiamo pochissime fotografie, non abbiamo la sua voce, e a livello di filmato abbiamo 2-3 secondi di un vecchio filmato di Brera. E c'è Giovanna Ginex, che è proprio nel film la storica dell'arte che ha ricostruito la vita di Wittkens, che cerca di dare delle indicazioni a Sara per interpretare questa donna, per darle appunto voce, corpo e anima. E quindi c'è una sorta di gioco di meccanismo per cui Sara, come tutte le attrici, cerca di avvicinarsi a un personaggio, e avvicinandosi al personaggio inevitabilmente lo porta verso di sé e quindi verso anche noi spettatori, e c'è Ginex che la guida come se fosse una regista. In tutto questo è molto bello, secondo me, perché è proprio il tentativo, poi sempre, che si fa anche quando hai tantissima documentazione, di dar vita a un essere umano del passato, e quindi c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di misterioso, di inafferrabile.
1: Cosa ti ha impressionato maggiormente del personaggio?
2: Innanzitutto questo fatto che sia stata rimossa dalla storia completamente, cioè una donna che ha fatto tantissimo, però evidentemente ha lavorato in un'epoca in cui ad esempio l'arte era comunque un ambito prettamente maschile, e quindi piano piano lei è morta giovane, a 54 anni, quindi nel 1957, pur essendo stata per 18 anni la direttrice di Brera, e non solo, avendo partecipato poi alla ricostruzione di Brera, lei ha messo in salvo i capolavori, ma poi Brera era da ricostruire, lei ha avuto un'idea di museo vivente, un museo non polveroso, non legnoso, ma aperto a tutto, accessibile, è proprio l'idea illuministica poi di Brera. Quindi lei ha fatto tantissimo, eppure è stata dimenticata. Questa cosa mi ha sorpreso, perché tante donne sono state eliminate dalla storia, però una storia così recente e una donna che ha fatto così tanto mi è sembrata veramente un'enormità. E poi mi è piaciuto anche il fatto di riscoprire, perché lei, quando ha messo in salvo appunto, come dicevamo prima, perseguitati politici ebrei che li ha aiutati a fuggire in Svizzera, era all'interno di una rete completamente femminile, e tutte insieme queste donne hanno pagato stando poi in una cella di San Vittore per un anno, sarebbero dovute rimanere 20 anni, poi fortunatamente il fascismo è finito e la guerra è finita, per cui sono state soltanto un anno, ma insomma donne borghesi che avevano studiato, che si trovano in una cella con le prostitute, e quello anche mi è piaciuto moltissimo.
1: Com'è stato il rapporto con i due registi?

0: splendido, perché quando ti trovi con persone che hanno una competenza, un'esperienza, una mano felice, una testa acuta, come sono Clerici e Colombo, che non a caso hanno avuto tanti riconoscimenti anche internazionali, i lavori sono sempre semplici poi alla fine. Ma poi tutti i reparti erano ad altissimo livello, la fotografia, il montaggio, appunto la produzione, anche se indipendente, come tu ben sai, quindi la difficoltà di essere indipendente e di costruire un progetto ambizioso, però poi insieme ci siamo trovati molto bene. Cioè, si trova l'alfabeto con persone che io non conoscevo e loro non conoscevano me, ma ci si ritrova, ci si riconosce, c'è una familiarità.
1: Il film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e co-sceneggiatrice Eleonora Mazzoni.
0: Grazie, alla prossima.

0: con Cecilia Minucchi, regista del cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ben trovata!
1: Grazie! È un cortometraggio girato interamente a Firenze, a Piazza Santa Croce, la storia di una donna che si è vista davanti agli occhi esplodere il suo promesso sposo per via di una mina subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che rimane pietrificata dentro, così come la statua di Dante nella piazza di Santa Croce, con cui lei piano piano comincia ad avere dei dialoghi tra sé e sé, e si reca ogni sabato ad un ristorante per avere una scena immaginaria con l'assenza di questo suo fidanzato. È il film, parla del trauma di guerra e come la violenza può non solo ammazzare fisicamente ma anche interiormente le persone, e noi attraverso la sua storia passiamo dagli anni 40 agli anni 60 agli anni 80 e agli anni 2000, vedendo praticamente quasi nessun cambiamento, tanto è stato il trauma e lo shock che questa giovane donna ai tempi ha subito.
0: Come nasce l'idea?
1: L'idea è nata alla scrittrice del corto, a Catherine Chimot, che si recava lei stessa a questo piccolo ristorante a Piazza Santa Croce e, osservando la statua di Pazzi ai piedi della Basilica di Santa Croce, ha iniziato a immaginare dei dialoghi senza volume interiori con la statua di Dante, e poi ha sviluppato quest'idea, ne abbiamo parlato ed è nato questo corto.
0: Su quali elementi avete voluto centrarlo?
1: Sui danni della guerra a livello fisico, perché questa ragazza all'inizio si presenta con delle grosse cicatrici sul viso, sulla mano, non cammina più bene ed ha solo poco più di 20 anni, e poi sulla critica a qualsiasi forma di violenza e a qualsiasi forma di guerra che nella loro inutilità mietono vittime innocenti.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Io avevo conosciuto attraverso un piccolo film che era stato fatto da un produttore che si chiama Paolo Rossi Piso. Avevo visto questa ragazza sullo schermo e mi aveva colpito, mi era molto piaciuta, infatti avevo cercato di metterla in un altro film, un lungometraggio, e poi non c'è stata occasione. Quando si è trattato di fare questo film ho pensato subito a lei, perché il film richiede un interprete sola, cioè c'è solo lei nel film, poi c'è un cameriere che ogni tanto le rivolge due parole, il cameriere del ristorante, ma finisce lì, il resto sono tutte comparse, background, actors. Per la sua profondità, per la sua bellezza e la sua profondità di sguardo, soprattutto essendo un film senza dialogo, lo sguardo è quello che ci accompagna attraverso tutto il film, cioè proprio l'intensità dello sguardo di questa ragazza che è bravissima, si chiama Gaia Bottazzi e ha fatto diverse cose, ma questo credo, spero, la lancerà perché se lo merita.
0: Che percorso farà questo cortometraggio?
1: Siamo stati sorpresi e ci hanno chiamato per questo premio, e poi ci sarà una prima, diciamo, amichevole a Firenze, a Piazza Santa Croce, con le varie personalità del posto, e poi inizieremo a mandarlo nei festival internazionali, sia qui negli Stati Uniti che in Italia che in Europa. Questo è un corto che segue proprio a ridosso un film che abbiamo girato a Roma, sempre americano, con un cast americano, in più Cristiana Capotondi, e che uscirà adesso in Italia a novembre e che si chiama No Place Like Rome.
0: Il cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cecilia Minucchi. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, certo, grazie.

0: Con Fabio Alberti, direttore del Festival Arene Decoloniali Femminismi, seconda edizione a Roma dal 7 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Bentrovati a voi. È il secondo anno che lo organizziamo e speriamo di poterlo continuare a fare. È il primo festival italiano di cinema anticolonialista esplicitamente. Siamo gemellati ormai con il The Colonial Film Festival di Parigi e stiamo lavorando alla costruzione di una rete europea. Usare il cinema per riflettere sul nostro passato, per far riemergere quella storia coloniale di cui siamo stati protagonisti e che è stata nascosta sotto il terreno. Ma farlo anche con leggerezza, guardando dei film, discutendo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nel pomeriggio ci incontreremo con registi, scrittori, esperti per discutere di questa storia coloniale vista con gli occhi delle donne. E anche questo è il portato della nostra storia coloniale, l'idea che il pensiero, anche il pensiero femminile, sia solo occidentale. No, esistono i femminismi in Asia, in Africa, in Sud America, con una loro originale elaborazione che tenteremo di far conoscere attraverso questa settimana. Per questo il festival quest'anno si chiama Arene Decoloniali Femminismi ed è dedicato allo sguardo delle donne del sud del mondo, dei contesti postcoloniali, sulla storia coloniale, su questa complicata condizione di trovarsi a dover insieme a lottare per la liberazione del proprio paese dalla colonizzazione, ma dentro a questa lotta, una lotta per la libertà delle donne.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Sono 18, non tutti sono film lunghi, tutte le sere si comincia con un cortometraggio e si finisce invece con un lungometraggio, qualcuno di fiction e altri documentari.
0: Com'è stata la scelta?
1: Si è cercato di rappresentare alcune situazioni particolari. Siamo concentrati sulla storia delle donne Sahrawi e delle donne in Palestina, con tutte le contraddizioni che c'è nel rapporto tra essere donne dentro movimenti di liberazione. E poi abbiamo cercato di rappresentare approcci differenti, femminismo non è uno, ma per quello che parliamo di femminismi, di tutti i continenti, quindi dal Vietnam all'Argentina, all'Etiopia ovviamente, che è stato un paese colonizzato dall'Italia, l'Angola, attraverso diversi paesi, anche diversi sguardi sulla storia. È una puntata sull'Italia, una puntata sull'Italia a cavallo con l'Etiopia, col film di Tezeta Abram, che ci ricorda la discriminazione dei figli dei coloni italiani bianchi in Etiopia degli anni della colonizzazione.
0: Sono presenti anche le autrici per presentare i loro lavori?
1: Sì, alcune di queste autrici saranno, intanto ricordo avremmo con noi la François Berger da Parigi, mostro sacro del femminismo decoloniale. Avremo Pocas Pascoal dal Portogallo, che ci illustrerà i suoi film sull'Angola. Avremo Tezeta Abram dell'Etiopia e avremo infine in collegamento Monica Taboatapia dal Sud America.
0: Ci sono anche tavole rotonde, incontri e una mostra.
1: Sì, c'è una mostra d'arte, 13 artisti e artiste romane mostreranno 13 opere originali fatte appositamente per questa edizione. Ci sarà una piccola mostra sulla storia del colonialismo per anche avere un lato didattico e tutti i pomeriggi incontri che a partire dai film parlano, approcciano diversi aspetti dell'oppressione coloniale, dell'oppressione della donna, dei contesti coloniali.
0: I riferimenti web per il programma?
1: arenedecoloniali.it ed è anche il sito che verrà utilizzato per il voto online, perché Arene Decoloniali è anche un premio. L'anno scorso è stato dato al film Adwa sulla guerra di liberazione etiopica. Il pubblico, al termine delle proiezioni, potrà votare da 1 a 5. La premiazione, con l'archivio cinematografico del Movimento Operaio e con il municipio Roma 8 che patrocinano l'iniziativa, domenica sera verso le 8 con Francesco Fornario, la premiazione di quest'anno.
0: Seconda edizione del Festival Arene Decoloniali Femminismi a Roma, a Parco della Torre di Tormarancia, dal 7 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Alberti. Alla prossima!
1: Arrivederci.

0: Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato.
1: Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Come di consueto torniamo per raccontarvi in forma breve tutto ciò che troverete sul nostro catalogo digitale opendb.it e in particolar modo su un po' di novità. Allora, innanzitutto, come già avevamo avuto modo di raccontare, continuano le tournée dei film in distribuzione, tra questi Con la pioggia dentro, biopic su Giorgio Canali, Sarajevo Safari, domani Il viaggio di Marzo Magidi, Distruzione pubblica e tanti altri. Ma in particolar modo, ovviamente, adesso arrivando a settembre, stiamo iniziando a annunciare le uscite cinema programmate per la prossima stagione. E abbiamo avuto modo già la volta scorsa di raccontarvi brevemente la prima di queste uscite, che sarà With Hasan in Gaza di Kamal Ajalfari, spero di averlo detto giusto, che arriverà nelle sale italiane dal 14 settembre. Dal titolo già si può dedurre il topic, uno dei topic del racconto. Il film è infatti interamente ambientato a Gaza e con l'escamotage di un ritrovamento di alcuni nastri di archivi video familiari, come anche in Italia oggigiorno sono stati riscoperti per il loro valore anche sia amatoriali di mappare e documentare la realtà. La stessa cosa viene fatta come escamotage narrativo su questi archivi di famiglia trovati girati nel 2001 da una famiglia Gazawi, e attraverso quegli archivi e ovviamente un rilancio sul presente contemporaneo si riesce a raccontare non solo come è cambiata Gaza in questi 25 anni, ma anche tutto il dramma contemporaneo dell'assedio di Gaza che ben conosciamo. È una scelta molto particolare, il film infatti ha avuto anche una rilevanza importante in termini di distribuzione internazionale, oltre che il riconoscimento a diversi festival internazionali, e siamo molto lieti di essere i distributori italiani di quest'opera, che uscirà nelle sale il 14 settembre. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, abbiamo un bel calendario di uscite che c'è stato tra agosto e soprattutto settembre. Su agosto segnalo in particolar modo Rompere gli argini di Lorenzo Melegari, che è uno storico autore OpenDDB da tanti anni, e questo lavoro del 2024, girato quasi interamente a Parma e con epicentro ovviamente la vicenda dell'ex manicomio di Colorno, va ad arricchire la nostra sezione dedicata all'antipsichiatria, che è una sezione piccola ma molto preziosa che abbiamo in catalogo, e questo film va appunto ad arricchire quest'area raccontando quello che fu all'epoca della chiusura del manicomio di Colorno, tutto il fronte territoriale di Parma, che fu un fronte molto prezioso anche per quello che era il movimento antipsichiatrico all'epoca. Sulle uscite di settembre invece abbiamo diverse uscite in arrivo, ma una su tutte che vi segnaliamo è il lancio in streaming previsto per il 14 di settembre, quindi in concomitanza con l'inizio della scuola, di Distruzione pubblica, il film appunto che abbiamo distribuito da febbraio scorso e che ha fatto una grandissima tournée nazionale ed internazionale, una riflessione dedicata a quello che è il mondo della scuola e ahimè il suo smantellamento in corso, e arriva appunto finalmente in streaming dopo aver fatto il suo percorso nelle sale e negli spazi sociali. Questo e molto altro, come sempre, lo potete trovare sul nostro catalogo www.opendb.it. E vi segnalo con piacere che, oltre che una rete nazionale ormai consolidata di spazi sociali, culturali, cinema, con cui proiettiamo settimana per settimana, perché sul nostro sito trovate anche tutto il calendario aggiornato in tempo reale delle proiezioni pubbliche in giro per i territori, da quest'anno, oltre alla Sala Open di Bologna, che ormai è alla quinta edizione, quindi è un percorso di cartello stabile in città, che settimana per settimana propone delle proiezioni pubbliche al Cinema Teatro Galliera, da quest'anno inizierà una nuova collaborazione anche a Torino e lanceremo, con un nome diverso, più adatto diciamo al territorio locale, una selezione stabile di opere e di proiezioni anche nella città di Torino, e presto appunto annunceremo anche questa collaborazione e ovviamente anche la partnership con chi stiamo costruendo questa partnership, ma sarà questione di giorni e pubblicheremo tutto.
0: Le novità del mese per la rete di produzioni indipendenti. Un saluto e un ringraziamento a Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Pietro La Fiandra, regista del collettivo Ariel, per presentare il cortometraggio The Pornographer, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cos'è questo lavoro?
1: Chiaramente è un film che attrae l'attenzione perché è stato interamente generato con l'intelligenza artificiale, dove per interamente diciamo che ogni immagine che si vede sullo schermo, che sono tendenzialmente immagini in movimento still frame, sono state generate attraverso algoritmi generativi open source, quindi disponibili e gratuiti per chiunque, algoritmi generativi che sono dei modelli di intelligenza artificiale che ci permettono di costruire inquadrature attraverso dei prompt, delle stringhe testuali attraverso le quali noi descriviamo l'immagine che vogliamo ottenere. E ovviamente è una riflessione ampia sul nostro rapporto con i corpi e su come questi corpi vengono gerarchizzati all'interno dei modelli di intelligenza artificiale.
0: Facciamo un passo indietro. Ci parli dell'esperienza del collettivo?
1: Noi nasciamo come collettivo un anno fa, ma in realtà il nostro primo film risale al 2023. Il primo film si chiama Mi spogli e dedogli ed è stato presentato al Torino Film Festival. Era un primo tentativo di produrre cinema attraverso l'intelligenza artificiale. Era un film a tutto IA, c'erano dei cloni vocali, c'erano delle immagini generate con algoritmi generativi, c'era musica generata con l'intelligenza artificiale. Successivamente abbiamo deciso di darci un nome istituzionale, che è appunto quello di Ariel, e di redigere una sorta di manifesto, che è il manifesto umanista per un cinema in intelligenza artificiale, dove attraverso dei punti tracciamo delle linee guida su quella che è la nostra idea di cinema e su quello che pensiamo debba essere il tentativo di lavorare sulla bassa definizione come antitesi al modello industriale che invece va verso la mimesi della realtà e quindi anche verso una logica della sostituzione delle maestranze attraverso l'alta definizione e il fotorealismo.
0: Come nasce questo cortometraggio?
1: Nasce da un'immagine, nasce da una serata in realtà in cui eravamo fuori a bere e in cui io ho visto una ragazza da lontano e ho detto ai miei colleghi, eravamo appunto fuori assieme, ho detto mi sembra una ragazza bellissima, però era lontana, aveva i capelli corti e gli ho detto però non sono sicuro se è una ragazza o un ragazzo. E Flavio, uno dei miei due colleghi, mi ha detto una frase che mi porta ancora dentro nella sua semplicità, che è stata ma se ti piace che importanza ha? Ecco, questo è stato un po' il motore della storia, perché gli algoritmi generativi vengono costruiti attraverso un'etichettatura, cioè un algoritmo apprende a generare immagini attraverso lo studio di migliaia di immagini che vengono etichettate manualmente da persone che vengono pagate, anzi sottopagate per farlo, o da algoritmi stessi. E quindi queste persone o questi algoritmi identificano che cosa è contenuto all'interno dell'immagine e quindi identificano anche se quell'immagine identifica un corpo di donna o un corpo di uomo. Ecco, questo film nasce dal tentativo di scardinare quelle che sono le etichettature che come società facciamo dei corpi e che l'intelligenza artificiale prona a introiettare.
0: Come mai la scelta del formato cortometraggio?
1: Ovviamente adesso stiamo ancora lavorando con dei limiti quando lavoriamo con l'intelligenza artificiale. Costruire un lungometraggio che abbia una sua introduzione, un suo sviluppo e una conclusione, quindi una forma cinematografica propriamente detta, è ancora molto difficile, anche se ci sono già state delle prime sperimentazioni anche al Locarno Film Festival l'anno scorso. In questo caso il cortometraggio ci sembrava la forma più corretta per il nostro film, per arrivare a uno sviluppo di tipo surrealista, di tipo espressionista, quindi dove in realtà non c'è nemmeno una storia dura, una storia estremamente lineare, per cui insomma era semplicemente il minutaggio corretto per la nostra storia per svilupparsi, per le nostre allucinazioni per prendere vita.
0: Che circuitazione gli darete?
1: Beh, adesso stiamo lavorando con Andrea Gatopoulos e la sua distribuzione che si chiama Gargantua. Andrea Gatopoulos è un regista che anche lui ha fatto un film con intelligenza artificiale presentato fuori concorso l'anno scorso alla settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, che sta tentando di far circuitare innanzitutto il nostro film nei festival sia generalisti che festival dedicati in giro per il mondo. Dopodiché probabilmente tenteremo la strada dell'arte contemporanea e proveremo ad affrancarci un po' dal circuito cinematografico tradizionale.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Potete trovare il nostro manifesto su www.ariel.xyz e poi potete seguirci su tutti i nostri canali social. Ovviamente la ricerca da fare è sempre Ariel con l'H davanti.
0: Il cortometraggio The Pornographer, un saluto e un ringraziamento al regista Pietro La Fiandra del collettivo Ariel. Alla prossima!
1: Grazie mille.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Curto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo con un'altra chiamata che è sopraggiunta in radio da parte di Andrea del Comitato Boschi Colli Albani, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Facciamo un check tecnico così poi possiamo...
1: Allora sì, buongiorno a tutti e a tutti, come va il check?
0: Sì, ti sentiamo tutto a postissimo, quindi se vuoi ti lascio la parola così ci puoi insomma raccontare quello che volevi.
1: Sì, allora, quest'estate le vertenze Castelli Romani, oltre che riguardanti l'inceneritore per ovvi motivi, sono andate avanti pure su altre questioni che riguardano i boschi del Parco Regionale dei Castelli Romani, che sono messi sostanzialmente al taglio in continuazione da parte dei comuni e da parte dei privati che li posseggono, insomma, per fare del legname di castagne essenzialmente, ma questo è un parco regionale, secondo me non è la legnaia, andrebbe rivisto tutta la situazione. Per quanto riguarda poi la problematica delle acque, dei due laghi e delle falde acquifere, vabbè, avete visto, c'è andato pure il Papa di recente a Castel Gandolfo a farsi il giro sulla barchetta del presa in prestito dal parco regionale, che c'è appunto l'unica barchetta a motore autorizzata, e alcuni dei comitati addirittura gli hanno chiesto un intervento per salvare i laghi, che stanno sempre più diminuendo la loro capacità idrica. Albano è diminuito di quasi 8 metri, Nemi poco di meno, ma è molto più piccolo, quindi si rischia l'estinzione vera e propria di questi due importanti habitat, che sono sempre più soggetti a progetti di turistificazione, perché vengono visti più che altro come location da far sfruttare a esercenti più o meno senza scrupoli, insomma, per varie attività. E poi un sacco di altri progetti PNRR che abbiamo preso di petto, perché secondo noi stanno appunto cambiando i luoghi dove viviamo, dove abitiamo, dove ci sono degli habitat che andrebbero invece preservati, anche perché appunto fanno parte sempre di questo famoso parco regionale, che è composto da 16.000 ettari in totale, e di cui 8.000 sono aree bloccate, una parte sono appunto questi due laghi, e il resto è tutto cemento. E, per farla breve, insomma, noi sabato prossimo facciamo un corteo al lago di Nemi con ritrovo alle ore 8 al Museo delle Navi Romane. Al lago di Nemi si arriva passando per il comune di Gentano, il paese che sta poco prima, si scende e si va al Museo delle Navi, da lì ci incamminiamo alle 9 di sera di sabato 5 settembre per percorrere un facile, insomma, itinerario intorno al lago, lungo lago, e lo facciamo in maniera silenziosa, ma con le luci, con le torce elettriche a portata, perché appunto sarà notte, sarà molto suggestivo. Abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma non è un evento così fino a se stesso per stare solo tutti insieme, ma è proprio un corteo, semplicemente per far capire che quei luoghi andrebbero vissuti in una maniera diversa dai progetti speculativi dei comuni di Gentano, di Nemi e dei privati che ci insistono sopra, perché se avete presente Castel Gandolfo, ecco, vogliono far diventare anche il lago di Nemi, per quanto sembra quasi impossibile visto l'habitat naturale che è ancora abbastanza preservato, lo vogliono far diventare una zona più turistica, spendendo tra l'altro anche un sacco di soldi pubblici col PNRR, che ancora non si è concluso, non si capisce perché, visto che tutti i progetti avrebbero dovuto terminare entro il 30 giugno, non solo quelli che riguardano queste zone, ma un po' tutta Italia. Quindi noi proponiamo di fare questo corteo. L'anno scorso è andato piuttosto bene, nonostante gli ostacoli, i vincoli messi dalla polizia all'ultimo secondo, però quest'anno speriamo che andrà ancora meglio. Una partecipazione che serve a far capire ai comuni e all'ente parco, quindi ai comuni di Nemi, di Gentano e non solo, e all'ente parco e ad Acea, che la gestione idrica del lago, la gestione turistica e tutto il resto non ci sta bene, non è compatibile, la rigettiamo. E per fare questo ci siamo riuniti anche a Ferragosto, sostanzialmente, sempre con una buonissima partecipazione di persone qua, che non pensavamo neanche noi, perché come il comitato è nato solo 3 anni fa, c'è avuto sempre partecipazione tra i 20 e i 30 componenti ogni volta, che unisce settimanalmente, insomma, la cosa vuol dire che interessa, ecco, gli abitanti del
0: posto,
1: tra cui certo. Questa. E quindi sì, ribadiamo che il 5 settembre, sabato, alle 20 ci si rivede al Museo delle Navi Romane al lago di Nemi. In un'oretta faremo un po' di il punto della situazione.
0: E che giro si farà? Sarete... Che giro si farà con il corteo notturno?
1: Allora, lì al lungo lago c'è solo una strada, quindi si scende da
0: Gersano.
1: Esatto, si va al lungo lago e si arriva all'ex Fiocina, che sta a 2 km, 2,5 km di distanza, e si ritorna indietro. E ci saranno anche delle sorprese durante il corteo, ecco, diciamo così. Sicuramente andrà male a chi ha deciso di farci.
0: Belle le sorprese durante il corteo.
1: A chi ha deciso di fare la movida. Quei soldi, tra l'altro, in gran parte del comune di Nemi, ma della comunità privata, senza mi fate fare nomi, perché c'è anche una, purtroppo c'è arrivata anche una querela per diffamazione da parte di chi gestisce questo posto comunale, direi proprio in questi giorni, in cui sostanzialmente appunto gestisce questo posto, dovrebbe essere sportivo, pagando la bellezza di 20 euro al giorno d'affitto, pensate un po' che prezzi qua, Castelli. Ma che è diventato un centro movida a tutti gli effetti, dove fanno anche matrimoni, la chiamano private beach, ma è un centro comunale quello. E mentre abbiamo fatto l'esposto 2 anni fa, che non ha avuto esito, fino a questo momento ci è arrivata una querela per i contenuti dell'esposto stesso. Quindi se andiamo in tribunale probabilmente siamo abbastanza tranquilli, perché è tutto dimostrabile che hanno fatto, secondo noi, delle cose che non si potevano fare, sia sul bando di gara, ma è evidente, sia sulla struttura, sia sulla gestione. E la titolare che gestisce questo posto per conto del comune, pagando 20 euro al mese, 20 euro al giorno d'affitto, e affitta un ombrellone e due lettini a 30-35 euro al giorno, per farvi presente come la situazione. Ci ha anche denunciato per questa cosa a titolo personale, alcuni di noi, una nostra compagna e un giornalista che ha riportato un articolo, le cose che noi dicevamo. Questa è la situazione qua sul territorio, perché ci sono vertenze appunto con ACEA per la gestione dell'acqua, quindi per questo invitiamo tutti quanti a partecipare ad esempio al corteo contro l'inceneritore del 26 settembre, che si svolgerà ad Albano, che i compagni del coordinamento stanno organizzando, perché ACEA è un nemico, possiamo dire, è un nemico comune, ecco, che c'è comune anche con in altri territori, per esempio con quelli della Baia del Collare a Rieti, no? Che stanno battendo contro l'aumento delle captazioni dal costiera, e con Roma stessa, perché ACEA a Roma è una multiutility molto molto famosa,
0: vicino, sì.
1: Che per quanto riguarda il progetto dell'inceneritore ce l'ha in mano lei sostanzialmente, e dovrà prendere acqua ulteriormente da queste zone che già stanno in grossa sofferenza idrica, e quindi insomma diciamo che
0: sì, il collegamento c'è, ecco, investe sicuramente un po' tutti e tutte, non solo chi abita lì, poi direttamente ovviamente chi abita lì, però insomma è una questione che ci interessa in generale.
1: E certo, per noi le controparti, a parte ovviamente Gualtieri e ACEA, ma sono anche le amministrazioni locali, le cosiddette amministrazioni di prossimità, di qualsiasi colore che siano, anche se adesso tendono tutti al nero, hanno stravinto insomma il centrodestra Castelli Romani come non mai, e quindi anche le amministrazioni locali e anche le aziende locali. Quindi questa cosa impone a questi paesi, piccole città che ci abbiamo qua a Castelli, una dinamica anche territoriale un po' diversa, perché va proprio sullo scontro diretto con le persone che si possono abitare e a volte ci abitano vicino a casa, perché hanno gli interessi economici che sono quelli di sfruttare al massimo il territorio in cui si vive, fregandosene di tutto il resto. Conoscendosi con gli amministratori locali, che poi con quelli regionali che gli danno retta, e facendo pervenire fondi pubblici a privati. Quindi noi ci aggiungiamo questa piccola particolarità e niente, quindi
0: va
1: siamo
0: bene.
1: Vi ringraziamo.
0: Ti ringrazio come al solito, insomma, per averci chiamato e aver condiviso e spammato, diciamo, l'invito. Sicuramente, ecco, troverete anche questo sul nostro sito, quindi seguiteci su .ondarossa.info. Ringrazio ancora te, e se non hai altro da aggiungere ti saluto.
1: No, aspettiamo i compagni e gli ascoltatori più possibile, compagni e compagne, sabato sera che vogliono.
0: E dai, grazie allora, ciao, una buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E abbiamo appena parlato quindi con un compagno del comitato Boschi dei Colli Albani per questa iniziativa, una manifestazione che ci sarà sabato sera. E, ora questa voce alle 12:19 quindi vi saluta. Intanto, come dicevamo, un brevissimo spazio, un brevissimo stop musicale e poi dopo appunto continuerà la giornata di Radio Onda Rossa. Rimanete quindi all'ascolto e un saluto per questo giovedì 2 settembre. Vi ricordo il nostro sito, i nostri contatti che sono www.ondarossa.info, ondarossa@ondarossa.info per scriverci e lo 06 49 17 50 per le chiamate. Un saluto allora e alla prossima, una buona giornata.

87.9, 10 e 37. Ci chiederà se per favore vogliamo scendere in un paio d'ore. Siete su Radio Onda Rossa all'ascolto di Ricky Gianco, questa casa non la mollerò.

0: siamo anche all'ascolto in collegamento con un compagno da Bari. Inizialmente vediamo subito se ci sente, facciamo la prima prova. Pronto, sei qui con noi?
1: Sì, mi sento, ciao.
0: Fantastico, ti sentiamo anche noi. Grazie per essere, insomma, per essere qui con noi a riempire questa mattinata e a colorarla. E abbiamo letto il comunicato fino a poco fa del 4 settembre del corteo regionale che ci sarà per contestare i festeggiamenti della longevità del governo di Meloni, che ha scelto Bari come, insomma, come luogo. E e quindi, insomma, lascerei un po' a te la parola, se ti va, per raccontarci qual è stato, insomma, il percorso che ha creato questa contromanifestazione.
1: Grazie innanzitutto per la chiamata. Quando abbiamo saputo che la Meloni sarebbe venuta qui per festeggiare quello che loro dicono, chiamano il governo più longevo della storia repubblicana, e, insomma, subito, immediatamente, un po' con altre organizzazioni, oltre, diciamo, l'ex caserma, con i sindacati di base, in particolare USB, Cobas e Slai Cobas, ma anche, diciamo, Cambiare Rotta, eravamo un po' di gruppi, in effetti, ci siamo visti tre o quattro giorni fa. È un'assemblea molto partecipata al parco, e abbiamo deciso, appunto, di creare una contromanifestazione proprio per cercare di far capire alla Meloni che quello che loro sbandierano come il governo più longevo, pieno di record, per noi sono solo record negativi. In Puglia poi lo vediamo particolarmente, insomma, la gestione fallimentare che hanno avuto dell'Ilva di Taranto ancora adesso. Insomma, un tema molto caldo, soprattutto anche poi l'arroganza di voler venire qui. Hanno preso una banchina del porto, quindi hanno preso tutto il porto, voler fare questo comizio al tramonto, perché la Puglia rappresenta, no, la porta del Mediterraneo. In realtà la Puglia la stanno usando come anche snodo per supportare pure il genocidio in Palestina. Quindi noi saremo in piazza proprio per contestare alla Meloni non solo questi 4 anni di governi fallimentari, ma anche e soprattutto poi la vicinanza e il supporto al governo di Netanyahu. Insomma, ad oggi la questura non ci ha ancora autorizzato il corteo. Dovrebbero farci sapere a breve se, appunto, è autorizzato, dimostrando ancora una volta l'arroganza, insomma, di questa gente che viene qui. Anche un corteo che parte dal centro comunque non è stato autorizzato ad oggi, perché, appunto, hanno paura della contestazione, suppongo. Lo sanno, sanno che comunque la gente ne ha abbastanza di questo governo, e hanno paura, appunto, che saremo di più di loro.
0: Sì, ti volevo chiedere anche come secondo te sta reagendo la città di Bari a questo momento che ci sarà, che immagino abbia anche un po' dei lavori di preparazione visibili, insomma, se hai un po' contezza di questo.
1: Sì, allora, la città di Bari innanzitutto ha risposto già il mese scorso positivamente di fronte al tentativo di Fratelli d'Italia di strumentalizzare un'aggressione avvenuta in un parco, e hanno fatto un presidio pure anche molto lontano dall'aggressione, solo perché c'è a fianco il centro sociale, il nostro centro sociale. Hanno provato a fare questo presidio, ma ovviamente abbiamo subito creato un contropresidio molto più numeroso del loro, ma creava anche molto spontaneamente, quindi la città ha già risposto bene, e anche l'ultima assemblea che abbiamo fatto è stata molto molto partecipata, in effetti, quindi non solo da Bari ma anche dalla regione abbiamo avuto un riscontro positivo, ed è per questo che comunque abbiamo deciso poi di organizzare la manifestazione, proprio perché abbiamo avuto non solo dalla città ma anche dalla Puglia riscontri positivi in questo senso.
0: Ok, non so se vuoi dare qualche riferimento, se vuoi aggiungere qualcosa anzitutto, se vuoi poi dare qualche riferimento per avere informazioni, insomma, per seguire quello che state costruendo.
1: Sì, purtroppo penso appunto il gioco che loro stanno facendo è quello di farci perdere tempo, provare a tenerci sulle spine fino all'ultimo. Noi comunque appunto confermiamo la partenza del corteo a Piazza Ferrarese, che è al centro di Bari, per arrivare fino a fianco al Terminal Crociere, a fianco alla banchina del posto dove sarà la Meloni. Noi stiamo continuando comunque a dare l'indicazione che ci concentreremo a Piazza del Ferrarese, al di là poi delle comunicazioni che la questura eventualmente ci vorrà dare, ma appunto confermiamo comunque che la manifestazione avrà luogo, è partita da Piazza del Ferrarese alle 5:30. Ovviamente il consiglio è di seguire magari dai social le nostre pagine USB Bari, ma ci sono anche, c'è altro spazio transfemminista, anche Zampe insieme a noi, quindi di seguire un po' dai social un po' l'evoluzione, posto che noi confermiamo appunto l'inizio del corteo venerdì alle 5:30 a Piazza del Ferrarese.
0: Va bene, grazie. Allora, se non hai altro da aggiungere, ti saluto.
1: Grazie a voi, davvero.
0: A presto. Grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: I fascisti qua non ci entrano, questa cosa è chiaro.
3: Ciao, tutti altri fascisti.
4: 20 anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
5: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
6: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
7: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
5: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
6: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
5: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
6: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
5: Sempre con la stessa rabbia,
7: sempre con il mutato amore.
6: È tutto Super Slay.

0: Iniziamo sugli 87 e 9 i redazionali come annunciato e iniziamo a parlare di Gaza con Michele Giorgio, di giornalista del Manifesto. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Eccoci. E, quindi sì, ti chiedo di raccontarci come spesso facciamo la situazione a Gaza e Cisgiordania e soprattutto c'è un tuo articolo sul Manifesto di oggi proprio su questo argomento, sulle milizie che vengono, milizie interne a Gaza, di Gazawi, che vengono sostenute e finanziate da Israele per diciamo ovviamente per i propri interessi e quindi sì, se ci puoi iniziare a raccontare di questa situazione e poi ti chiederò altro.
1: Sì, quello delle milizie mercenarie è un problema che esiste già più o meno da un anno e mezzo, quando si è cominciato a parlare di questo Yasser Abu Shabab che aveva annunciato un palestinese beduino della zona di Rafah, della tribù dei Tarabin, che aveva annunciato di aver formato una sua organizzazione chiamata Forze Popolari, dicendo che questa forza avrebbe agito contro Hamas, che Hamas era tutto il problema di Gaza e che bisognava rivoltare la situazione. In realtà poi lo stesso Netanyahu, tempo dopo, qualche mese fa, appunto, ha ammesso che Israele stava lavorando intensamente per allestire delle milizie formate da palestinesi mercenari, evidentemente di Gaza, per servire gli interessi di Israele. Abu Shabab è stato ucciso, tra l'altro, lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, però la sua milizia è rimasta in piedi ed sono rimaste in piedi altre milizie palestinesi mercenarie che agiscono nel nord di Gaza, nella parte centrale, oltre che nel sud. Inizialmente Israele aveva presentato queste forze, queste organizzazioni, come l'embrione di una alternativa più politica che militare ad Hamas, cioè delle forze che dimostravano che i palestinesi non volevano più Hamas a Gaza e che occorresse cambiare rotta anche attraverso di loro. In realtà Israele sempre di più utilizza queste milizie per operazioni militari vere e proprie. L'ultima è stata appunto qualche giorno fa, quando Israele, con una sua unità speciale in coordinamento con una o più milizie mercenarie, ha cercato di rapire un altro responsabile di Hamas. Non è chiaro se questa azione sia riuscita, pare però che sia riuscita a catturare un altro ufficiale dell'intelligence di Hamas, Muin Arabir, e il ferito lo avrebbero portato in Israele. Sai, fatto c'è stato uno scontro a fuoco, questa nella zona di Al-Katiba, e Israele ha addirittura usato l'aviazione per coprire questa azione, per coprire le milizie mercenarie, sganciando ben 12 missili sulla zona di Al-Katiba pur di favorire questa azione di sequestro. Questo dimostra appunto che la questione delle milizie mercenarie è sempre più importante ed Israele evidentemente pensa di utilizzarle sempre di più anche per esporre i suoi soldati a meno rischi quando deciderà di effettuare delle operazioni militari all'interno della striscia, e naturalmente questo fa immaginare un altro scenario politicamente, militarmente drammatico per i palestinesi. Naturalmente in una situazione, quella di Gaza, come sapete, da un punto di vista umanitario è catastrofica, dove non si trova nessuna non si trova alcuna possibilità di uscita politica, e tra l'altro il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ribadito un paio di giorni fa che Israele mantiene sempre operativi piani per la cosiddetta emigrazione volontaria, cioè l'espulsione della popolazione palestinese di Gaza. Secondo il ministro Katz, l'80% dei palestinesi di Gaza vorrebbe andare via, non possono farlo perché non c'è nessun paese disposto ad accogliere, l'Egitto non vuole farli passare sul suo territorio. Noi naturalmente non abbiamo degli strumenti per poter dare una valutazione rispetto a questa percentuale data da Gaza. Sicuramente c'è una parte dei palestinesi di Gaza che, viste le condizioni in cui la distruzione di Gaza causata da Israele, le

0: Sì, e poi neanche tanto mascherata, nel senso che appunto è evidente nel quadro complessivo delle intenzioni di Israele, insomma, su Gaza, mi sembra. E volevo chiederti anche, è notizia di oggi, è stata letta come nella rassegna stampa, scusate, a Gerusalemme, praticamente le scuole cattoliche hanno fatto uno sciopero, non hanno iniziato le lezioni che dovevano iniziare il 1° settembre, perché non sono stati dati permessi a circa 70 insegnanti dalla Cisgiordania palestinesi per iniziare le lezioni il 1° settembre. È una notizia riportata su molte testate, ovviamente cattoliche, sul Messaggero, ma comunque
1: ma veramente anche sul Manifesto, perché ho scritto
0: hai anche
1: io
0: sul ah, perfetto, ok, scusami, non l'avevo trovato. Perfetto.
1: vabbè, a parte i giornali eccetera, sì, è una notizia importante che si ripete ogni anno, ma quest'anno assume una drammaticità politica ancora più evidente, perché Israele ha deciso di imporre con maggiore impegno il suo programma scolastico nelle scuole palestinesi di Gerusalemme Est, quelle private e quelle pubbliche. Nell'idea della destra israeliana, evidentemente, c'è anche quella di imporre il controllo israeliano su tutta Gerusalemme. Noi lo ricordiamo, la parte est di Gerusalemme, quella palestinese, è stata occupata nel 1967 con le armi da Israele, che poi se l'è annessa facendola diventare parte della sua capitale non riconosciuta, sottolineiamo anche questo, internazionalmente, e sta di fatto che evidentemente vuole imporre anche da un punto di vista educativo, culturale e a molti altri livelli il suo controllo, la sua occupazione, per cui i palestinesi dovranno seguire un programma scolastico dove si parla di come essere un cittadino di Israele, Stato ebraico e democratico, così dice questa frase che su molti libri di testo, soprattutto quelli di educazione civica, mentre i palestinesi di Gerusalemme non sono neanche cittadini di Israele. In stragrande maggioranza erano e restano dei residenti permanenti, perché Israele ha assegnato loro questo status dopo l'occupazione. Non hanno il passaporto israeliano, hanno spesso un lasciapassare o un passaporto giordano, perché la Giordania controllava Gerusalemme Est tra il 1948 e il 67, e quindi dovranno seguire un programma scolastico in cui si parla dei valori di Israele, delle istituzioni israeliane, cose in cui loro evidentemente non credono. Visto che non sono cittadini israeliani, e molto altro dovranno appunto seguire questi programmi, non più quelli dell'Autorità Nazionale Palestinese di Ramallah, che dopo gli accordi di Oslo, in accordo tra l'altro con Israele, forniva il programma scolastico, anche i libri di testo per le scuole palestinesi a Gerusalemme. In tutto questo ci sono anche le scuole cristiane, che affrontano un problema molto serio, che è quello che molti dei loro insegnanti e dipendenti amministrativi non riescono a raggiungere la città perché non hanno ottenuto i permessi da Israele. In corso una trattativa, si cerca di trovare una soluzione, ma puntualmente ogni anno Israele revoca i permessi. Tra l'altro adesso, da quest'anno, c'è una nuova legge varata dalla Knesset israeliana, dal Parlamento, che in pratica proibisce l'impiego nelle strutture scolastiche di Gerusalemme, quindi anche in quelle palestinesi, di personale insegnante o amministrativo che ha conseguito i suoi titoli di studio in Cisgiordania, quindi nel sistema scolastico dell'Autorità Nazionale Palestinese. È un problema molto serio, perché molti di questi insegnanti, come sottolineano le istituzioni cristiani a Gerusalemme, le varie chiese e non solo, sono palestinesi della Cisgiordania, che hanno studiato lì.

0: e che avevano trovato lavoro a Gerusalemme, lavoro che adesso rischiano seriamente di perdere che difficilmente troveranno poi in Cisgiordania. Naturalmente tutto questo con il problema che c'è per i ragazzi palestinesi, parliamo di alcune migliaia di studenti che studiano nelle scuole cristiane, che tra l'altro vorrei anche rimarcarlo, sono frequentate da tantissimi studenti anche musulmani, non palestinesi, musulmani, non cristiani, quindi, e che dovranno evidentemente questi ragazzi rinunciare a tanti insegnanti se non riusciranno questi ultimi ad avere i permessi.
1: Benissimo, bene, ti ringrazio per gli aggiornamenti. Mi spiace, ancora l'ho trovato adesso il tuo articolo sul Manifesto proprio su questo, e diciamo che il controllo dei programmi e l'ingerenza dello Stato nelle istituzioni scolastiche lo stiamo anche iniziando a sentire molto sulla nostra pelle anche qui in Italia, anche se in maniera decisa diversa, ma è qualcosa di cui poi parleremo a lungo in radio, e quindi ti ringrazio molto e a risentirci.
0: Ringrazio voi e vi auguro buon lavoro, un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie, a presto, ciao.

Siamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, andando in conclusione di rassegna stampa e dedicando uno spazio che ci sembra veramente fondamentale alla vicenda autisti inventati. Torniamo appunto in breve, se qualcuno che ci ascolta non sapesse di che stiamo parlando, perché è importante allargare la pletora di chi sa cosa è successo, perché bisogna assolutamente mobilitarsi. E in breve, il 26 agosto di quest'anno il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite OFAC, il settore che gestisce e applica sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato Autistici Inventati, un collettivo italiano nato nel 2001 che fornisce infrastrutture digitali a movimenti attivisti, mail hosting, mailing list, chat, videoconferenze, streaming e servizi legati alla privacy e all'anonimato. Washington lo ha designato come specially designated global terrorist, cioè sostenitore di terroristi, sostenendo che abbia fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico a terrorismo e organizzazioni già sanzionate. Autistici Inventati respinge le accuse e sostiene che la propria attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastruttura per la libertà di comunicazione. È questo ovviamente che dobbiamo difendere tutti e tutte, insomma, anche perché poi questa questione delle sanzioni, ne è stato parlato da questi microfoni in un lungo ponte radio che trovate ancora online su questa questione. Sono sanzioni che vengono così calate dall'alto, non c'è dietro un'autorità giudiziaria a cui si può fare ricorso o cose di questo genere. Cioè, intanto ti staccano da tutto il mondo economico e finanziario, e poi si sta a vedere. Quindi, insomma, importante esserci, firmare la petizione. E un altro aspetto importante riguarda banca etica su cui ha il conto Autistici Inventati. Banca Etica ieri è intervenuta, insomma, ieri l'altro, con un comunicato che è stato letto da questi microfoni. Banca Etica, a cui soci e correntisti chiedono, con una lettera che sta girando, di non chiudere il conto. Ma è una questione molto complessa, perché, come dire, il sistema finanziario e bancario è quello. Però ci si chiama etica e qualcosa bisogna fare su questo. Vi leggiamo adesso anche un intervento dell'economista Volpi, che abbiamo preso dai social media. Volpi scrive che è un post che scrive malvolentieri e con amarezza. L'afa dell'agosto 26 non è stata soltanto meteorologica, ma ha portato con sé una tempesta geopolitica che ha scosso le fondamenta della sovranità digitale e finanziaria italiana, segnando forse il punto di non ritorno per l'esperimento della finanza alternativa nel nostro paese. Al centro di questo scontro si trova il destino di Autistici Inventati, lo storico collettivo di attivismo che per 25 anni ha garantito spazi di libertà espressiva, anonimato digitale, e che oggi si ritrova paradossalmente schiacciato tra le ambizioni tecnocratiche del nuovo Rain Group di Mario Draghi e il pugno di ferro della politica estera statunitense. La vicenda è precipitata il 26 agosto, quando il segretario di Stato americano Marco Rubio ha firmato un provvedimento senza precedenti, inserendo il collettivo Autistici Inventati nella lista degli Specially Designated Global Terrorist, e accusandolo di fornire l'infrastruttura tecnologica per il coordinamento di movimenti eversivi transnazionali. Questa mossa ha innescato una reazione a catena immediata e devastante attraverso il meccanismo del de-risking finanziario, costringendo Banca Etica a compiere un atto che contraddice la sua stessa ragion d'essere, la chiusura unilaterale dei conti correnti del collettivo. In altre parole, il calcolo del rischio che la banca
si assumeva per il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati, dopo il provvedimento di Rubio, diventa l'elemento dominante rispetto all'azione etica della banca stessa. La vicenda peraltro è complicata da un elemento altrettanto recente. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza molto rilevante che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitensi sul suolo europeo, prendendo le mosse dal caso di un cittadino sloveno il cui conto corrente era stato chiuso unilateralmente proprio dall'istituto bancario. L'uomo era stato inserito nelle liste nere del Dipartimento del Tesoro, da questo OFAC di cui dicevamo poc'anzi, un provvedimento che aveva spinto la banca, per timore di ritorsioni americane e per una politica di estremo de-risking, a interrompere ogni rapporto finanziario. Con questa pronuncia i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento di blocco dell'Unione Europea, il Blocking Statute, prevalgono sulle decisioni politiche dei paesi terzi. La Corte ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi esclusivamente su provvedimenti amministrativi stranieri, qualora questi non siano stati recepiti formalmente dall'ordinamento europeo o dalle Nazioni Unite. Secondo la sentenza, l'integrità del sistema bancario dell'Unione Europea non può essere sacrificata sull'altare della politica estera di Washington. Gli istituti di credito hanno l'obbligo di fornire motivazioni concrete, oggettivi e conforme al diritto comunitario prima di procedere a una chiusura, garantendo che nessun cittadino europeo venga privato dell'accesso ai servizi finanziari essenziali a causa di una morte civile decretata oltreoceano. Questa decisione rappresenta un precedente fondamentale anche per casi come quello di Autistici Inventati, ribadendo che la finanza europea deve rispondere alle leggi di Bruxelles e non ai decreti di segretari di Stato stranieri, salvaguardando così l'autonomia economica dei residenti dell'Unione di fronte alle crescenti pressioni della geopolitica statunitense. In realtà Banca Etica, nonostante questa pronuncia, ha ritenuto appunto che l'eccesso di rischio finanziario di una decisione contraria alle decisioni dell'amministrazione USA non consentisse il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati. La finanza in sostanza prevale su qualsiasi altro aspetto, difficile da spiegare a chi sceglie banca etica proprio per la sua diversità sostanziale. Non importa quanto una banca si chiami etica o attenta ai diritti sociali, nel momento in cui il sistema dei pagamenti internazionale è mediato dal dollaro e regolato dalle liste di proscrizione del Dipartimento di Stato, l'autonomia decisionale di un istituto come Banca Etica svanisce, trasformandola in un semplice terminale esecutivo di decisioni prese oltreoceano. Il rischio è che questa vicenda non sia un caso isolato, ma il modello di una nuova architettura finanziaria dove la compliance alle direttive USA diventa il filtro definitivo che decide chi ha il diritto di esistere economicamente, chi deve essere cancellato. Se una banca nata per sostenere il dissenso e l'innovazione sociale non può più proteggere un cliente come Autistici Inventati di fronte a un'accusa politica mossa da una potenza straniera, allora il concetto stesso di finanza etica rischia di svuotarsi di significato, riducendosi a una gestione cosmetica del risparmio che si ferma esattamente dove iniziano gli interessi della sicurezza nazionale americana. In questo scenario il think tank di Draghi funge da ponte verso una normalizzazione dove l'efficienza del mercato e la stabilità del sistema bancario prevalgano sistematicamente sulle libertà civili, lasciando intendere che nell'Europa del 26 non ci sia più spazio per zone d'ombra digitali o per le banche capaci di resistere alle pressioni della geopolitica. La fine del rapporto tra Banca Etica e collettivo Autistici Inventati non è dunque solo una disputa contrattuale, ma il funerale della sovranità bancaria italiana, celebrato sotto l'egida di Marco Rubio e con il silenzio assenso delle nuove elite finanziarie europee che vedono nella tracciabilità totale, nell'allineamento atlantico, l'unico futuro possibile, a costo di sacrificare l'ultimo baluardo del dissenso tecnologico e l'anima stessa del credito cooperativo. Insomma, un intervento molto importante che ci torna a dire che è importante far sentire il proprio dissenso a Banca Etica, soprattutto da parte di chi ha
un conto, è socio, socia di quella banca, c'è appunto una petizione che firma, ma potete anche scrivere insomma a nome proprio. Ma direi che questo intervento di Volpi tira fuori anche un'altra cosa molto importante. Visto l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che appunto, ve lo ripeto, che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitense sul suolo europeo, ha preso le mosse da un caso di un uomo sloveno che è stato inserito nelle liste nere, così come autistici inventati, la Corte europea ha stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento dell'Unione europea, dal regolamento di Brocco, prevalgono sulle decisioni politiche di terzi, e la Corte europea ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi solo su provvedimenti amministrativi stranieri, a meno che questi non siano recepiti dall'ordinamento europeo delle Nazioni Unite. Ecco, allora, visto questo pronunciamento della Corte europea, oltre a parlare con Banca Etica in modo piuttosto deciso, credo che sarebbe anche utile che si svegliassero dal loro sonno sinceramente vergognoso le parlamentari e i parlamentari europei di tutto il centro-sinistra. Sto parlando del PD, del PD, sto parlando di AVS, sto parlando per esempio a Salis, batti un colpo se ci sei, sto parlando a Fratoianni e a tutto quel mondo. Certo, non ci basta un comunicato molto così pieno, ancora non filato dentro tutto, da Ceuta a autistici, ma bisogna qua lavorare proprio nelle istituzioni. Vi siete candidati, siete stati votati, state là, adesso sarebbe il momento di farsi sentire, perché questa questione autistici inventati è molto rilevante, e lo sarebbe anche se riguardasse solo autistici inventati, ma qui si rischia a cascata. Ecco, direi che con questo possiamo concludere, diciamo, la rassegna di oggi, anche se quest'ultima parte insomma di rassegna aveva abbastanza poco.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: E rientriamo in voce sugli 87.9, scusate per qualche minuto di ritardo, ma come annunciato poco fa abbiamo una corrispondenza dal Libano con Mauro Pompili, corrispondente freelance appunto da Beirut. Ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti, io vi sento bene.
0: Perfetto. E quindi niente, negli ultimi giorni hanno visto ancora bombardamenti nel sud del Libano da parte di Israele, e come proseguono da molto tempo ormai, malgrado gli accordi di una tregua del giugno scorso, ma malgrado gli accordi i bombardamenti sono continuati, gli incendi continuano. E quindi volevo chiederti appunto di raccontarci la situazione e poi anche la situazione degli sfollati, che di cui avevamo già parlato, che erano arrivati anche ovviamente a Beirut, ma che tornano e tentano in ogni modo di tornare nelle loro terre.
1: Sì, di fatto da parte israeliana la tregua non c'è mai stata, cioè i bombardamenti, gli attacchi con droni sia al sud sia in parte della Beqaa sono continuati quotidianamente, e quasi quotidianamente si registrano morti i libanesi. E oggi, proprio notizia dell'ultima ora, questa notte o prima mattinata, sono stati rapiti o arrestati, lascio a voi scegliere il verbo, 15 persone in un villaggio libanese da parte dell'esercito israeliano, tra cui almeno un membro del consiglio comunale. Quindi c'è proprio una continua escalation da parte israeliana, mentre per adesso si registra ancora un rispetto della tregua da parte di Hezbollah. E cosa significhi questo? Non è facile interpretarlo. Molto probabilmente significa che in gran parte tutte le forze anti-israeliane della regione stanno aspettando come evolve la situazione regionale, fondamentalmente la situazione in Iran, visto che anche questa mattina l'Iran ha risposto agli attacchi americani bombardando il Kuwait, ieri ha bombardato le basi americane in Bahrain, Giordania. Ed è molto significativo che in questi ultimi giorni l'Iran abbia smesso di colpire le basi americane in Arabia Saudita, e probabilmente questo è legato a quella proposta da parte dei paesi che hanno dato vita al patto della Mecca, Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, che anche l'Iran ne entri a far parte. Cioè, di fatto quello che si sta registrando qui è la creazione di un fronte, da un lato sicuramente anti-israeliano, e dall'altro lato un fronte che cerca sempre di più di staccarsi dagli Stati Uniti e che coinvolge paesi assolutamente diversi fra di loro. Cioè, pensare che Arabia Saudita e Iran e Turchia possano sedere insieme a un tavolo in cui si parla di difesa comune, qualche mese fa chiunque l'avesse detto sarebbe stato preso per pazzo. Tutto questo pesa ovviamente sulla situazione in Libano. La situazione in Libano è una situazione di uno stallo apparente, cioè al di fuori del sud e di parte della Beqaa il Libano sembra vivere in una bolla in cui la vita procede normalmente, in cui il ministro dell'educazione dice che fra poco riapriranno tutte le scuole, proprio perché gran parte degli sfollati a cui facevi riferimento non sono più nelle scuole che erano stati usati come shelter. La maggioranza è rientrata o si è avvicinata il più possibile alle proprie case, o a quello che resta delle proprie case in molti casi, ai propri terreni. E dall'altro c'è la violenza di un'invasione che sembra non avere nessun limite etico, nel senso che le ultime denunce contro Israele parlano di una cosa che può far sorridere, ma l'esercito israeliano sta rubando gli olivi libanesi. Gli olivi libanesi sono molto simili a quelli della nostra Puglia, cioè sono piante secolari, enormi. E allora quelli che non sono stati bruciati in molti casi sono letteralmente presi e portati oltre confine. In più stanno nel territorio, nel pezzettino di territorio che controllano, stanno radendo al suolo qualunque cosa, stanno continuando a usare fosforo bianco e altri pesticidi che di fatto rendono incoltivabile la terra.
0: Ecco, e questo anche nel quadro in cui a dicembre cesserà la missione di interposizione delle Nazioni Unite in, appunto nel sud del Libano. E c'è la notizia che il ministro Katz della difesa israeliano ovviamente si oppone a un rinnovo della missione, in cui anche il governo italiano tramite Tajani si era, diciamo, reso disponibile a proseguire con un post UNIFIL.
1: Sì, le posizioni sono veramente distanti. Il governo libanese ovviamente vorrebbe che ci sia una nuova missione, un mandato rinnovato, qualsiasi cosa, e ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che controlli, perché poi purtroppo, per fortuna, il compito dell'UNIFIL è stato in questi anni semplicemente quella del no, è stato un ruolo molto importante, non buttiamo a mare il lavoro di UNIFIL. UNIFIL non ha solo monitorato quello che avveniva, UNIFIL per quasi 20 anni è stata una camera di decompressione estremamente importante, che per quasi 20 anni è riuscita ad evitare l'esplosione del conflitto. Era l'unico luogo, c'era la famosa tripartita, dove si incontravano l'esercito libanese, quindi anche Hezbollah, l'esercito israeliano e i membri dell'UNIFIL. Questa cosa per 20 anni ha garantito una situazione di pace, fino a che Israele non ha perso i lumi della ragione, forse, non saprei più cosa pensare, sinceramente, visto che in questo momento è in guerra con 7 paesi della regione, continua l'espansione in Siria, i tentativi di espansione in Siria. Quindi UNIFIL ha avuto un ruolo fondamentale al di là di quello del monitoraggio. E ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che faccia monitoraggio. Il governo libanese e la politica libanese tutta stanno cercando invece di ottenere che una presenza internazionale sotto il cappello d'Azioni Unite rimanga nel sud del Libano. La strada è in salita, vedremo cosa succede. Ci sono molte idee in ballo, c'è anche l'idea di una forza non Nazioni Unite fatta da Francia, forse Italia, altri paesi, ma questo diventerebbe abbastanza complicato, perché sarebbero forze militari di paesi esteri presenti sul territorio, non hanno il cappello Nazioni Unite.
0: Al quale ovviamente questa azione, appunto, ipotizzata con Francia e Italia, naturalmente gli Stati Uniti si oppongono, sostenendo Israele.
1: Sì, questo è ben chiaro. Cioè, in questo momento sul fronte libanese, Stati Uniti e Israele sono un tutt'uno. Proprio oggi un emissario libanese è tornato a Tel Aviv nel tentativo di riaprire quegli accordi di giugno a cui ti riferivi, che sono accordi che in realtà sono un semplice foglio di carta, che non sono mai stati ratificati, e che su come sono stati scritti quei 14 punti il Libano non potrebbe neanche ratificare, perché sarebbero anticostituzionali in molti passaggi.
0: In effetti dal governo libanese è stata fatta la richiesta di stracciare questi accordi, perché appunto non possono essere non sono costituzionali, appunto, giusto?
1: Ma soprattutto c'è la quasi totalità della popolazione libanese che non vuole gli accordi in questi termini, cioè che vuole di fatto appaltare, cedere una parte del territorio a Israele. E non è solo territorio agricolo. Cioè, non dimentichiamo che ci sono due elementi importanti per cui Israele vorrebbe un pezzo di Libano. Uno è un elemento che Israele si porta dietro dal 48. Israele, quella parte del Libano e il Libano sono l'unica risorsa d'acqua reale della regione, e controllare il fiume Litani vuol dire controllare un corso d'acqua dolce che si stima possa dare acqua a circa 1 milione di persone, tanto per dirne una, più le varie sorgenti che ci sono nella regione. L'altra è che in ballo c'è un enorme giacimento di petrolio e gas nel Mar Mediterraneo, a cavallo di un confine che non è ben definito fra Libano e Israele. La definizione di quel confine terrestre porterebbe anche a una demarcazione dello sfruttamento di quell'enorme giacimento, e che Israele vorrebbe in gran parte tutto per lui. Ed è questo anche uno degli obiettivi per cui Israele vuole Gaza, perché proprio di fronte a Gaza c'è un altro giacimento altrettanto importante come il Leviathan, che è quello che sta qui di fronte al Libano. Ma questo continua a complicare ancora di più le cose, perché su questo giacimento ad esempio ci sono anche gli interessi turchi, che rivendicano anche loro il diritto di sfruttamento per i confini che la Turchia avrebbe grazie all'occupazione di una parte di Cipro. Quindi, siccome la Turchia dice che una parte di Cipro è turca, e quindi anche lei andrebbe a incidere su questo giacimento. E quindi ci sono moltissimi elementi di frizione nella regione, che sono elementi pesanti. No, appunto, si parla di centinaia di milioni di ettari di gas, di petrolio e di interessi miliardari, e si parla di acqua potabile.
0: Sì. Tutto questo. Sì, grazie, veramente grazie di aver ricordato comunque questo legame a cui ovviamente facciamo sempre riferimento, ma è bene sempre ricordarlo che ovviamente le mire espansionistiche sono sempre gestite, guidate e spinte dalla ricerca delle risorse naturali, acqua, gas, petrolio, di cui ovviamente la regione, insomma, sull'acqua non è ricca, ma diciamo ha fonti sorgenti, il fiume Giordano, insomma, è una questione di gestione delle risorse, che sappiamo da sempre che Israele ha utilizzato anche contro gli insediamenti e in modo da limitare, appunto, bloccare la sopravvivenza stessa dei palestinesi, e non ultimo assolutamente i giacimenti di gas offshore.
1: Sì, sì. Tutto questo è, appunto, è un gioco enorme, e appunto poi si declina, come tutti i nostri mezzi di informazione dove ci raccontano bene, lo stretto di Hormuz, però ci sono cose enormi in ballo, cioè lo strano accordo fra Grecia e Israele sullo scudo di Achille, che dovrebbe essere un accordo militare per la difesa aerea di una parte del mare Egeo che è in comune fra Israele e Grecia, ma che in realtà servirebbe poi per il passaggio di nuovo di un gasdotto che dovrebbe sfruttare di nuovo questi giacimenti e portarli in Europa. Quindi Israele, sì, cioè, c'è l'orrore sionista, genocida e nazista, ma dietro ci sono poi anche interessi economici devastanti, di proporzioni enormi in questo momento. Quindi quello che guida Israele in questo momento è un connubio che porta all'orrore che purtroppo viene poco raccontato, che in questa parte del mondo vediamo quotidianamente, no? E c'è l'ideologia e c'è l'economia che si sposano insieme per realizzare quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: Ideologia e religione, direi anche in questo caso in maniera molto eclatante. Ecco.
1: Il problema è che si sta creando, appunto, lentamente Ci sono tante piccole cose che poi piccole forse non saranno, ma in questi giorni per la prima volta il presidente cinese è andato in visita in Egitto.
0: Sì.
1: No? Cioè, quindi anche la Cina è un attore fondamentale negli equilibri del mondo e è sicuramente interessata a quello che avviene in questa parte del mondo, no? Israele rappresenta un problema per la Cina, non politico, non religioso, ma perché Israele, che attacca l'Iran, perché è il grande fornitore di petrolio e di carbone della Cina, è un problema per la Cina, no? Al di là di ogni ideologia, è un problema di economia.
0: Quindi, assolutamente, sì. Ovviamente
1: è una situazione in cui tutti siamo coscienti da queste parti che il futuro del Libano non verrà deciso in Libano.
0: Sì, è il luogo dei tasselli degli interessi mondiali.
1: Però sappiamo pure che il Libano a un certo punto tornerà ad essere centrale in questo gioco. In che modo? Speriamo non sia un modo drammatico.
0: Assolutamente, va bene, ti ringrazio molto del tuo tempo e ci risentiremo senza dubbio presto per aggiornamenti.
1: Quando volete, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao ancora.
1: Ciao.

da Beirut sulla situazione in Libano, e con questa corrispondenza si chiude la mattinata dei redazionali di Onda Rossa. E quindi a presto, un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, e ci vediamo oggi e domani a Renoit.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere

0: cercare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
2: Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates,
3: iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
4: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
2: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
3: E diventeremo dei piccoli robot!
5: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
6: E tornano le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout con la ripresa, vorremmo dire autunnale ma purtroppo ancora estiva, di Stacca Stacca, la vostra trasmissione preferita che parla di internet, internet libero, internet meno libero, questa settimana forse un po' meno libero. Oggi parleremo di tante cose, ma in realtà solo di una cosa, dell'evento che ci sta tenendo oramai tutti quanti sulle spine da quasi una settimana, da 6 giorni per la precisione, da quando la settimana scorsa, il 26 agosto, annus domini 2026, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha dichiarato che Autistici Inventati è un'organizzazione terroristica al pari di Al-Qaeda, l'ISIS, il PKK e chi più ne ha più ne mette, insomma.
7: La team dei Pokémon, penso, esatto, ci sia anche su quella lista.
6: Team dei Pokémon, esatto, con quei due tizi, vabbè, non mi ricordo più come si chiamavano.
7: No, non facciamo finta.
6: Sono troppi anni, quindi poi non me ne è mai fregato un cazzo, tra l'altro, preferivo i Looney Tunes. Abbiamo un sacco di cose di parlare, come dicevamo, in quanto appunto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha portato questo attacco frontale nei confronti di Autistici Inventati, che per chi non lo sapesse e quell'associazione che tramite i suoi servizi digitali nei fatti offre visibilità su internet, mezzi di comunicazione sicuri, eccetera, a praticamente tutto il movimento italiano, tranne quelli che si ostinano ad ancora utilizzare Gmail, ovviamente, che si martellino sulle gengive da sole e si pentano,
7: che col senno di poi
6: tutto sommato non era un'idea così stupida, cioè, ma non solo, i servizi di Autistici Inventati sono anche estremamente utilizzati negli Stati Uniti e in molti altri paesi. D'altra parte, fra le piattaforme, possiamo dire che è una piattaforma,
7: sì, diciamo,
6: una piattaforma,
7: comunque sì,
6: una piattaforma. Dai, anche se è un termine oramai passato nel campo nemico, questo qua, Autistici e Raise Up fondamentalmente sono i due principali attori per quanto riguarda le comunicazioni digitali autogestite e sicure. Bene, da dove vogliamo iniziare? Non so, vogliamo fare un po' di storia di Autistici Inventati oppure partire dritti sul punto di cos'è che è successo la settimana scorsa?
7: Sì, diciamo che sulla storia farei un cappello breve, magari per chi fosse all'ascolto che non la conosce tanto, non per qualcosa, ma perché nella seconda parte di questa puntata avremo una diretta invece proprio sulla storia di Autistici Inventati e soprattutto sulle sue precedenti grame legali, visto che comunque sono delle persone che a vario titolo hanno già subito comunque dei tentativi da parte della repressione giudiziaria di essere sostanzialmente oscurati o in alcuni casi molto antipatici anche intercettati nelle comunicazioni. Comunque diciamo che il collettivo Autistici Inventati nasce intorno al 2001 da una galassia di movimenti che si rifacevano, diciamo, a vario titolo agli ACLAB, luoghi di sperimentazione tecnologica nati nel contesto italiano, possiamo dire, intorno alle occupazioni, ai centri sociali, insomma,
6: sono gli anni, subito dopo gli anni dei primi Hack Meeting, gli stessi anni di Indie Media, ECN, Isola nella Rete, e tutte queste realtà poi in parte anche scomparse, ma in realtà riciclatesi sotto altri nomi o confluiti dentro altri progetti, ecco.
7: Esatto. E che da questo punto di vista Autistici è diventato, possiamo dire, in un certo suo modo prominente, visto che dopo una serie di problematiche che poi magari andremo ad approfondire nel dettaglio, ha cercato nel tempo di costituire quella che è una piattaforma, un network, due parole che da quanto ho capito molti di loro odiano o comunque quantomeno non considerano utili alla descrizione del progetto, però
6: che anche noi non amiamo,
7: ma che possiamo dire che tutto sommato
6: sì, però sono descrittive,
7: ci permettono, esatto, di descrivere la cosa, e che poi sostanzialmente hanno deciso, all'inizio pensavano comunque di far nascere un collettivo che offrisse servizi di comunicazione di base come email, una piattaforma di microblogging di blogging, che è arrivata nel 2006, la piattaforma No Blogs, a movimenti e collettivi in giro per il mondo, e la loro idea sostanzialmente era quella di essere uno dei collettivi che facevano questa cosa, una delle, diciamo, delle fioriture all'interno degli ACLAB che offrivano questi servizi. Poi nel tempo si è deciso che comunque oggettivamente per le mail offrire questo genere di servizi è particolarmente oneroso, non tanto a livello economico ma a livello di tempo e di risorse, e che quindi comunque creare una realtà solida e che fosse a suo modo, come dire, anche resistente a certi tipi di ingerenza fosse la decisione più giusta da fare. Quindi diciamo che questo processo viene descritto molto bene in un libro che è uscito, se non sbaglio, nel 2012. Sì.
6: Più Caos, intendi?
7: Più Caos, sì.
6: Sì, 2014 forse?
7: 2014, okay.
6: Siamo sempre preparatissimi qua, stacca stacca.
7: Sì. No, ma l'avevo anche riletto stamattina. Vabbè, insomma, comunque possiamo dire una decina di anni fa. Sì. In cui sostanzialmente si narra un po' la storia della nascita del collettivo dal 2001 al 2011, quindi diciamo nei suoi primi 10 anni di vita. Come dicevo, magari evitiamo di andarci a immergere troppo in questo lato della storia, non per qualcosa ma perché avremo poi la possibilità di parlare con una persona che quegli anni li ha vissuti e che
6: siamo anche amanti delle esternalizzazioni,
7: esatto, che ha anche la sua voce nel libro. Ma andiamo a parlare di quello che è successo in questi giorni. Washington ha designato come Specially Designated Global Terrorist Autistici Inventati, dicendo che abbia sostenuto finanziariamente, materialmente e con i suoi servizi tecnologici organizzazioni terroristiche già sanzionate. Ovviamente il collettivo di AI respinge queste accuse e sostiene che la propria attività consista nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastrutture per la libera comunicazione. Dal 28 agosto ci siamo accorti particolarmente di questa misura, visto che il dominio autistici.org è risultato non più raggiungibile. Il collettivo all'inizio aveva, anche possiamo dire giustamente, ricondotto il problema ai DNS, in particolare ai registri del dominio.org, il Public Internet Registry.
6: Facciamo una piccolissima parentesi su che cos'è il DNS e cosa sono i registri.
7: Dovete
6: sapere, andate a guardare su Wikipedia.
7: No, scherzo.
6: Vabbè, i DNS, per farla proprio estremamente breve, sono quel sistema che permette di trasformare un nome tipo google.com in un indirizzo numerico comprensibile a un computer 8.8.8.8.
7: Molti usano la metafora dell'elenco telefonico.
6: Un elenco telefonico
7: che non è proprio,
6: ma non è proprio,
7: non è corretto.
6: Cioè, poi
7: diciamo,
6: non ci vogliamo infilare nel mondo dei DNS, che è una cosa che le stesse persone che lavorano con i DNS non vogliono infilarsi nel mondo DNS. Io sono una persona che lavora con i DNS, perché c'è un detto nell'ambito informatico: quando c'è un problema, al 99% è colpa dei DNS. In questo caso qua è sì colpa dei DNS, ma nello specifico è colpa di un ordine legale nei fatti dato a chi gestisce questo grosso elenco, che è fondamentalmente una struttura centralizzata, perché questo è un po' uno dei grossi problemi di internet da sempre. Per mantenere questo elenco qua è mantenuto dalle strutture centralizzate, che poi a catena si replicano e fanno tutta una serie di cose, però fondamentalmente si parla di
7: un'organizzazione
6: che sì, gestisce tutta sta tutta sta baracca che è quella che regge internet, sì, per come lo conosciamo. E se questi qua gli arrivano un ordine che gli dice domani autistici.org non esiste più, domani autistici.org viene cancellato dal registro, o reso irraggiungibile in qualche maniera, in questa cosa qua direi semplicemente cancellato, perché diceva proprio che il dominio non esisteva più e non si può neanche più registrare.
7: Sì, e infatti se non sbaglio da ieri è stato riconosciuto pubblicamente dal Public Interest Registry, che è l'organizzazione che a livello internazionale coordina, diciamo, e in particolare gestisce i domini.org, è stato riconosciuto che loro sono

0: questione è che questi successivamente non sono più raggiungibili attraverso autistici.org. Già se per esempio andiamo su inventati.org, che è un altro, all'inizio diciamo che loro si erano splittati, che autistici erano quelli tecnici, Inventati era la parte più, se non sbaglio, di comunicazione verso il pubblico,
1: culturale
0: eccetera. Diciamo che comunque adesso Inventati non è altro che un altro soprannome.
1: Sì, adesso da 20 anni ormai.
0: E quindi, per esempio, Inventati per qualche motivo non è finito nella lista, non lo diciamo a voce troppo alta, ma sappiate che, per esempio, le vostre mail su inventati.org sono ancora presenti. Ora, questa cosa è comunque molto antipatica, perché per chi, come per esempio me, ma come tanti di noi, aveva la mail su autistici.org, visto che quel dominio, visto che quella associazione da autistici a un indirizzo internet non è più presente su internet, se voi usavate una mail di quel tipo, adesso le persone non possono più scrivere a quella mail, e quindi comunque tutte le comunicazioni sono di fatto inibite da questa.
1: Si può in realtà ovviare la cosa impostando un alias sulla propria casella di posta di autistici, su autistici, anzi su Inventati, perché autistici non è più raggiungibile, su inventati.org è stata pubblicata una guida che spiega anche come fare questo dalla webmail. Invece tutti quelli che avevano dei domini, che avevano la posta su domini tipo inventati.org, anche .no, canaglie.net eccetera, tutte quelle ventina di domini anche con nomi buffi e simpatici gestiti su autistici, quelli sono ancora raggiungibili e perfettamente funzionante, in quanto per qualche motivo, ma anche questo non diciamo ad alta voce, quegli altri 20 fischi a domini non sono stati interessati da questo ordine del governo statunitense, che probabilmente si è fatto scrivere le cose da cloud.
0: Sì, ma infatti ci andiamo, perché la cosa interessante è anche capire di cosa Washington accusa il collettivo autistici Inventati. Infatti, secondo il Tesoro americano, AI fornisce un'architettura globale, strumenti e servizi di, qui cito testualmente, cellule antifa violente. Adesso, tra l'altro, nei loro comunicati scrivono sempre antifa con la maiuscola. È una cosa che, se non sbaglio, facevano già notare nel Ponte Radio di venerdì. Cioè che c'è sta roba che antifa è diventato un nome proprio. Che è interessante. E altri estremisti di sinistra. Il comunicato in particolare cita hosting, email cifrate, chat e videoconferenze, e ovviamente anche la piattaforma NoBlogs. Tra l'altro, Washington sostiene che l'infrastruttura sarebbe stata usata, tra gli altri, da organizzazioni che sono state sanzionate in precedenza, fra cui per esempio il PKK, che è la ragione anche per cui sono finiti nella lista dell'OFAC e non in quella dei gruppi terroristici di per sé, diciamo. In particolare, poi, il Dipartimento di Stato americano fa una scarrellata di quelle che sono le organizzazioni che sono state coadiuvate dagli strumenti di autistici e che rendono quindi la loro designazione particolarmente problematica. Fra queste ci sono una serie di gruppi che nel tempo avevano rivendicato una serie di azioni su NoBlogs, o comunque insomma sulle proprie piattaforme ospitate da NoBlogs, e che ovviamente una delle idee alla base di NoBlogs, ricordiamolo giusto per sviare qualsiasi dubbio in merito, era quella di offrire servizi di comunicazione che permettessero anche la libera circolazione delle idee e l'espressione da parte di collettivi che difficilmente avrebbero trovato un luogo su altre piattaforme. La cosa interessante quindi è anche capire perché a NoBlogs venga data la responsabilità, per esempio, di azioni particolari, quando non so, se io su Twitter scrivo che non pago le tasse, non è che Twitter venga accusato di coadiuvare l'evasione fiscale o in un qualche modo di esserne un promotore. Quindi è abbastanza interessante come condizione. E diciamo che comunque insomma fanno una lista di una serie di gruppi che, per esempio, in Italia, in generale possiamo dire in Europa, hanno sabotato sistemi ferroviari, si riferiscono al collettivo Rossi
1: Antifa in Oregon, che è un gruppo di compagni statunitensi attivi in Oregon, abbastanza

0: noti per chi segue le robe statunitense.
1: Sì, Stop Cop City di Atlanta,
0: che è la protesta contro questo grosso campo di addestramento della polizia che avevano costruito ad Atlanta. E Jane's Revenge, che è un'organizzazione statunitense, un'organizzazione informale in realtà, che si occupa di contrastare gli antiabortisti, insomma. E non li contrasta a parole, neanche con le caramelle.
1: Sì, e l'ultimo che mi era, come dire, interessato particolarmente è questi generici estremisti di sinistra che avrebbero usato gli strumenti di autistici e che si rifanno a una serie di sigle di organizzazioni terroristiche internazionali che vanno da Giustizia Proletaria Armata, Organizzazione Anarchica Informale, le Guardie Rivoluzionarie,
0: l'Iran, sì, che io ce lo vedo, l'Iran che investe negli anni centinaia di milioni nella cybersicurezza in un proprio, in propri apparati, che poi dice ma dobbiamo aprire una mail, ma andiamo a aprire da quei fricchettoni italiani autistici, inventati, che
1: vabbè, che gli mando anche 50 sì, euro infatti, via PayPal ovviamente, sì. Hamas, Hezbollah,
0: tu c'è scritto Hezbollah, non so se è un errore,
1: no.
0: Ah, forse sono quelli turchi, perché c'è una roba simile, che c'è un nome simile, che spesso ci si confonde, vabbè.
1: Comunque. Sì, perché invece Hezbollah, ricordiamo, sì, che usa solo Gmail,
0: assolutamente,
1: sono persone simpatiche. E più vabbè, insomma, la Jihad islamica palestinese e altre sigle che sinceramente...
0: Sì, la New People's Army sinceramente non ha più pallida idea di che cosa sia, neanche la National Liberation Army di quale paese, non si sa.
1: Di vari paesi.
0: Di tutti
1: i paesi.
0: Della Repubblica di Andorra.
1: Prima di sentire Andorra, il nostro collegamento... Andiamo poi a quello che forse è uno dei punti più spinosi della questione, che è la questione economica. Perché Autistici Inventati è anche una organizzazione di volontariato registrata in Italia che, per finanziare le proprie attività, visto che comunque mantenere tutta questa infrastruttura ha dei costi considerevoli, ha un conto, possiamo dirlo, su Banca Etica, insomma, comunque... Aveva un conto su Banca Etica e
0: su cui riceveva anche i fondi 32 per mille, tra l'altro.
1: Cioè questa 5 per mille,
0: sì, questa associazione underground segretissima.
1: Sì, che appunto. E ovviamente la questione è che le sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti di per sé potenzialmente riguardano il fatto che a te ti viene impedito di avere relazioni economiche con cittadini, organizzazioni o aziende statunitensi, che per chi come autistici magari è impegnato nel mantenere un'infrastruttura su internet può essere problematico, ma diciamo che si possono trovare delle alternative. Il problema qual è? È che l'inserimento nella lista dell'OFAC può esporre il soggetto sanzionato e chi gli fornisce servizi finanziari ha un rischio di sanzioni secondarie. Quindi se una banca o un altro intermediario viene scoperto, diciamo, ad avere, durante magari controlli antiriciclaggio, un'entità inserita nella lista dell'OFAC a fare i propri clienti, questa può avere il rischio poi di potenzialmente subire delle sanzioni secondarie. Ora, questo è un meccanismo automatico? Non proprio. Il problema è che per una questione di compliance, un termine
0: fa venire un po' la nausea,
1: esatto, spesso le banche, le aziende in Italia, non solo, tendono a reagire in modo molto proattivo, perché la loro idea è: comunque avere un conto da parte tua per me è un rischio talmente grande, perché mi esporrebbe al fatto che io come banca non possa più fare investimenti in dollari, non possa più andare
0: non posso,
1: su
0: non posso più utilizzare Mastercard, Visa e lo Swift, quindi
1: esatto,
0: i tre principali circuiti internazionali per far girare denaro, cioè chiudi.
1: Esatto, cioè, chiudi di fatto. E quindi io proattivamente dico: ok, chiudo tutti i rapporti che ho con te, perché capisci che avere dei rapporti è talmente pericoloso che, insomma, per quanto ti possa volere bene, non ne vale la pena. Ora, ci sono stati su questo punto di vista due risvolti interessanti che andiamo a leggere rapidamente. Uno è un comunicato uscito proprio oggi da parte di Banca Etica, in cui diciamo che hanno preso una posizione più o meno ufficiale, possiamo dire. No, comunque,
0: ufficiale direi, sì, pubblicato sul sito.
1: Un comunicato stampa sul sito, quindi possiamo dire che hanno comunque preso una posizione, questo gli va riconosciuto. E il titolo è Banca etica e le sanzioni ad autistici inventati. No all'uso delle norme antiterrorismo contro il dissenso. Urgenti risposte istituzionali. In questo Banca etica va a chiarire che appunto autistici inventati era un loro cliente, aveva un conto presso una loro filiale e che dopo essere stato inserito all'interno delle liste dell'OFAC, tra l'altro come anche loro giustamente sottolineano per ragioni puramente politiche, questi abbiano una serie di rischi che comportano, diciamo, non solo autistici inventati ma tutti i clienti e i soci di Banca etica. Da questo punto di vista Banca etica chiede che le istituzioni politiche europee e italiane contrastino l'abuso di strumenti come appunto le liste, le fantomatiche liste antiterrorismo a livello politico, visto che comunque questo ha dei precedenti molto importanti. L'amministrazione Trump ha già usato questo strumento contro individui a loro non graditi, come per esempio Francesca Banese e membri della Corte, della Corte Penale Internazionale. E fra l'altro Francesca Albanese aveva anche avuto un precedente, visto che lei, dopo essere stata inserita nella lista dell'OFAC, aveva provato ad aprire un conto su Banca etica, ma questo le era stato rifiutato, perché appunto la banca diceva: se noi durante i controlli antiriciclaggio mettiamo il tuo nome, possiamo essere colpiti quasi automaticamente da sanzioni secondarie. Da questo punto di vista Banca etica chiude dicendo che insieme alla Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative sta cercando da mesi di ottenere risposte dalle istituzioni italiane ed europee, da quando gli USA hanno appunto inserito nella lista OFAC Francesca Albanese, e che continueranno a cercare comunque a livello istituzionale un'alternativa a questa a questo problema. Questo ovviamente, diciamo che gli va riconosciuto che oggettivamente per loro potrebbe essere particolarmente problematico, cioè potrebbe comunque quantomeno non essere proprio una scelta da fare a cuor leggero, e che dall'altro lato comunque tutta una serie di strumenti che in Europa si sono pensati come alternativi, come per esempio il circuito SEPA, che di fatto è separato dal circuito SWIFT, ma al tempo stesso a livello infrastrutturale, sull'utilizzo di software interbancari eccetera, continua a mantenere delle dipendenze dagli strumenti americani, è comunque particolarmente vulnerabile all'utilizzo delle sanzioni, in questo caso possiamo dirlo, in senso politico. Dall'altro lato c'è stata una notizia uscita su Altra Economia in questi giorni, secondo cui c'è stata una sentenza della Corte Europea di Giustizia che dichiara che le banche non possono negare automaticamente l'apertura di un conto ai soggetti colpiti unilateralmente dagli Stati Uniti. Secondo appunto la sentenza, bisogna che la banca valuti individualmente il rischio della persona contestata e che, come dire, possa avere dal lato suo la definizione di norme antiriciclaggio che le permettano di comprendere se quella persona è effettivamente collegata a movimenti appunto terroristici, o che insomma comunque si presti al riciclo di denaro di entità sanzionate. Questo ovviamente è un tema particolarmente spinoso, che comunque riguarderà enormemente anch'esso la vita del collettivo Autistici Inventati, visto che Autistici Inventati, se andate su inventati.org, potete scoprire quelli che sono indicativamente i costi annuali del mantenere la loro infrastruttura, e si parla di circa 20.000 euro l'anno. Capite bene che 20.000 euro l'anno, se li vuoi mandare ai dei fornitori di servizi internet, non glieli puoi mandare in un sacchettino del pane. Purtroppo c'è questa cosa che, insomma,
0: sì, che a noi non ci piace,
1: che a noi non ci piace, ma che tant'è, spesso bisogna passare da un bonifico. Quindi quello, unito all'utilizzo unilaterale delle liste nere di registrar su internet come il PIR, diciamo che comunque delinea un quadro abbastanza nero. e soprattutto delinea il fatto che gli Stati Uniti possono arbitrariamente decidere di colpire in modo particolarmente violento entità a loro non gradite, che secondo me è anche un po' la questione politica di fondo, che non riguarda solo appunto autistici come collettivo, i collettivi che a loro volta utilizzano i servizi di autistici o persone individualmente colpite come, come Francesca Albanese, ma che riguarda comunque anche quella che è lo spazio di agibilità politica che noi in un paese come l'Italia abbiamo. Perché io posso fare tutta una serie di cose, ma so che se nel momento che finisco antipatico a Trump,
0: che non è molto difficile tra l'altro,
1: no, è che appunto che tra l'altro
0: è un po' permaloso,
1: esatto, e parliamo tra l'altro anche di un personaggio molto lunatico, per cui sai, sì, oggi gli stai simpatico, domani
0: sì,
1: decide che
0: domani metti le sanzioni alla Giorgia Meloni,
1: sì, esatto,
0: sarebbe tipo quando hanno litigato a luglio,
1: esatto,
0: sì,
1: esatto,
0: sarebbe stato divertente,
1: sarebbe divertente. Guarda, allora, Marco Rubio, se sei all'ascolto, secondo me, come cazzo si chiama? La Russa, lui era a sua volta negli anni della gioventù allegato al fronte della liberazione di un paese a caso. Ah no, com'era già? L'esercito di liberazione nazionale.
0: L'esercito di liberazione nazionale.
1: L'esercito di liberazione, sì, sì, nazionale. La Russa era nell'esercito di liberazione, sì, nazionale, sì, di un paese a caso.
0: Del Vietnam,
1: sicuramente. Tra l'altro, quei fascisti là, non so come erano posizionati. Detto questo, non è
0: all'interno pro Vietnam, sai, okay, non lo sappiamo.
1: Appunto, quindi sanzioni.
0: Sicuramente erano pro palestinesi, questo lo sappiamo per certo.
1: Da questo punto di vista, quindi, andiamo alla seconda parte di questa puntata, visto che abbiamo tirato un po' lungo, ma secondo me, insomma, comunque avevamo tante cose di cui parlare e tante le abbiamo lasciate fuori, ma sappiate che comunque sul sito di inventati.org troverete una descrizione molto più corposa degli eventi dell'ultima settimana, di fatto.
0: Sì, per le notizie fate riferimento al sito di inventati.org e a cavallette.noblogs.org, che è il blog ufficiale di Autistici Inventati sulla stessa piattaforma Noblogs, e non fate riferimento a notizie a caso che girano su canali Telegram.
1: No, canali Telegram.
0: Cosa è già successa, tra l'altro, cioè, non lo dico così tanto per il gusto di dirlo.
1: Li vietiamo, sì, cioè non ci piacciono.
0: Quindi vedo che tu stai per mettere su della musica.
1: Sì, io metto su un pezzo abbastanza lungo e noioso, ma nel mentre dobbiamo metterci in collegamento con i nostri nuovi potentissimi mezzi tecnologici.
0: Sì, perché in tutto questo abbiamo cambiato traslatore telefonico.
1: Esatto. Okay.
0: Per la terza volta in 2 mesi. Speriamo che non si rompa anche questo, ma sennò vedrete un traslatore telefonico volare dentro una donna.
1: Ma lo scopriremo in diretta.
0: Sì.
1: E con questo, ore 12:04, ci risentiamo. 19:04, scusate. Sapete,
0: hai lavorato troppo questi giorni qua.
1: No, è che Marco Rubio mi ha fregato il cellulare e anche l'orologio. Oramai vivo un'altra fuso orario.
0: Ma se ce l'hai il polso.
1: Ma è sanzionato nell'ora.
0: Sanzionato, non ti può dare l'ora. Va bene.
1: A presto.

0: Torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Vabbè, scusate, ovviamente il bello della diretta ci riguarda e sarà sempre dalla nostra. E vediamo se dall'altro lato abbiamo il nostro ospite lì a sentirci. Pronto, ci senti?
1: Io vi sento.
0: Grandissimo, perfetto. Bene, allora siamo in collegamento con uno dei nostri compagni dell'ACLAB, nonché insomma una, possiamo dire, delle voci di questa trasmissione, che oggi era impegnata per un impegno balneare e che...
1: Esatto.
0: E con cui insomma volevamo un po' parlare con te della storia di autistici e un po' insomma se ci vuoi dire come è nato il collettivo.
1: Sì, la storia è lunghissima in realtà, e penso che la dovremmo riassumere, però tutto nasce intorno agli anni 2000, precisamente nel 2001. Era l'anno del G8 di Genova, quindi una data facile, un evento facile da ricordare, almeno nella data. E la stessa estate, però poco prima del G8, alla meeting di Catania viene presentato un progetto. Questo progetto era un po' il frutto del lavoro o delle idee di tanti ACLAB, forse la cosa più riconoscibile da citare, sparpagliati per l'Italia. Mm-hmm. Questo progetto aveva, di solito vengono citate solo due anime principalmente, che era quella di, diciamo, di autistici e quella di inventati, e in realtà raccoglieva un po' sparso un po' tutto quello che girava attorno ad ACMeeting, almeno una certa parte di ACMeeting, intanto che la presentazione del progetto fu una cosa abbastanza particolare, nel senso che le persone che in qualche modo presentavano erano quasi pari alle persone che stavano ad ascoltare.
0: Normale.
1: Cioè, quindi ci sarà state tipo, no, è che c'erano tipo 100 persone, 80-100 persone che stavano sedute lì a presentare il progetto, e altrettante dall'altra parte, un po' di più forse, che stavano a guardare, a sentire. Perché era una roba estremamente diffusa, insomma era un collettivo grande, molto grande. E questo progetto inizialmente si poneva alla fine solo di essere un altro server autogestito. Ce n'era già uno che veniva da un'altra epoca storica, che era quello di 10N. Era un progetto che in quel momento era attivo, ma in qualche modo cioè era meno responsivo ai tempi, diciamo al periodo storico.
0: Certo.
1: In qualche modo, no? Nel senso che le tecnologie alla fine non sono neutre, perché sono collocate nel periodo storico in cui si realizzano. E SCN apparteneva al periodo storico un pochino prima, che erano pochi anni, però in qualche modo l'evoluzione tecnologica dell'internet, cioè, è andata molto veloce. E Autistici Inventati in qualche modo invece apparteneva a quegli anni lì. Quindi l'idea inizialmente era solo questa, ed era semplice, che poi è rimasta semplice in verità, che era quella di dare dei servizi di mail, ospitare dei siti web, e all'inizio in realtà era poco più di questo, veramente poco, delle mailing list. Era, diciamo, tutte cose che faceva ECN, sì, è vero, le faceva già uguale anche ECN. Poi pian pianino, diciamo, questo progetto evolve. Evolve nel senso che passano gli anni sostanzialmente, e attraversa varie fasi e vicissitudini anche giudiziarie, che volendo ne possiamo ricordare almeno un paio forse.
0: Sì, certo.
1: Che dà più in là all'infrastruttura che è poi diventata inizialmente Autistici Inventati. È facile verificarlo anche tecnicamente, erano un paio di macchine solo, sparpagliate molto poco, e stavano in Italia.
0: Certo.
1: Questo però aveva portato a un grosso caso di sequestro problematico, nel senso che inizialmente il server stava presso un provider che era Aruba, in seguito a un'inchiesta che poi in realtà si risolse abbastanza in una bolla di sapone, però era stato ordinato sostanzialmente di aprire la macchina in una maniera abbastanza poco trasparente, cioè non era stato comunicato all'associazione che già allora faceva in qualche modo da frontman legale per pagare la connettività eccetera, non era stato comunicato che il server era in qualche modo stato sottoposto a quella che di fatto sembrava una perquisizione, certo. A un sequestro, o una delle due, non si sa perché non essendo stato comunicato, non c'era. Semplicemente era stato comunicato che la macchina doveva subire uno spegnimento a seguito di dei lavori su la ciabatta elettrica a cui era attaccata, cosa non vera.
0: E se la sono passata così, diciamo.
1: Gli atti dell'inchiesta. Emerge questa cosa, perché dopo c'è un'inchiesta, nel senso che questa cosa segue un'inchiesta in cui viene richiesto il sequestro di una casella mail. Il sequestro avviene, nel senso che di fatto loro ricevono la casella mail, perché tu non ti puoi opporre a questa cosa, nel senso che se ti chiedono dacci questa cosa, ti consegni quello che c'hai. Dall'inchiesta però emerge proprio che era stato aperto il server. A quel punto c'è una campagna, diciamo un po' contro la ruba, un po', ma più che altro c'è una sorta di ristrutturazione di tutto il progetto, essenzialmente per, di base non per fare, cioè creare un'infrastruttura resiliente a qualsiasi cosa o particolarmente stramba, semplicemente sul ragionamento che molto spesso il diritto si trasforma in arbitrio e tu magari poi dopo un po' hai pure ragione, nel senso che ti viene dato magari sì, è vero, effettivamente quella cosa lì non doveva accadere, però è accaduta, e però in quel frammezzo tu sostanzialmente stai spento, ed è estremamente più semplice in qualche modo riuscire a ritornare nell'ambito banale anche solo del diritto, non soccombendo allo spegnimento della macchina. E quindi si ristruttura tutto in questa chiave. Cioè, i server vengono sparpagliati per il mondo, vengono fatte delle cose anche di puro buonsenso, che fanno anche le aziende. Cioè, tipo, metto magari, non so, una macchina davanti, in modo che i servizi stanno sparpagliati su quelle dietro, così se ne rompe una, mi viene sequestrata una macchina o qualcosa di simile, tu accendi in alta.
0: Certo, sì, la famosa ridondanza.
1: Alla fine, sì, c'è una roba che chi è un po' del mestiere informatico, insomma, l'ha già sentita. Cioè, non è una roba particolarmente stramba da fare. È quello che rende un'infrastruttura un pochino più resiliente. A seguito di queste vicende, quindi, si ristruttura tutto quanto. Ci sono poi anche altre vicende giudiziarie che in qualche modo segnano la vita del server, non sono neanche poi così tante alla fine, e non tutte, cioè la maggior parte si concludono, anzi quasi tutte si concludono sostanzialmente in niente, cioè qualche volta si vince addirittura abbastanza semplice, che ne so, ce ne fu una che fu contenzioso con Trenitalia, in cui Trenitalia dovette portare a casa che effettivamente fare il deturmand di un sito non lede all'immagine di Trenitalia.
2: Il deturmand.
1: Ribadire, sì, esatto.
2: Perché sì, era stato fatto un sito che simulava, che prendeva per il culo quello di Trenitalia con la stessa grafica, se ben ricordo.
1: Sì, era una roba del genere legata al fatto che i treni venivano utilizzati per trasportare armi.
2: Sì.
1: E quindi c'era una campagna. Trenitalia si offese, in realtà facendo una mossa abbastanza stupida, nel senso che quello che tiro fuori una roba che avevano visto in tre, facendola uscire sui giornali, e così poi l'ha vista un casino di gente, la gente ha iniziato a fare i mirror e tutti quanti hanno visto sta roba che sennò probabilmente avrebbe visto relativamente poca gente. E comunque gli fu detto no, comunque questa cosa rientra nelle possibilità artistiche del diritto di satira, o di comunque non è una roba dove non è un sito di phishing, si capisce.
0: Certo.
2: All'epoca manco esisteva il phishing.
1: In Italia spingeva proprio su è un sito truffaldino, è una cosa che lede la nostra immagine, però non diceva neanche cose sbagliate, nel senso diceva semplicemente che trasportavano anche le armi con i treni, che cosa che facevano, quindi non è che sto dicendo qualcosa che non accadeva veramente. E insomma, quasi tutte le vicende giudiziarie, anzi tutte le vicende giudiziarie si concludono di solito in questa maniera qua. Volendo ce ne sono pure altre, però magari uno si può dare una letta al libro che sì, si può scaricare ancora dal sito d'autistici finché c'è, cioè spicciatevi, che poi diventa una roba rara, le copie cartacee schizzano al valore su eBay tantissimo.
0: Sì, l'abbiamo già visto che sta salendo, sì.
1: Infatti, beh, monitorate le aste online, che quello è buono.
2: Accaparatevi le copie.
0: Però quindi, diciamo che...
1: Vai.
0: No, niente.
1: Andate voi.
0: Ok, lo so, è stancante comunque. No, diciamo che comunque, senza stare a fare una... senza entrare particolarmente nei dettagli, però possiamo dire che dopo la ristrutturazione, quello che Autistici ha chiamato il cosiddetto piano R, che come te hai giustamente descritto, richiedeva sia la distribuzione geografica che la ridondanza di più macchine, poi l'utilizzo di sistemi di cifratura per difendere i server e i singoli account. Possiamo dire che successivamente a questa ristrutturazione, dopo una serie di vicende giudiziarie abbastanza spinose, sì, che hanno riguardato l'Italia ma anche altri paesi in giro per l'Europa, possiamo dire che comunque questo piano di ristrutturazione ha effettivamente dato i suoi frutti, cioè effettivamente comunque è diventato più difficile.
1: Non è che ottiene dei risultati mostruosi, cioè nel senso che ottiene semplicemente che venga applicato delle garanzie base di un sistema di diritto.
0: Certo.
1: Cioè tipo che se voglio sequestrare un server non è che chiamo il mio amico e che gli dice ma mi fai sto, eccetera, tanto quelli là sono le solite zecche. No, cioè funziona che se il server è fuori dall'Italia fai una rogatoria internazionale, se no comunque notifichi, che ne so, il sequestro.
2: Se notifichi il proprietario del server che il server è sotto sequestro giudiziario.
1: Lo vengo a sapere leggendo l'inchiesta, esatto. Cioè,
2: ti dà la garanzia base del diritto liberale.
1: Sì, esatto, cioè quello che ottieni alla fine con tutto sto cinema e lo fai solo perché, come noi sappiamo bene perché siamo persone di mondo, cioè il diritto liberale non è scontato.
0: No, certo.
1: Aggiungo anche solo quello.
2: Aggiungo per una cosa, c'è anche da dire comunque che tutto il sistema tirato su nel corso degli anni da parte di chi gestisce i server autistici Inventati ha fatto sì che anche qualora vi fossero dei sequestri, i dati delle caselle mail, soprattutto che sono poi quelli più sensibili, sono comunque inaccessibili in quanto cifrati in maniera molto, molto robusta. E quindi
1: è una cosa che aveva caratterizzato il problema di Aruba.
2: Esatto, quello, così come anche il discorso dei log.
1: L'entusiasmo era un po' ingenuità del periodo, che certo. Era così, cioè di fatto...
2: Beh, internet degli anni 2000 c'era tanto entusiasmo e tanta ingenuità nell'inizio.
1: Esatto, cioè non era neanche così ovvio dire ok, facciamo la full disk encryption sbloccabile da remoto.
2: Quale CPU magari del 2003 te la leggeva così facilmente?
1: Esatto, e quindi sostanzialmente sì, cioè il dopo è stato più fare le cose base che farebbe un... in realtà qualsiasi azienda che si occupi di dati sensibili.
0: Certo.
1: Perché banalmente è così.
0: E da questo punto di vista diciamo che una cosa che un'azienda che si occupa di dati sensibili e di questioni sicuramente spinose non si deve preoccupare è l'inserimento nella lista dell'OFAC e di chi supporta il terrorismo internazionale. Mi correggimi se sbaglio.
1: Dipende.
0: Dipende,
1: tipo,
0: giusto.
1: È vero, l'azienda no, però no. Anche, che ne so, la Corte Penale Internazionale, ad esempio, se ne deve preoccupare.
0: Da un anno a questa parte sì, da un anno a questa parte in effetti sì.
1: E sono cambiate le cose.
0: Sì. No, in effetti secondo me quello è un discorso che prima abbiamo più o meno aperto, ma varrebbe anche la pena forse di espanderlo, cioè che comunque questo è uno strumento che gli Stati Uniti stanno iniziando a usare sempre di più, prima per ragioni politiche, ma in futuro chissà anche per ragioni economiche, non so, magari ci sarà qualche azienda europea particolarmente competitiva che decideranno di far fuori con questo stesso strumento. A questo punto non mi stupirei della cosa, ecco. Ecco, da questo punto di vista tu come vedi, diciamo, il futuro? Cioè, so che sei una persona particolarmente sensibile e sensitiva e che quindi comunque ha una certa capacità anche di, non so, dare predizioni. Ecco, secondo te, visto anche, come dire, come il clima si sta un attimo scaldando, ci sono, come dire, magari degli possibili soluzioni, o ovviamente per alcune cose magari non ci sono proprio delle soluzioni, ma quantomeno dei metodi per pensare ulteriormente a rendere più robusta la cosa, o diciamo che inizia a diventare un po', come dire, diciamo che iniziamo a diventare tutti un po' più vulnerabili.
1: Non lo so, cioè è molto complicato leggere questa situazione, cioè penso che al di là dello strumento tecnico su cui si può fare, cioè si può fare diverse cose ancora, però in qualche modo ti spingono sempre più in una dimensione di difficoltà oggettiva nell'operare anche le cose più semplici. Mi sembra che più rilevante sarebbe in qualche modo che si riuscisse a smuovere qualcosa dal punto di vista dei margini, delle garanzie legali che puoi avere, perché attualmente è molto complicato, cioè effettivamente, cioè gli USA hanno un potere piuttosto arbitrario che non devono giustificare se non dicendo tu mi sembri pericoloso per l'America, e questo è molto problematico da contrastare, no? Cioè abbiamo visto anche banalmente la campagna che ora sta montando su la questione di banca etica, che ha fatto un comunicato, no? Oggi non so se ne avete parlato prima.
2: Sì.
1: Cioè, a me sembra che queste cose qua difficilmente noi tecnicamente riusciamo a trovare delle soluzioni.
0: Certo.
1: In qualche modo si deve smuovere qualcosa e vada ad arginare questa questione, che è abbastanza rilevante, nel senso che non è un po' complicato fare delle previsioni se non quelle che si può dire: sì, finirà la campagna elettorale in America, vedremo come va, perché a me sembra abbastanza tutto collegato alla campagna elettorale americana, no? Il periodo, tutta la roba del fenomeno Antifa e tutte queste cose qua che sono state costruite piano piano, che spunta a un certo punto il convegno internazionale sugli Antifa, no, il nemico interno, sembra molto una roba, devo ricompattare l'elettorato su qualcosa che funziona per il mio elettorato base.
0: Sì, per chi guarda Fox News.
1: Esatto. e quindi uno dice, vabbè, ma poi quindi quando finite questa cosa qua, poi il resto del mondo, almeno in questa cosa, può smettere di partecipare a forza oppure no? E dipende molto da qual è la cosa, anche perché poi penso che i livelli si sono sovrapposti, perché pure in Italia siamo in campagna elettorale.
0: Certo.
1: E quindi questo ha dato il là a tutta l'appendice italiana di questa cosa.
2: Sì, ricordiamo che c'è una campagna stampa da parte dei giornali fascistoidi.
1: Sì.
0: Ecco, su quello forse magari possiamo.
1: Da un punto di vista tecnico è abbastanza ridicola, perché tirano fuori delle cose che non stanno, cioè che sono proprio molto imprecise. Cioè, per essere un giornalismo che dice che ho fatto lo scoop, in realtà tecnicamente dicono cose proprio
0: sbagliate,
1: che non hanno senso.
0: Sì.
1: È palesemente tanto, cioè nel senso che mischiano tutto quanto in una specie di. Cioè, io lo scrivo perché i miei lettori quella cosa lì sanno che cos'è. E quindi tendenzialmente dirò anche quello sta su autistici, almeno uno lo riferisce a qualcosa, cioè il tenore è abbastanza questo, no? Il livello
0: sì, diciamo che sì,
1: c'era un articolo di Torino Cronaca dove scriveva che era di blackout e stanze autistici.
0: Esatto.
1: Info out e stanze autistici. Non sta vieni con stanze autistici. Mastodon tutta stava su autistici.
0: Mastodon tutto, sì, mi ricordo.
1: Sono cose
0: tutto.
1: Che palesemente sì, non è insomma, è
2: sarà sonnessa deve tornare a studiare, insomma.
1: Magari sembriamo spocchiosi per dire ma siete i soliti nerd che però effettivamente non è difficile scoprire che non è così. Cioè se vuoi lo fai. Cioè, come sai leggere lo statuto di un'associazione, che non è difficile comunque, cioè, non esatto. È che sia solo su Scoop di giornalismo investigativo.
2: Cioè, è più difficile di fare una voice.
1: Allora, esatto, accollati che sai fare anche le altre quattro cose, no? Cioè, forse. E quindi niente, finiti in mezzo a tutto questo pim pum pam, secondo me non è facile capire, perché un po' dipende anche da quando vogliono smettere dall'altra parte.
0: Sì, esatto, quando magari decideranno che non so andare in guerra con il Canada sul lago di Ontario sarà più interessante che colpire il movimento Antifa italiano.
1: È tutto talmente surreale, sì. Esatto, è molto complicato fare delle previsioni, perché tu dicevi, ma questa cosa qua non ha razio, no, che di essere, eppure la fanno. Cioè,
2: io non sono così sicuro che non abbia, razio, Cioè non so quanto sia sì. Effettivamente...
1: No,
2: cioè,
1: no, ce l'ha.
2: Ce l'ha, cioè se da un lato è vero il discorso elettorale che dici, c'è anche da dire che negli Stati Uniti comunque nell'ultimo anno e mezzo vi è stata una fortissima risposta di massa, ad esempio il raid dell'ICE, vi è tutto un movimento di opposizione fuori dalle istituzioni che certo non si è ancora dato delle forme organizzative e quant'altro, però sicuramente dà fastidio alla presidenza Trump. La presidenza Trump si ricorda quello che è successo nel 2020 durante la prima presidenza Trump, che vi è stata la Floyd Rebellion, molto insurrezionale, forte, che ha reso ingovernabili certe città per diverse settimane. Una cosa simile è successa a Minneapolis l'anno scorso. E quindi anche al di là del lato della propaganda elettorale che tu giustamente sottolineavi, secondo me c'è anche un po' l'idea di andare a colpire quello che viene vista come un'infrastruttura nevralgica del nemico, ecco.
1: Sì, però nelle loro sogni quelli proprio...
2: Sì, assolutamente.
0: Sì, nei sogni sia erotici più... Sì, sì, ma...
2: Però è la percezione che modella la realtà.
1: Cioè, sì, è quello, cioè, giocano molto su questa cosa qua, no? Perché la struttura nevralgica, ma perché la vuoi vedere così? Certo. Perché hai bisogno di materializzarla te, perché... E non penso che veramente cioè con tutto l'ottimo lavoro
2: no, sì, non è per si devono ripetere le strade di Minneapolis anche senza autistici
1: però...
2: inventati, ecco.
0: Sì, esatto.
1: Esatto. Cioè, però puntare proprio dall'altra parte dell'oceano in questa maniera, cioè non lo so, sembra una cosa un pochino che ti hanno tirato in mezzo, ecco.
0: Sì, esatto, secondo me è anche un modo, come dire, per prendere
1: come
0: le misure
1: delle previsioni. E non lo so, cioè nel senso che penso che tecnicamente uno può resistere fino a che si riescano ad avere domini, cioè puoi continuare a, credo, a delocalizzare sempre di più le cose, cioè a metterle sempre in luoghi che però è difficile, non ci sono, anche ci sono tanti luoghi sulla Terra che non sono influenzati dalle decisioni degli Stati Uniti.
2: Sì, e dall'altro lato quelli che non lo sono non hanno quei sistemi particolarmente garantisti, ecco.
1: No.
2: Se ci impinga...
1: Sì, effettivamente un terzo dell'umanità è sotto sanzioni USA.
0: Sì, esatto. Esatto, letteralmente.
1: Però sì, ti consola fino a un certo punto sapere che non sei da solo, ecco, sì.
0: Certo. E va bene, con questo direi che oramai il nostro tempo si è abbondantemente consumato, non so se vuoi... ricordarci indirizzi per continuare comunque a sostenere e potenzialmente anche dare una mano ad autistici inventati in questo momento di particolare difficoltà, non so se ci sono
1: io
0: step
1: penso che l'unica cosa
0: futuro.
1: Che va ribadita sempre è che Autistici.org non esiste più perché l'hanno spento dall'internet, ma se andate su Inventati.org ha sostituito per ora il sito, quindi da lì poi arrivate, e invece cavallette.noblogs.org continua a essere su e dove potete trovare gli aggiornamenti. Ci sta pure il canale Mastodon, che io non vi ricordo, ma voi avrete modo di guardarlo sull'internet e ribadirlo prima di chiudere la trasmissione.
2: Cavallette.
1: Secondo me.
2: Sì, sì, l'indirizzo di Cavallette su sì. Mastodon Bida, se ben ricordo.
0: Sì, mastodonbida.im.
2: Esatto. E tra l'altro, giusto 35 minuti fa hanno annunciato che le mailing list funzionano tutte, e tutte quelle che utilizzavano il dominio autistici.org sono state spostate sul dominio inventati.org. Aggiornamento di 36 minuti fa.
3: E poi hai visto.
2: Oh, come siamo sul pezzo.
3: L'aggiornamento, questo proprio esatto. Sembra una redazione vera. Vabbè, basta, più o meno le cose sono queste, poi verranno ripetute in continuazione, perché penso che il meccanismo ora che scatta è tipo ripetita Juvent, non fate i bonifici, non serve, questo hanno detto un sacco.
0: Sì, è vero.
3: Che appunto non si sa quanto il conto rimane aperto, quindi si mette chiuso, dei soldi che poi non si
2: però potete contattare il vostro hacker di fiducia e portare brevi mano i soldi per autistici.
3: Insomma, siamo messi un po', cioè penso che lì che non si sappia precisamente ancora, le indicazioni sono queste e la situazione evolverà in qualche modo.
2: Va bene, direi che ci possiamo salutare, anche perché stiamo rubando lo spazio
0: a Radio Fabbrica,
2: che vediamo fuori dall'acquario
0: e che ci inizia a fare segnali, quindi sì, va bene,
2: ci minacciano.
0: Grazie mille, niente, a presto, tanto sicuramente ci riaggiorneremo qui
2: un
0: su
2: saluto.
0: Queste frequenze.
3: Ciao.
0: E con noi se ne va anche lo spazio dedicato a Stacca Stacca. Insomma, abbiamo avuto, penso, uno dei
2: delle puntate più lunghe di sempre, penso.
0: Puntate più lunghe, ma anche, insomma, come dire, uno dei delle riprese di stagione più scoppiettanti che potevamo chiedere. Grazie Marcolino e Lokito per esserti ricordato di noi. Non ti abbiamo rotto i coglioni, però te ce l'hai con noi, va bene, l'abbiamo capito. E con questo direi che possiamo chiudere qui la diretta su Blackout. Vi lasciamo 30 secondi con la bobina, ci perdonerete, non abbiamo minimamente il tempo di leggere gli eventi su cisti.org, gancio.cisti.org.
2: Tanto non c'è un cazzo, cioè si è a fine agosto, inizio settembre.
0: Dai. Ma è facile. Statevene a casa e niente, ci risentiamo presto.
2: Saluti.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM.
4: 06-491-750 il telefono, 06-446-3616 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
6: Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche.
7: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche.
8: Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio

18.01 per questo giovedì 12 marzo, ben trovata a tutte e tutto per un altro appuntamento di Wichalen, la trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche. Eccoci qua, è tornato l'inverno, marzo pazzerello, e allora oggi, come sapete, trasmissione in solitaria, quando mi alterno invece col mio medico compagno di trasmissione di rete, il grande Victor, e insomma sicuramente con tutto il lavoro della rete che si trova anche in parte a Milano. E allora quello che vogliamo fare oggi sicuramente, oltre ad aggiungere e ad informarvi insomma di quello che diciamo delle cose più urgenti, ahimè, lo dicevamo proprio con Victor la settimana scorsa, un'urgenza, la repressione, la resistenza del grande popolo Mapuche ci obbligano spesso a fare infinite liste di omicidi, tribunali, pratiche e parole, comunicati dei compagni prigionieri politici. È vero che spesso proprio l'altra volta Victor mi diceva: vedi, il popolo Mapuche è molto altro, ed è verissimo. Ed è verissimo, è vero pure che pensiamo che se possiamo essere utili in qualche modo da questa radio è proprio mettendo intanto i riflettori sulle questioni che ci viene richiesto che vengano messe in risalto, e soprattutto io poi penso che certi percorsi che sta facendo che stanno facendo lo Stato cileno e argentino non siano poi esattamente riservati al popolo Mapuche, quanto continua a essere un po' quel laboratorio di tentativo, insomma laboratorio di appunto di esperimento, di repressioni, di modifiche alla giurisprudenza all'interno di queste pseudodemocrazie, perché insomma mi chiedo che democrazia si può rivendicare di essere un paese che ti fa fare almeno 2 anni di carcere preventivo, piuttosto che andremo in Argentina a vedere che insomma le cose peggiorano invece di migliorare. Del resto, insomma, se è vero questi governi non ci rappresentano, oggi io vorrei proprio aprire con i giorni di cambio, di passaggio di come si dice, di passaggio di compiti, di incarichi tra un governo e un altro, quello di Gabriel Boric e quello di Cast, che abbiamo spesso definito come sebbene dovrebbero essere politicamente di colori diversi, molto molto simili. Sicuramente Gabriel Boric non ha brillato per essere un pseudo socialdemocrata, anche se personalmente da lui poco ci aspettiamo. Oggi andremo a vedere infatti il caos che sta succedendo, insomma. Ieri venivano convocate un po' le piazze contro il governo, il 10 i compagni Mapuche, il popolo Mapuche aveva, insomma, poi lo vedremo con più calma, richiamata una Yekawe per proprio cantare al governo uscente quello che era successo. Sicuramente vedremo quanto Gabriel Boric, per quanto non sia un dichiaratamente filonazista, come invece abbastanza dichiaratamente è Cast e la sua famiglia e il suo predecessore padre, non voglio andare a analizzare nonno, meglio non sapere certe volte. Sicuramente il compito di Boric è stato quello di preparare un terreno affinché Cast possa fare il neonazista in tutta libertà e secondo le regole, no? Quello che ci scrivevano appunto i compagni della CAM nel comunicato, che potete trovare tradotto sul nostro blog. Sicuramente non è stato Juan Antonio Cast o José, adesso non mi ricordo, comunque J.A. Cast a fare la legge antiterrorismo, ma insomma sicuramente gli è stata aperta una porta che per lui diventerà un portone, così la legge Naide Tamal, insomma lo vedremo con calma. Entreremo poi appunto più nel merito del popolo Mapuche, dove appunto si chiamava il popolo autonomo Mapuche, richiamava questo Yekawe il 10. Poi parleremo di nuovo dell'accompagnamento con un breve audio che ci hanno mandato una dei familiari del caso Chieco. Parleremo ancora, come vi ricordate, della loro ricorso riguardo all'annullazione parziale del loro processo.
Poi, appunto, abbiamo parlato di Argentina, Facundo Gione Quala, che si trova nel territorio occupato dallo Stato argentino, insomma, di nuovo la settimana scorsa ha visto negata la misura cautelare per la propria carcerazione preventiva. Torneremo a parlare di Juan Pichun e poi andremo a sentire i compagni di Panghipulli che chiamano all'allarme per un tentato sgombero. E allora io direi che ci andiamo a sentire uno dei tanti brani che il mitico Grandulon da Milano ha fatto una lunghissima playlist, perché ognuno fa la

Beh, un'uscita di pochi mesi fa, quando insomma già si prevedeva quello che sarebbe successo. Insomma, se andate a vedere questo video capirete parecchie cose, perché insomma, ecco, Pinochet che ti trasforma in CAS, sicuramente ci sono tanti richiami un po' a quello che vi andiamo a raccontare, no? Rido per non piangere, perché comunque voglio dire, credo che il Cile rimanga sempre un po' un paese da tenere sott'occhio. Non a caso da destra a sinistra le collaborazioni italiane col Cile sono sempre abbastanza fiorenti, e anche quando non lo sono comunque si gode di grande amicizia tra così i politichesi e le politichese cilene e quelle italiane, soprattutto in questa fase. Vi ricordo infatti che CAST ha subito corso a stringere la mano a Giorgia Meloni, sostenendo che fosse per lui un grande esempio di gestione della migrazione. Avete capito a che livelli stiamo, no? Con tutto quello che è successo, insomma, forse gli ha detto, gli ha chiesto di leggerle il gioco, ma insomma non mi sembra proprio che sia uno dei tasti che Giorgia Meloni ami toccare, e tantomeno insomma, ecco, ci sembra che ci sia una intelligenza, un'empatia che marchi questo, ma anche gli altri governi. Cioè

0: Certo, insomma, giocano a pallone nella stessa squadra e tra di loro si sono scelti. Sicuramente, ecco, quello che è accaduto in questi giorni, vorrei cominciare così dal popolo cileno, quindi l'11, questa enorme convocatoria, grande convocatoria per dire no al fascismo, questo nuovo governo, insomma, sicuramente poi chi ha votato Gabriel Boric immagino che oggi si senta deluso e tradito e chissà, dice merda per merda, no scusate, chissà insomma il popolo votante quale ragionamento ha fatto. Sicuramente sappiamo che in questo turno di votazioni c'era praticamente solo la destra con una Janet Jara abbastanza improponibile dall'altra parte che avrebbe dovuto tranquillizzare un paese che palesemente non si è tranquillizzato. È vero pure che il nostro stesso paese ci dimostra quanto è difficile poi sradicare il fascismo dalla propria genetica del popolo quando questo non è stato in particolar modo in Cile appunto diciamo si è voluto dare un colpo di spugna non solo a quella che era stata la dittatura e quindi dargli questo tempo di finire il proprio lavoro prima un po' di scadere, perché ricordiamo che appunto la dittatura di Pinochet non è esattamente caduta, è più scaduta, ha cominciato a puzzare de muffa e gli altri gli hanno detto forse è il caso che te ritiri, facciamo in modo che non scorra sangue e che tu possa finire il tuo lavoro. Ahimè, questo però ha significato pure un lavoro molto più sfiancante per quanto riguarda il recupero soprattutto della giustizia, insomma, e della verità rispetto a tutto quello che era stata così una cappa che si voleva mettere sui desaparecidos piuttosto che sulla tortura di quella allucinante dittatura. Oggi, insomma, io intanto ve lo metto in sottofondo perché il Cile si trova con la vecchia legislatura, quella che dicevamo del socialdemocrata Juan Antonio Gabriel Boric, che è riuscito ad arrivare laddove Piñera, prima di schiantarsi con un elicottero, non era neanche riuscito ad arrivare. E voglio parlare solo di tutte quelle che sono, per esempio, la legge Nain Retamal, quella che abbiamo sentito è la legge del gatillo facile, quindi quella legge che permette agli ufficiali di polizia di sparare con la propria pistola proiettili veri nel momento in cui si sentano in pericolo. Cosa sarà però poi a definire questo pericolo? E allora muros in resistenza, almeno 8 spari sono stati realizzati nel settore della metro Università Cattolica per la polizia militare da parte della polizia militare del Cile in un contesto della protesta popolare convocata per oggi, appunto ieri, da differenti organizzazioni sociali. La repressione del nuovo regime si fa sentire dal primo momento, un attuare che ratifica che la legge del gatillo facile, anche detta Nain Retamal, approvata nel governo progressista di Boric, ha dato totale impunità agli agenti repressivi dello Stato. Questo dalla Muro e Resistenza, un altro dei media a cui ci affidiamo, di cui ci fidiamo anche tra l'altro. E ancora nel giorno della manifestazione, non durante la manifestazione, semplicemente nella stazione del metro dell'Università Cattolica si sono ascoltati degli spari. Ci sono le immagini di un funzionario che scappa dopo aver sparato a un manifestante che si stava recando alla manifestazione. Prima degli spari non c'è stato alcuna aggressione fisica ai carabineros, non c'era passaggio di veicoli e chiaramente la stampa cerca di far passare questa narrazione come una aggressione. Alle aggressioni vogliamo aggiungere quella che è stata abbastanza esemplare di un soggetto sicuramente particolare, lo vogliamo chiamare militante o militonto, un soggetto che durante la rivolta aveva sicuramente molto messo la sua faccia, è stato poi molto chiacchierato all'interno del movimento cileno, insomma non sto qui, ognuno c'ha i suoi, diciamo, non sto qui a farvi la telenovela di quello che è successo, rimane che insomma questo ragazzo poi è insomma questo militante, militonto, non saprei bene come definirlo, sicuramente un militante ma anche un po' militonto, si è assunto le responsabilità della propria pessima figura, sta di fatto che comunque militante o militonto che sia, questo personaggio è stato trovato brutalmente colpito con le mani legate dietro la schiena, la testa quasi fracassata, vivo ma sicuramente in pessime condizioni, con inciso addosso no basta surdos, quindi basta persone di sinistra. Questo è un po' quello che il clima che gira nelle strade e nella quotidianità al secondo giorno di insediamento di José Antonio Kast. Quindi voglio dire, sicuramente parlano da sola, credo. Anzi, a questo, scusate, vorrei aggiungere un altro un'altra brutalità, perché penso che solo brutalità si possa chiamare, che in particolare ha colpito, scusate adesso non la trovo, comunque gli studenti medi, quindi gli studenti medi che sappiamo quanto i governi possono odiare, visto che sono coloro che negli ultimi anni sono stati coloro che hanno acceso la miccia delle rivolte più forti, a cominciare dalla rivolta del 18 ottobre del 2019, quindi insomma sono un po' una spina di pesce rimasta in gola dei governi, e non voglio sapere quanto dei Carabineros de Chile, tanto che è stata fatta una legge aule sicure. Che cosa significa aule sicure? Qual è la sicurezza da chi? Un po' come la visione della usurpazione di terra, so i Mapuche che usurpano la terra a Benetton, no? Questo delirio. In questo caso, appunto, questa legge delle aule sicure prevede che praticamente se gli studenti che manifestano un dissenso possono essere segnalati, pagheranno questo con i loro risultati scolastici, e soprattutto è stato praticamente per qualche ora sequestrato un intero liceo pubblico. No? Stiamo parlando di questo. Non ci sono paragoni da fare, per fortuna, da una parte direi, no? Anche se è vero che quando pensiamo che i ragazzi di una scuola, per cantare durante la propria autogestione Free Palestine, vengono aggrediti da adulti sionisti della comunità ebraica romana che non vengono poi messi in discussione da nessuno, pensiamo che ci stiamo stranamente così probabilmente avvicinando a discutere ciò che è lecito, scusate, a mettere in discussione ciò che è il diritto e a dare diritto a ciò che è delirio, per quanto mi riguarda. Questo, ecco, era per farvi capire dov'è che vogliamo indicare queste similitudini. Sicuramente voglio dire, quello che sta succedendo sarà qualcosa che vogliamo tenere sott'occhio, e se questo sta succedendo al secondo giorno di insediamento, non vogliamo sapere che cosa può succedere nei prossimi giorni, e soprattutto in un territorio assolutamente indifeso e già militarizzato come può essere appunto il territorio Mapuche. Io voglio farvi ascoltare un altro brano, e riprendiamo un attimo fiato quando sono le 18:22, e lui si chiama Gran Ra, il brano si chiama Catarsis.
1: Wawang kunam kan.

Ecco qua, insomma, ve l'aspettavate che esistesse tanta musica in Mapudungun. Allora, io vorrei andare invece proprio a, insomma, ve l'ho detto la scorsa settimana, che abbiamo anche letto quello che è stato il comunicato della CAM rivolto proprio al governo uscente di Gabriel Boric, che insomma indubbiamente gliene hanno cantate quattro. Quello che è stato chiamato invece per il 10, cioè per l'altro ieri, è stato un Ayekawe proprio di fronte al palazzo per salutare a modo loro, insomma, cantargliene quattro di nuovo al governo uscente di Gabriel Boric. E intanto io, tanto per imparare anche qualcosa, Ayekawe o Ayekawe in Mapudungun si riferisce agli strumenti musicali mapuche. Il termine deriva dalla radice ayen, ridere, sorridere, e ayekan, musica, divertimento, indicando letteralmente uno strumento o luogo per ridere e divertirsi costantemente. È un elemento fondamentale dell'ayekan, musica, gioco, ballo. E allora, l'Ayekawe, che è stato appunto chiamato per il 10 di marzo, lo andiamo a leggere dal comunicato e dalla pagina dei prigionieri politici mapuche di Angol. Si convoca in maniera urgente per questo martedì 10 marzo, il penultimo giorno del governo progressista di Gabriel Boric, a un Ayekawe alle 6:30 nel frontis della moneta, di fronte alla moneta, dove si leggerà una carta corrispondente al compito di Gabriel Boric di fronte alle giuste richieste del popolo nazione mapuche e la sua persecuzione al movimento autonomista. Crediamo che sia molto necessario andare a dirgli alla porta del suo governo ciò che hanno fatto durante quattro anni e che mai il movimento mapuche autonomista e in resistenza dimenticherà. Quasi quattro anni di stato d'eccezione permanente, il più lungo nella storia della Repubblica del Cile. 15 basi militari portate avanti, 7 nel Biobío e 8 in Araucanía. 670.000 in quattro anni controlli di identità, con una clara stigmatizzazione alle persone che sono state controllate, non precisamente ai coloni latifundisti della zona. Più di 70 leggi repressive con la scusa della sicurezza, ma che una parte importante è stata destinata contro il movimento mapuche e organizzazioni del popolo cileno che si manifestano per giuste demande. 4 denunce per legge antiterrorista alle differenti espressioni della resistenza mapuche e un buon mapu. 660 condanne e più di 530 denunce. Più di 100 prigionieri politici mapuche richiusi in diverse carceri del buon mapu, molti dei quali con alte condanne mai viste prima. L'assedio tecnologico alle differenti comunità in resistenza e la vulnerazione del diritto alla infanzia e alla vecchiaia mapuche che hanno e agli anziani mapuche che hanno dovuto avere a che fare permanentemente questi quattro anni con il rumore della guerra sociologica, il che significava letteralmente vivere rinchiusi. Tutto questo tra tante altre cose, quindi l'appuntamento era proprio per il giorno 10 marzo alle 18:30, in un comunicato che mi sembra che ci sintetizzi molto bene quello che è successo in questi quattro anni. E diciamo che anche il 11 di marzo, no scusate mi sono sbagliata, che nella giornata di ieri, se non sbaglio, anzi no, dell'altro ieri, è uscito anche un comunicato del collettivo di avvocati e avvocate che seguono la carcerazione e l'indagine sulla RAM di Facundo Gione Uala. Esatto, la carcerazione di Facundo e l'indagine sulla RAM. Quindi questo, come abbiamo detto, sappiamo che Facundo non è stato detenuto con un'accusa specifica, e quindi questo già ci fa capire quanto in effettivo
diciamo la carcerazione di Facundo oggi si potrebbe dichiarare tranquillamente, serenamente fuori dalla legge. È vero che l'unica affermazione che ha fatto appunto la fiscalia riguardo al suo arresto è che stanno indagando la RAM, la resistenza ancestrale Mapuche, e ne stanno uscendo pazzi, e magari non ne escono proprio, perché questo è esattamente ciò che non vuole vedere appunto lo Stato argentino, perché insomma lo sappiamo quanto tutta questa storia nasce proprio dal fatto che, ahimè, ci sono stati anche personaggi molto discutibili appartenenti al popolo Mapuche che hanno creato una rottura storica definendo i Mapuche buoni, i Mapuche cattivi, quindi recandosi da chi accusava questa comunità di incendi, sostenendo che non solo loro sono bravi, ma che queste persone, ovvero la RAM e Facundo Gianecuala, di cui li reputavano seguaci, loro non sanno neanche che esistono e non li hanno mai visti. Quindi un allontanamento, un isolamento in questo caso dei Mapuche autonomisti, quindi della RAM e di Facundo Guala, devo dire becera e piuttosto insomma amica del nemico, ecco, mettiamola così. Il Mapudungun, il Facundo stesso, ci ha insegnato a definire Iacaona. E allora, la settimana scorsa vi dicevamo che Facundo è stato di nuovo, la settimana scorsa, ogni 3 mesi lui ha diritto a una udienza che possa vedere un cambio di misura nella sua misura cautelare. In questo caso si cercava di richiedere degli arresti domiciliari. E allora quarta nuova proroga della prigione preventiva per Facundo Gianecuala, se lo confermano compilirà un anno in questa situazione. Non solo, appunto, allora andiamo a capire perché, no? Perché anche qui sappiamo che c'erano 2 anni di carcere preventivo, ma che succede? Ce lo dice proprio il collettivo di avvocati. Il nuovo codice processuale penale federale è una porcheria che inoltre è fatta per ampliare e togliere lavoro al potere punitivo dell'Estato, nonostante sia pieno di declamazioni sopra i diritti, le garanzie degli imputati e si metta i vestiti della vittima. Ma inoltre, come abbiamo già detto tante volte, così dimostra una triste finzione, visto che non è abituato alla giustizia, ovvero al potere giudiziale dello Stato. Una finzione comune, però, che si usa permanentemente, cioè che la prigione preventiva non è una pena, perché nel meta-universo giudiziario pena è ciò che viene dopo la condanna, e in realtà di questo nuovo codice i giudici di garanzia, tra virgolette, sono le stesse persone che prima erano giudici di istruzione nel vecchio codice. Quindi erano, così come sta a dire, che erano i funzionari allenati con la mentalità formattata per perseguire, accusare, eccetera, eccetera. E nelle pratiche, dunque, incaricati di seguire il rispetto delle garanzie sono coloro che sono che stanno all'angolo fermando il transito perché possa passare la pattuglia della fiscalia, insomma sono i collaboratori con Facundo, con Facundo, come si può immaginare, si dà un caso da manuale. Questi giudici di garanzia nelle distinte istanze hanno ripulito la sua detenzione illegale, sono intervenuti davanti agli errori di come la fiscalia aveva impiantato il suo arresto e attuando come parte accusatrice l'hanno corretti. Hanno permesso una manodopera della fiscalia di cercare un giudice che finalmente dichiarasse che l'indagine era complessa per duplicare i tempi in un'udienza che non è stata convocata per questo.
tra le altre cose, e particolarmente, hanno sostenuto una giurisprudenza di loro stessi che sostiene che se non c'è niente di nuovo, la prigione preventiva segue. E per loro l'accumulazione di mesi e, perché no, di anni di prigione preventiva non è qualcosa di nuovo. È necessario in questo punto chiarificare qualcosa che abbiamo visto pubblicato. Si dice che il procedimento complesso permette fino a due anni di prigione preventiva. Non è così. Il nuovo codice permette che le indagini fiscali durino da 2 a 3 anni, ma inoltre se la persona è portata al giudizio finale, all'udienza finale dell'indagine, ovviamente la cosa più sicura è che la prigione preventiva si mantenga questa volta a disposizione del tribunale orale, e non c'è nessun limite alla prigione preventiva nell'ordinamento giuridico penale dell'Argentina. Nessuno, solo la decisione discrezionale dei giudici può limitarla nei casi particolari, e questo, basta vedere le statistiche, è più raro che il nostro presidente parlando senza sputare. Ecco, così dunque è trascorsa un'altra udienza di fronte al giudice garantia di Bariloce, Gustavo Zapata, a 9 mesi dall'arresto di Facundo, e tutto è stato più dello stesso, con alcune incidenze che rafforzano l'idea che tutto questo è una farsa solo sostenuta nella volontà dalla persecuzione politica dello Stato argentino contro il popolo Mapuche e particolarmente contro l'onco Facundo Jones Uala. Io mi fermerei qui perché l'articolo è piuttosto lungo e continua. Prometto che posso mettere questo link nel, diciamo, possiamo anche tradurlo, comunque mettere questo link nel podcast, o insomma farvelo ritrovare nel blog. Insomma, sappiamo che Facundo sta lì come il capro espiatorio, è il pungible dell'odio di quella porra repressa di Patrizia Burrich, la intoccabile Patrizia Burrich, la patetica e fascista Patrizia Burrich, che nessuno tocca, e sarebbe bello invece che qualcuno la toccasse in maniera definitiva. E sappiamo perché, insomma, abbiamo fatto diverse puntate parlando di lei e del suo del suo marito, che sono veramente un po' una coppia che scoppia, ma che è molto utile. Non a caso lei è ministra della sicurezza e lui, insomma, che regala mezza Argentina ai sionisti israeliani. Andiamo a fare una pausa bella avvelenata, Systemic ancora, e ci ascoltiamo Exiliados.

0: Allora, 18:45, torniamo invece a parlare del caso Chieco, perché sapete che i compagni sono dal 16 febbraio in uno sciopero della fame. Insomma, probabilmente questa è una di quelle carcerazioni in cui è molto chiaro quando i compagni ci raccontano che il popolo Mapuche funziona, che sono i prigionieri Mapuche che diciamo, ancora prima di essere prigionieri, fanno una scelta di vita che è quella della riappropriazione territoriale, sapendo che in quel percorso ci sono delle tappe possibili che affronteranno, che potranno essere la carcerazione, la morte. E quindi anche queste tappe, in particolare chiaramente la carcerazione, hanno dentro di loro, al loro interno, una pratica di resistenza. In questo specifico, ciò che viene richiesto dai compagni del caso Chieco è una revisione, con il loro sciopero della fame, è tutta una serie di punti. L'abbiamo visto, più importanti sicuramente quello di rivedere parte del loro processo, nonché le pene veramente smisurate. Ricordiamo che sono caduti le imputazioni per tentato omicidio dei carabinieri, quindi diciamo che quelle pene che sono state affibbiate sono assolutamente, 15-17 anni, sono assolutamente per incendio di un camion. Detto questo, appunto, come sapete, mai vengono lasciati soli i compagni del prigionieri politici Mapuche, ma in questo caso sono le loro famiglie che hanno ricevuto un messaggio con l'inizio del loro sciopero della fame. E quindi noi andiamo ad ascoltare appunto le famiglie che venivano accompagnate in questo caso dalla comunità a quello che era la udienza per la revisione, appunto, del processo, insomma, se venivano prese in carico dalla Corte le loro richieste oppure no. Noi, come sapete, come vi ho anticipato, abbiamo ricevuto un audio che, per quanto breve, penso che sia importante farvi ascoltare, e come vi dico anche lo fermerò e ve lo tradurrò proprio per renderlo più comprensibile.
1: Bueno, lo que está pasando hoy día es que ayer se vio en la Corte Suprema parte de los alegatos que de los recursos de nulidad parcial que presentaron los abogados de todos los acusados, y hoy día terminaba la presentación de los querellantes de las forestales, porque ayer la audiencia partió tarde, pensábamos que la podían mover, pero finalmente partieron ayer sobre las 10 de la mañana, entonces a la 1 ya cortaron todas las intervenciones y continúa hoy. Mañana, o sea, hoy día, sabremos cuándo podrán dar el veredicto. Ellos tienen como plazo legal 20 días.
0: Allora, quello che ci racconta la compagna è che appunto c'è stata questa prima udienza l'altro ieri alla Corte Suprema per questa richiesta di, no, insomma, di annullamento parziale, e appunto casualmente, insomma, ricordiamo che il caso Chieco è stato rimandato parecchio tempo dopo che i compagni si erano fatti tutti e due gli anni di carcerazione preventiva, e si continuava a rimandarlo finché non c'è stata proprio una addirittura un'udienza, l'hanno rimandata poche ore prima, sapendo che comunque i familiari devono fare chilometri per recarsi lì, è lontano, e questo è tutto un modo di sfinire, no? Non è casuale niente. Guarda caso, l'udienza che, dice la compagna, doveva iniziare e si doveva concludere nella giornata dell'altro ieri, invece hanno iniziato alle 10, per cui all'1 è stato chiuso tutto e è stata rimandata al giorno dopo, e si danno un tempo di a parlare nell'udienza. Sono stati prima i querelanti, quindi comunque i compagni, ma poi gli avvocati dei compagni che hanno chiesto questa revisione, e poi i querelanti, diciamo, poi la terza parte, quindi le motivazioni della forestale che li aveva fatti processare.
1: Se sabe, hay 5 de los 7 condenados que están en huelga de hambre, que son Bastián Yaitul, Roberto Garling, Óscar Cañupán, Axel Campos y José Lianqueo. Los chicos llevan desde el 16 de febrero en una huelga de hambre líquida y han bajado considerablemente de peso, porque al ser la tercera huelga que hacen en 2 años, esta está siendo marcada por una baja grave de peso, como lo indican los médicos. Estamos hablando de una media de 10 kilos o más por cada uno de los huelguistas.
0: Allora, come sappiamo, 5 dei 7 imputati, quindi Yaitul, Garling, Campos, Yanicheo e un altro che mi sono persa, ma insomma i nomi ce li abbiamo, sono in sciopero della fame liquida, quindi immagino si traduca sciopero della sete, dal 16 di febbraio, e dovuto al fatto che questo è il terzo sciopero della sete che fanno in un anno, sono tutti molto rapidamente scesi di peso, circa, ci dice la compagna, 10 kg ognuno.
1: È abbastanza preoccupante perché per il deterioro fisico, soprattutto, che puedan estar teniendo. Sí que esperamos que la Corte Suprema no se dé el máximo de plazo y considere la situación de los 5 huelguistas que están hoy día. Sabemos que no es así, sabemos que la justicia injusta del Estado chileno no le importan las vidas humanas, pero sí también nosotros hacemos responsable al Estado chileno en caso que a nuestros familiares les pase algo. Eso.
0: Ecco, e quindi la compagna ci tornava a dire che appunto si augurano che la Corte Suprema si prenda lo spazio più breve, il tempo più breve possibile per arrivare a una sentenza, anche perché perdere 10 kg così è abbastanza preoccupante come condizione fisica, e soprattutto che loro sanno che l'ingiustizia cilena non gli interessa particolarmente la salute umana, loro però punteranno il dito alla prigione, alla giustizia, alla fiscalia cilena per ogni danno che i compagni possono eventualmente subire da questo sciopero. Sappiamo dunque che in una ventina di giorni, quindi stiamo parlando della forse la prima metà di aprile, sapremo se verranno accolti questi ricorsi. Settimana scorsa vi abbiamo raccontato che intanto in sostegno dei compagni del caso Chilleco ci sono state già diverse azioni anche di accompagnamento, azioni dirette che hanno visto appunto la bruciatura, la presa a fuoco, la messa in fiamme di una serie di 4 camion di una forestale che è appunto la prima indicata come responsabile della loro carcerazione, così come in altri sempre troppi processi dei comuneros mapuche. Io vorrei sentire una voce, vediamo che succede qua.
2: Encima grande se hace el Kamehameha, el Jamelín. Quiere adictarte y manipularte.
3: La razón, señor, existe, se nota voces de esperanza. El territorio ancestral se levanta. El territorio está en... no, el territorio está en mi ser, permanece en mi corazón. No te aporta, le hace tan bien. Ya.
4: Te voy a entrar un poquito más cerca, ¿está bien? Otra vez grabando.
3: El territorio está en mi ser, permanece en mi corazón. Nuestra fortaleza también ha sido nuestra.
5: Ya, Marmar y Compuche, Amulet.
0: Insomma, ormai MC Migliarai è cresciuta. Abbiamo imparato a conoscerla che era veramente una bambina. Oggi una fierissima donna mapuche.
6: Signora,

0: insomma, poche parole, ma toste quelle di MC Migliaraio, ormai una rappera mapuche a 360 gradi, così nella sua crescita, senza dimenticare mai di portare con sé tutto il suo essere mapuche, l'essere una donna del suo popolo nazione. Io intanto vedo Radio Cocomero che si preparano a invadere. È inutile che fai così, siete arrivati e mo te tocca. Che si preparano dall'altra parte del vetro a così a prendere il mixer. Allora, io avevo, mi sembra, due brevissime notizie da darvi ancora, che era sì, appunto, uno era la ve lo leggo brevemente, è il comunicato di quello che sta succedendo all'Onco Juan Pichun, un cognome che cominciate a sentire sempre più spesso, perché sebbene lui padre è stato sempre perseguito e arrestato ormai tempo fa, si continua a arrestare i figli, così chi fa il vocero, chi invece sta in galera. E allora il Lofte Mulemo denuncia che il tribunale ha proibito l'ingresso alla sala di dell'udienza alla famiglia dell'onco Juan Pichun e a suo fratello Rafael Pichun, si è inoltre negata la presenza di osservatori internazionali di diritti umani. E i familiari denunciano il 9 di marzo, appunto, El Quillén. Allora, familiari denunciano irregolarità nell'udienza contro il lonco Juan Pichun, non si sarebbe permesso che l'imputato fosse presente in tribunale, l'ingresso delle sue persone, della sua famiglia, delle sue persone amate, nella partecipazione da Zoom da parte di osservatori internazionali. Il giorno martedì 3 marzo è partita la preparazione del giudizio orale nel tribunale di garanzia di Purén contro il lonco de Temulemo Juan Pichun Cayonao e il suo hermano Rafael Huerquén, della sua comunità e portavoce della coordinadora Arauco Mayeco. Dopo la detenzione del portavoce storico Héctor Yaitul, i fratelli Pichun, insieme a oltre ad altri comuneros mapuche, sono incolpati di un attacco incendiario al fondo chiamato Renovación Nacional Jorge Ratgeb, accaduto il 5 novembre del 2021. La vocera degli autodenominati prigionieri politici mapuche, Pilar Curillán Wenchunao, del Lofte Mulemo Chico e del Rafael Juan Pichun, ha denunciato mancanze di rispetto dei diritti umani badici e alla difesa e al dovuto processo, e anche presa in giro da parte del Ministero Pubblico verso gli imputati. Ecco qua. Come vedete, poco cambia, ma noi torneremo sicuramente a parlarne. Quantomeno credo importante sia questo comunicato del collettivo di avvocati dell'onco Facundo Gionejuala, che penso che sia importante leggere, perché fa capire tutta una serie di precedenti simpaticissimi della così giurisprudenza argentina. Io, quando sono le 19 di là, uno studio pieno di gioventù, lascio questo mixer senza però mancare di farvi ascoltare la nostra sigla, mandando come sempre un saluto a chi non può godere della propria libertà e rimandandovi a giovedì prossimo. Ciao.
1: Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche.
2: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche.
3: Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio.

0: Ma sì, io come ho scritto nel post, è una constatazione amara, perché certamente è vero, e di questo mi sembra di averne scritto a lungo, che è un tema su cui esiste anche una discussione. È chiaro che il grande problema che nasce da questa vicenda è la totale assenza di, diciamo così, forme di pagamento, di sistemi di pagamento che non dipendano dagli Stati Uniti e dal sistema finanziario statunitense. Questo è chiaro ed evidente, lo abbiamo detto più volte, quindi è chiaro che nel momento in cui l'amministrazione americana, in questo caso Marco Rubio, decide di inserire una realtà così a suo modo di vedere considerata pericolosa in questa famosa lista di, diciamo, proscrizione, automaticamente avendo il circuito dei pagamenti una totale dipendenza dagli Stati Uniti, diventa pericolosissimo opporsi, e questo è un dato che abbiamo ripetuto più volte, quindi è chiaro che una lotta che è necessario condurre fino in fondo, perché è difficile immaginare un regime, una realtà democratica nella quale non si è liberi di poter aprire un conto corrente perché viene bloccato da una decisione del tutto arbitraria del governo americano. L'abbiamo visto nel caso di Francesca Albanese, ora lo rivediamo in questa vicenda. Ora però quello che mi sento di dire è che io capisco la logica che può aver indotto Banca Etica, Etica SGR, che hanno spiegato a più riprese anche in questi giorni le loro ragioni, dicendo sempre: se noi non ottemperiamo all'obbligo, all'imposizione statunitense, siamo esclusi appunto da questi circuiti e danneggiamo i nostri numerosissimi clienti. Però io penso che alla fine una riflessione un pochino più profonda vada fatta, cioè sì, una realtà bancaria cerca di giustamente per certi versi intercettare il risparmio di una serie di soggetti che hanno una consapevolezza di voler destinare le loro risorse a una diciamo così prospettiva dove il tema dell'eticità, dove il tema appunto anche dell'opposizione nei confronti di alcune imposizioni superiori è determinante, però di questo a mio modo di vedere bisogna tenerne in qualche maniera conto, perché altrimenti il rischio vero è che ci si appropri, diciamo così, della qualifica di realtà etica e però poi non si abbia, e quindi come dire, come se si vendesse un marchio di eticità e quindi si intercetta una massa di risparmiatori che hanno questo tipo di ambizione, e poi in realtà se si va a vedere il comportamento, in fondo è il comportamento che terrebbe qualsiasi altra banca, cioè ragionerebbe come una logica del cosiddetto de-risking: se i rischi che mi assumo nel fare una scelta sono troppo alti, non li faccio e quindi non vado in opposizione a un sistema perché l'opposizione al sistema è troppo pericoloso. Ma io non penso che tutti i correntisti o coloro che mettono i soldi in Banca Etica la pensino così, forse fanno questa scelta anche perché hanno la volontà e l'intenzione di creare un sistema finanziario almeno in parte alternativo, e quindi se esiste una realtà importante come Autistici Inventati che ha un conto corrente presso Banca Etica, beh, io forse correntista non sono così d'accordo che in nome di fatto di non correre un rischio bancario venga sospeso quel conto corrente, perché se no il vero tema, il rischio è che qualcuno si, diciamo così, appropri della qualifica, dell'aggettivo di etica e quindi intercetti un tipo di fruitori che hanno quella sensazione, quella volontà, e poi in realtà li porti dentro un contenitore che comunque è un contenitore bancario a tutti gli effetti, che rispetta le regole come qualsiasi altra banca e quindi accetta i diktat e ovviamente non fa una vera e propria opposizione perché rischia troppo, teme di rischiare troppo sul piano finanziario. Ma allora forse la banca non dovrebbe più chiamarsi Etica, forse dovrebbe trovare un aggettivo un po' più sfumato, ecco, un aggettivo meno netto e meno dichiarato, perché altrimenti questo rischio, diciamo così, di incomprensione tende progressivamente ad accentuarsi. Per il resto, appunto, peraltro c'è anche, secondo me, un tema legato alla gestione del portafoglio di etica SGR. Quindi, secondo me, forse dopo il caso di Albanese, anche questo caso cominciano a far capire che, appunto, qualcosa che non, diciamo così, convince fino in fondo sta emergendo.
1: Certo, ecco, tu fai anche nella post che hai scritto l'esempio di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che tempo fa ha emesso una sentenza che definisce rilevante, facendo l'esempio proprio di un cittadino sloveno. Ecco, vogliamo ricordarla.
0: Sì, cioè, ora anche lì l'Europa è davvero in ritardo su questi temi. È chiaro che anche qui ci si aspetterebbe che e ci si sarebbe aspettato ormai da tempo che questa condizione, che è davvero una condizione surreale, per cui gli Stati Uniti decidono che una realtà è pericolosa in quanto tale, a prescindere da qualsiasi prova,

si sono inventati sia un'organizzazione terroristica oppure no, cioè non c'è nessuna automaticità. Cioè io questa sentenza la leggo come una presa d'atto importante di un'Europa che faticosamente, molto faticosamente, però si sta rendendo conto che abbiamo raggiunto dei margini di subalternità che non sono più accettabili. Ora è chiaro, Banca Etica dice sì, però poi alla fine la Corte di Giustizia non ci libera dal cosiddetto rischio finanziario, perché è chiaro, dice Banca Etica, che però se io non rispetto il diktat americano, gli americani mi tagliano fuori dal sistema dei pagamenti e quindi io metto in difficoltà i miei clienti. Però è anche vero che se non si dà forza a quel tentativo della Corte di Giustizia di dire vabbè, provate a fare un po' di resistenza, cioè quello che io mi aspetterei di fronte a una sentenza di questo tipo, che certamente non è esaustiva, però dice guardate che non c'è nessun automatismo, bisogna fare una verifica, beh, io mi aspetterei che una banca come Banca Etica ci provasse, magari si appellasse all'autorità di vigilanza del sistema italiano, magari facesse presente, appunto tenendo aperti questi conti, che è inaccettabile una condizione di questo genere e quindi farne un caso. Io penso che farne un caso vorrebbe dire avere probabilmente non 130.000 correntisti, ma magari forse addirittura di più, perché diventa una battaglia di civiltà quella per cui non si può chiudere un conto e quindi mettere in difficoltà una realtà come Autistici Inventati semplicemente perché Marco Rubio si è sognato che sono pericolosissimi. Ecco, io mi aspettavo che questo passo, questa pronuncia della Corte di Giustizia, che torno a dire pur non essendo esaustiva, però dà delle indicazioni, non suscitasse la risposta di Banca Etica semplicemente vabbè, ma noi alla fine non possiamo prenderci rischi, perché poi quello che conta è il mercato, perché questo diventa, cioè la diktat del mercato finanziario e del sistema dei pagamenti internazionali, e quindi noi ci arrendiamo. Ecco, io pensavo che questa forse fosse stata e sarebbe stata l'occasione, sarebbe l'occasione per farne un elemento che proprio insista su quella specie di porta che è stata aperta. Questo l'ha scritto anche Lucio Facchini su Altre Economia tempo fa, cioè se l'Europa faticosamente comincia a aprire uno spiraglio che dica e dice alcune cose, forse ci vuole il coraggio di qualche realtà che è una realtà importante, che provi pur con qualche cautela a percorrere la strada dell'appunto mantenimento in vita del conto corrente a prescindere da quell'indicazione, e esortare l'Europa a pronunciarsi ancora di più e contemporaneamente chiedere alle autorità di vigilanza e alle autorità di controllo del sistema italiano ed europeo di proteggere questa realtà. E invece così mi sembra che alla fine quello che emerge è il mercato vince, cioè il mercato inteso poi in realtà non nel termine classico del mercato, cioè l'oligopolio finanziario gestito dai grandi fondi che hanno il controllo del sistema dei pagamenti alla fine diventa il settore dominante, e quindi bisogna soggiacere, altrimenti lo spazio della finanza etica muore. Ma allora mi domando, ma allora qual è lo spazio della finanza etica, il vero spazio? Se per avere un portafoglio remunerativo bisogna comunque comprare dei titoli che sono titoli che hanno a che fare col mondo della finanza, come il caso di Nvidia, se nel momento in cui arriva un'esortazione come questa, che poi è appunto un diktat, ci si piega senza colpo ferire, limitandosi a dire ma come siamo dispiaciuti, noi vorremmo essere dalla parte dell'albanese, ma poi alla fine non possiamo, e lo stesso vale in questo caso, cioè, secondo me il problema c'è, e ripeto, e rischia di portare indietro un percorso che sembrerebbe sia pur debolmente avviato anche dall'Europa, tanto più con un pericolo, se posso aggiungere, che nel frattempo Draghi si sta muovendo, cioè Draghi col gruppo del Reno e con Patrick Collison vogliono mettere in piedi un sistema di pagamenti europeo che è tutt'altro che alternativo a quello americano e che sarà tutt'altro che favorevole a mantenere aperti i conti per soggetti che non abbiano tutti i crismi della, diciamo così, adesione a un determinato tipo di modello. Allora, se non si prova a incidere dentro una battaglia di questo tipo, facendo appello proprio
ai risparmiatori etici.

0: tutti, senza rendendoli consapevoli, se vogliamo, anche in parte del rischio, non facendolo alle loro spalle, ma dicendogli: qui c'è una battaglia importante che abbiamo intenzione di fare, cosa ne pensate? Non che in nome del fatto di essere una banca affidabile in termini bancari prendiamo una decisione e su quella ci attestiamo, e quindi questo vuol dire che domani, se nella lista dell'amministrazione americana ci finisce qualsiasi altro soggetto di qualsiasi natura, Banca Etica chiude il conto. Cioè, questo mi sembra che non possa proseguire questa dinamica. Torno a dire, c'è stato l'Albanese, già clamorosissimo, arrivatistici inventati, domani ne arriveranno sicuramente altri, perché non mi sento certo di escludere che questi siano due casi isolati. Allora, quando lo solleviamo il problema? Quando è che arriveremo a dire chi lo fa, se non un soggetto che si definisce soggetto etico e che fa banca raccogliendo risparmi, dicendo e tenendo conti, dicendo: noi siamo diversi dagli altri, dateli a noi perché noi siamo diversi dagli altri. Non solo noi vi tuteliamo come risparmiatori bancari, come se fosse a tutti gli effetti alla ricerca di una banca che vi dà un rendimento. Banca Etica dovrebbe avere anche la forza di dire: noi siamo profondamente diversi agli altri e forse facciamo battaglie avvisando i nostri clienti che i nostri, diciamo, sostenitori, che faremo quel tipo di battaglie. Se no, torno a dire, non mi stupirei se domani ovviamente la simpatica amministrazione americana allargasse ulteriormente il numero dei soggetti, ci mettesse dentro un'altra decina di realtà italiane, magari anche, faccio una battuta, su suggerimento del governo italiano, e le banche italiane chiudono i conti, perché questo mi sembra che sia il rischio reale. E dico, anche se devo proprio essere preoccupato fino in fondo, come quel post poi vi suggeriva, ma poi se Banca Etica smarrisce la sua identità, ma chi esclude che domani non arrivi la banca di turno che magari con qualche accento più sociale si compra Banca Etica? Cioè, mi sembra che siamo arrivati a un punto nel quale forse la riflessione andrebbe argomentata, ripeto, pur capendo le difficoltà in cui si trova Banca Etica nel prendere decisioni che sono impegnative, ma forse, torno a dire, una riflessione su questo andrebbe fatta.
1: Certo, anche perché indubbiamente la posta in gioco è molto alta, perché di fatto questa categoria che è stata prodotta dal governo degli Stati Uniti diventa un criterio attraverso cui valutare la legittimità politica, professionale e istituzionale di persone che vivono e lavorano in Europa, per cui quantomeno bisogna cercare di produrre appunto gli anticorpi per impedire che questa cosa avvenga. Abbiamo adesso questa data limite del 25 settembre, vedremo insomma se Banca Etica e se anche altri soggetti nel frattempo prenderanno parola per impedire che questo avvenga.
0: Certo, io penso che questo dovrebbe essere davvero l'occasione di una sensibilizzazione, di una mobilitazione. È chiaro che Banca Etica, nel momento in cui fa una scelta coraggiosa, facesse una scelta coraggiosa, non va lasciata assolutamente sola, e è chiaro che questo dovrebbe essere compito anche di una politica che mi sembra totalmente silente, soprattutto una politica di sinistra, perché poi alla fine è chiaro, torno a dire, che in fondo che se il governo americano inserisce delle realtà dentro queste liste appunto di proscrizione, probabilmente non dispiace al governo Meloni o ad altre forme, diciamo, istituzionali che sono legate al potere in senso stretto. Quindi secondo me davvero questa è una questione dirimente, perché qui si sta discutendo del diritto, direi, che un cittadino o una cittadina hanno ad avere la possibilità di disporre di un conto corrente presso un istituto bancario, che è una condizione sine qua non per fare determinate operazioni, senza le quali si è in larga misura emarginati. Quindi questo è un tema che non possiamo dire: vabbè, facciamo una battaglia generica all'interno delle istituzioni europee perché ci sia un cambiamento, perché io non me lo aspetto più di tanto dalla commissione von der Leyen, torno a dire, o dalla visione che può avere Mario Draghi. Mi aspetterei che ci fosse una mobilitazione dal basso, che sostiene con convinzione, ne fa un atto di anche diciamo soggettività politica a sostegno di una realtà come a mio modo di vedere può essere banca etica, se no alla fine rischiamo di inserire questo tipo di considerazioni dentro un tema molto generale che però non affronta il nodo e torno a dire nei prossimi 3-4 mesi rischiamo di trovarci altri 5-6-7 casi come quelli che si sono già verificati e tutte le volte questo vuol dire dover chinare la testa, quindi secondo me questo è davvero un caso in cui bisognerebbe esortare Banca Etica a fare una scelta che sia una scelta coraggiosa e naturalmente che dietro questa ci sia una mobilitazione vera per affermare un principio che mi sembra un principio che è davvero un principio di democrazia reale, che altrimenti vuol dire una subalternità e mettersi in posizione appunto di sottomissione che non è accettabile.
1: Alessandro Volpi, grazie, buona giornata, a risentirci.
0: Grazie a voi.
2: I fascisti qua non ci entrano, questa volta è chiaro.
3: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
4: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
5: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
6: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
4: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
5: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
4: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
5: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
6: sempre con immutato amore.
5: È tutto, Super Slay.

0: torniamo in voce sugli 87.9, sono le 10.31 e andiamo a vedere come ricordato prima la situazione a Torino, dove leggiamo da un comunicato stampa della CUB, Scuola Università Ricerca, il prossimo 10 settembre inizierà il processo agli studenti maggiorenni del liceo Albert Einstein di Torino, appunto, che questa situazione perché il 27 ottobre scorso del 2025 hanno reagito a un volantinaggio davanti il liceo e appunto sono stati incriminati per una serie resistenze a pubblico ufficiale. Ma adesso ci racconta con più dettaglio una delle mamme del comitato Mamme di Torino. Ci senti?
1: Mi sento benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Eccoci, e quindi ecco, se ci puoi raccontare in maniera un po' più dettagliata questa situazione.
1: Ok, allora, questo processo che prenderà avvio il 10 settembre nasce, come ricordavi tu, da un evento avvenuto nell'ottobre scorso davanti a uno dei licei torinesi, in cui un collettivo studentesco al mattino si è trovato di fronte a un volantinaggio di Gioventù Nazionale con dei volantini anti-Maranza, anticultura Maranza. I ragazzi del collettivo che si sono trovati di fronte a questa situazione avevano reagito cercando di impedire il volantinaggio, di buttare via i volantini. La questione molto forte che ha scosso tutta la città è stato che i giovani, e tra l'altro ricordo che si sono presentati davanti a un liceo, non erano giovani non erano coetanei, ma erano dei giovani ben più adulti di quelli che andavano ad incontrare ed erano comunque scortati da un numero molto consistente di operatori della Digos e ben due camionette della Celere. Quindi uno scontro preparato, una bella trappolona alle 8:15 del mattino, sapendo che i ragazzi del collettivo dell'Einstein sono un collettivo molto attivo, molto antifascista e legato al centro sociale a Scatasuna. Quindi era il contesto perfetto per scatenare quello che poi è successo. I ragazzi appunto hanno reagito al volantinaggio e la Digos e la Celere sono intervenuti, per cui subito a difesa dei volantinatori, e quindi si è scatenato quello che era un prevedibile conflitto non violento, ma quello che dice Reato, di opposizione a pubblico ufficiale, che però è stato enfatizzato da parte della forza pubblica, tanto che un giovane minorenne è stato ammanettato e allontanato e portato in questura e ha passato il resto della giornata in questura. Alla fine della giornata sono partite le denunce a 5 minorenni che verranno processati presso il Tribunale dei minorenni, non sappiamo ancora la tempistica, ma abbiamo avuto notizia del loro interrogatorio con il magistrato che si deve occupare della questione, ed è stato un interrogatorio davvero inquietante, potremmo dire noi, ma non possiamo entrare nel merito perché sono poi carte private di chi in questo momento sta aspettando l'iter giudiziario. Mentre per i 5 studenti maggiorenni si avvierà il processo, come si diceva, il 10 settembre. Ora, questi volantinaggi, vorrei fare un attimo di contesto, perché questi volantinaggi di Gioventù Nazionale sono avvenuti davanti a quasi tutte i licei e le scuole superiori torinesi, con esiti anche molto diversi, laddove il personale insegnante era preparato e direi con una certa consapevolezza politica, sono stati gli insegnanti subito a intervenire, a uscire, a proteggere i ragazzi e a fare uno scudo direi democratico, a volte cantando Bella Ciao, a volte facendo semplicemente cordone tra i ragazzi e i volantinatori, cercando di dissuadere i volantinatori. In questa situazione, e che è una situazione particolare dovuta al gruppo, direi, sia al dirigente che al gruppo insegnanti, il dirigente, noi sappiamo che ha avuto notizia alle 7 del mattino che sarebbe successo questo, che ci sarebbe stata la polizia, non si è visto, non si è esposto, non ha avvisato nessuno, e la reazione degli insegnanti è stata semplicemente di fastidio rivolto ai ragazzi, dicendo state entrando in ritardo a scuola. Quindi direi che la mancata mediazione degli insegnanti, che sono anche degli educatori, che dovrebbero essere degli educatori antifascisti, in quella scuola è mancata e ha aggravato la situazione di conflitto, che poi appunto è sfociata nella resistenza che hanno messo i ragazzi con i loro corpi, con le loro voci, con le loro urla, molto semplicemente. Ma che adesso pagheranno, perché in 10 i maggiorenni, chi è minorenni, dovranno affrontare un iter giudiziario.
0: Scusami se ti interrompo, ma di che cosa sono accusati nello specifico, se te lo posso chiedere?
1: Guarda, e questo
0: soprattutto i maggiorenni, nel senso,
1: credo di non saperlo, nel senso che
0: che non l'ho letto, infatti,
1: resistenza pubblica ufficiale, piuttosto che magari singole condotte che emergeranno in quel contesto lì. Io quando ho letto uno degli interrogatori, una delle cose contestate a una ragazza era sputata in faccia a un ragazzo fascista, e la mia reazione è stata di esultazione, quella del magistrato no, quindi non so se queste singole condotte verranno girate in violenza privata, cioè esattamente l'entità dei reati non la sappiamo, ma forse non la vorremmo neanche sapere. Nel senso che in questo momento la città di Torino, le varie realtà, il coordinamento antifascista, il coordinamento della scuola per la pace, i vari sindacati si stanno organizzando per essere presenti a fianco dei ragazzi, per essere presenti all'udienza del 10, forse non sappiamo ancora se come presidio davanti al tribunale, ma sicuramente anche dentro al tribunale, portando pubblico ad assistere a questo processo che non vorremmo che fosse stato mandato avanti, perché li riteniamo totalmente in linea con chi si oppone alla presenza di un certo tipo di pensiero e di antidemocraticità davanti alle scuole. Ed è lo stesso, diciamo, contesto torinese che ha già indetto un'assemblea il primo di ottobre, perché vorremmo coinvolgere le scuole, gli insegnanti, i genitori e magari anche il comune di Torino per cercare di impedire questi eventi, che sono comunque, cioè non è normale che un ragazzino minorenne va a scuola la mattina, si trova chi vuole volantinare, propagandare il suo pensiero fascista, è protetto da celere, digos, polizia, col rischio di essere coinvolto in situazioni molto pesanti. Questa cosa a livello di educatori semplicemente o di democratici non sta bene a nessuno nella città di Torino, quindi eravamo già pronti a avere un'assemblea cittadina per chiedere risposte diverse quest'anno.
0: Che ovviamente poi dall'altra parte invece sono i ragazzi ad essere tacciati di violenza, di non essere democratici, di non permettere appunto un volantinaggio, e quindi l'esternazione, la dichiarazione politica. Appunto, che deve essere tuttavia schermata dalla celere, ecco.
1: Certo, ma infatti è un grande scontro su un'idea di democraticità, cioè quale spazio reale democratico c'è nel lasciare mano libera a Gioventù Nazionale, che propaganda dei pensieri che secondo noi sono anticostituzionali e antidemocratici e che sono però in linea con questo governo, quindi anche esponenti e partiti di questo governo, non dobbiamo aspettare solo questi eventi, ma stanno portando avanti una torsione totalmente antidemocratica e totalmente in linea con vecchi pensieri fascisti, razzisti nelle nostre città, nel governo della città. E tra l'altro tutta questa enfatizzazione contro i Maranza si è poi anche trasformato nel decreto anti-Maranza, cioè c'è una strategia molto di attacco molto precisa in questo momento.
0: Assolutamente, ti ringrazio, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci risentiremo senza dubbio nei prossimi giorni per aggiornamenti e per seguire appunto l'iter del processo e come verrà contestata e accolta questa situazione a Torino.
1: Certamente, niente, noi ci vedremo come torinesi liberi democratici il 10 settembre sia alle 9 del mattino al tribunale per seguire il processo e poi a breve usciranno i comunicati per questa assemblea cittadina che coinvolgerà sindacati, collettivi studenti e genitori, perché questi momenti di attacchi fascisti davanti alle scuole vengano arginati e non permessi come è successo l'anno scorso.
0: Assolutamente, grazie mille allora e a presto ancora.
1: Grazie a voi e a presto.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Ouais, y'a haine. Dans ma rue. Ouais.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: I fascisti qua non ci entrano, questa volta è chiaro.
9: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
10: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
11: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
12: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
10: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
11: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
10: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
11: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
13: Sempre con la stessa rabbia,
12: sempre con immutato amore.
11: È tutto, Super Slay.

little space odyssey. Very serious smoking.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

producing

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

scrivo su un pezzo di carta che ho trovato in tasca. Mi manca la pasta e la calma che mi trasmettevi. Ma mi guardano storto, dicono sono già morto. Il fatto che mi hai messo al mondo è il mio torto. Ed è

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
9: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, c'è anche simbolica.
10: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
9: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
10: Sì, sì, le trovo giuste,
11: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
12: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
13: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
14: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
15: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
13: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
16: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
17: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il pulcello.

0: I did one flub, but I don't remember where.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con il mutato amore.
3: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900 900
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.

0: siamo voi, potete fermare tutto questo.
1: Giornata di agosto e ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
2: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque anche questo è uno stornello,
1: stornello d'estate, questo, di
2: questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma,
1: sempre a lei, no?
2: E mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e mia Martini, mi dicono dalla regia, e che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
1: E ve lo cantiamo.
2: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
1: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
2: Allora, sono all'estate.
1: Più che mai.
3: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.
2: Pe te.